normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour. Ti faremo provare di tutto.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata. Metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci, si può dire che Callejon potrebbe giocare ancora titolare nel Napoli?
3: Facile, con la sigaretta, con l'Aikos.
2: Marco, ciao, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
2: Ciao.
4: Grazie sempre per la possibilità che ci date.
2: Grazie a te, grazie a te per la fiducia, Marco.
4: Basta un'ora di vera amicizia, se posso permettermi.
2: Grazie, grazie, grazie mille.
4: Volevo solo, prima di dire la mia, volevo solo, perché mi sono perso forse il passaggio vostro quando avete chiesto, avete parlato di Italiano e Allegri.
2: Sì.
4: Chi preferisce chi?
2: Io non ho preferenze, preferisco festeggiare alla fine dell'anno, quindi indipendentemente da
4: okay.
2: chi arriverà.
4: E Diego?
2: Diego preferisce Italiano.
4: Ok, a posto, no, perché se preferiva Allegri spegnevo la 3-2 e andavo via.
2: Vabbè...
3: Scusa, Marco, cioè...
4: No.
2: Ragazzi, non fate l'errore di denigrare Allegri.
4: Allora, non siamo denigrati.
2: Il Milan aveva Gabbia, Fulcrug, Jimenez e altra, come si dice a Napoli, sparavecatura in eccesso.
4: Eppure Sarri giocava in difesa con Aronica, Cannavaro, Bavaria, eppure il calcio l'ha fatto vedere. Non solo
2: Mertens, Hamsik, Insigne, Callejon, insomma, ma abbiamo finito di parlare di loro, eh. Koulibaly,
4: no,
2: un attimo.
4: Non sto denigrando.
2: Diciamo, non aveva delle pippe Sarri.
4: No, attenzione, però non aveva il fior di campioni. Non aveva campioni affermatissimi. Ricordo che ha messo in campo Mertens senza attaccarli quando Mertens era un esterno e non giocava.
2: No, ma certo. Ma il Napoli non ha mai avuto campioni affermatissimi, questo è una cosa che manco Conte li ha avuti campioni affermatissimi.
4: Li abbiamo costruiti noi. Vabbè, De Bruyne per piacere, non mi veniva a dire. De Bruyne per me gioca in pantofole del campionato italiano.
2: Vabbè, certo, a 30 anni sicuramente, a 35-36 non lo so.
4: Il livello del calcio italiano può giocare in pantofole. Per favore.
2: Se ce l'avessimo avuto sarebbe stato bello, stato fuori per 5 mesi, però vabbè.
4: Sì, vabbè. L'infortunio purtroppo.
2: Sì, no, ma io lo adoro De Bruyne, penso che possa fare la differenza, infatti spero che il Napoli lo possa tenere.
4: Vabbè, comunque il mio pensiero è, io voglio vedere il gioco. Io pago un biglietto allo stadio, pago una TV per vedere il gioco. Sì, il risultato conta, è ovvio che conta, però è bello vedere una squadra che ti regala qualcosa. Un'emozione, un'aggressività, vedi qualcosa in mezzo a campo. Vedere 11 giocatori dietro la linea della palla è il 1980, per me è troppo.
2: Va bene, Marco. E poi dopo a giugno metti Italia 1 e vedi la festa in Piazza Duomo e sei contento e felice.
3: No, Marco, ti posso dire una cosa? Io sono, io sono un grande malato della costruzione dal basso, del gioco palla a terra, del gioco di arrivare all'obiettivo giocando e divertendo, però non mi dire che non fa niente se poi non vinciamo, perché per 33 no, aspetta, tu hai detto e non fa niente. No, fa.
4: Sì, però
3: fa perché se non arrivi al risultato poi l'anno

0: non puoi fare mercato e se certo. E poi a Via Partenope e quando con tutto che tutti quanti, tutti i professori, non tu dico in generale, tutti i professori che non gli piaceva il gioco di Conte e tutti questi laureati in calcio, tutti questi che danno cattedra del gioco bello, gioco brutto, però si vanno a festeggiare tutto quanto a Via Partenope.
1: Assolutamente. Però mi permetti, Allegri doveva portare Milan in Champions, almeno, era secondo fino a sette giornate fa, è uscito fuori. Diciamo la verità, è veramente una
2: ma sono gli stessi che Italiano arriva, prova a giocare, la prima sconfitta iniziano a fare Italiano out, io te lo posso assicurare.
1: Ma quello può venire anche Guardiola, se tre partite non va bene saremo capaci. Abbiamo bruciato anche Ancelotti a Napoli, l'abbiamo dato per bollito, esatto, quindi noi siamo capaci di tutto questo.
0: No, ricordati che Ancelotti è venuto qua per aggiustare il figlio, come se avesse avuto bisogno di venire qua per aggiustare il figlio. Io ho sentito certe cose atroci.
1: L'allenatore, noi siamo facili a bruciare.
2: No vabbè Marco, sicuramente, però vabbè, il tuo, io pure mi diverto a vedere partite meravigliose. Io dico che non sempre il bel gioco è sinonimo di vittoria. Io voglio che il Napoli vinca alla fine dell'anno, poi quando non si vince non fa niente, come quest'anno, cioè insomma me ne faccio una ragione, no, che so che non si può vincere tutti gli anni.
1: L'unica paura che ho è quella di rivedere, tra virgolette, non per Allegri né per l'Italiano, un Garcia bis.
2: No, non sia mai. No, non sia mai, non lo dire nemmeno, Marco, per favore, non lo dire nemmeno, non sia mai, ci facciamo un'altra intossicata come quella di due anni fa.
1: Perché l'abbiamo fatto due cose insieme, non gioco e non risultati, cioè
2: è stata stagione horror.
0: No, ma anche perché Marco, poi voglio dire, ti torno a ripetere, io sono quello che ha sempre detto e l'ho dimostrato spesso che il gioco secondo me ti dà più percentuale di vincere, perché per me una squadra che gioca bene alla lunga vince, però A me sai che cosa dà fastidio? A me dà fastidio in una maniera incredibile, gigantesca, il fatto che tantissime persone parlino del gioco, non gioco. Allora, vincere non deriva dal fatto, non sempre deriva dal fatto che se giochi bene o giochi male. Il calcio è uno sport di situazionale. La situazione a volte, nella situazione devi essere fortunato. Perché io ho visto perdere finali per un centimetro, palo, se era palo interno andava dentro, ha preso un palo esterno. A me dà fastidio il disfattismo che si percepisce sempre quando arriva qua un allenatore che per esempio non si sposa con, perché noi il disfattismo viene da una mentalità molto provinciale, tu lo sai, io a quelli là li detesto e non parlo solo di calcisticamente e non parlo solamente di quelli là, perché noi pensiamo che le persone quando sono state da altre parti, da professionisti, apro e chiudo parentesi, perché non è che esiste solo in Napoli, se una persona, se soprattutto un non napoletano viene a Napoli e poi se ne va, se ne può chiaro voice in sostanza, ok? Io da napoletano magari farei delle scelte diverse, altri fanno delle però noi giudichiamo le persone sempre dal passato e non parlo solo di quelli lì, anche di altre squadre. Allora, noi siamo tifosi del Napoli e chi butta il sangue e lavora H24 per il Napoli, noi dobbiamo sostenerlo, punto.
2: Parole sante di Diego Maradona Junior. Allora ragazzi, io devo chiudere, c'ho 20 secondi, però c'ho Michele sulla linea 2 che non voglio lasciare appeso, quindi voglio velocemente andare da lui e per salutarlo. Michele, ciao, velocissimi che siamo in chiusura.
3: Ragazzi, buongiorno, complimenti a tutti e due.
0: Grazie, l'unica grazie.
3: Cosa a Napoli dobbiamo fare, dobbiamo finire di essere provinciali, basta. Se viene Allegri va bene, diamo fiducia a mister Allegri, perché non è uno stupido, ha vinto con quelli lì che li odio, che non ne posso avere, però non è uno stupido. A Milano non aveva nessuno, aveva Modric 41 anni.
2: Hai ragione Michele, io sono d'accordo con te, un abbraccione, grazie, però la discussione si apre su Italiano e Allegri e sicuramente ne discuteremo nel corso della giornata. Tra l'altro tra pochissimo arriva Walter De Maggio con una nuova puntata di Radio Gol, in redazione ci sarà Lucio Pengue e poi ci sono anche le news, subito dopo la pubblicità con Riccardo Catapano. Da Gianluca Miranda,
0: da Diego Armando Maradona Junior,
2: è veramente tutto, grazie a Nellino Iori in regia, Flavio Esposito alla regia video, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
0: Diego c'è.
4: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura la cronaca, una tragedia ha scosso questa mattina, mercoledì 27 maggio, all'ospedale Cardarelli di Napoli. Una paziente ricoverata al nosocomio è morta dopo essersi lanciata da una finestra. A rendere noto quanto accaduto è stato lo stesso ospedale Cardarelli, che in un comunicato ha espresso cordoglio alla famiglia della donna. Stando a quanto ricostruito, intorno alle ore 10 di oggi la paziente, che era ricoverata nel reparto di terapia intensiva del centro Grandi Ustionati dell'ospedale, si è lanciata da una finestra del terzo piano del padiglione. Ancora cronaca, è scattata all'alba di oggi una vasta operazione dei carabinieri nel campo Rom di Caivano, in provincia di Napoli. 10 persone sono state fermate dai militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna su disposizione della Procura di Napoli Nord. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere, rapine, furti aggravati e riciclaggio. Secondo le indagini, la banda avrebbe messo a segno 11 assalti a bancomat tra Napoli, Caserta e Salerno con la tecnica della spaccata. Documentati circa 70 episodi criminali tra gennaio e aprile 2026. I proventi illeciti sarebbero stati ostentati anche sui social network. Cambiamo argomento. Un drone che trasportava quasi un chilogrammo di droga nel carcere di Poggioreale è stato neutralizzato dalla polizia penitenziaria, che è riuscita a sequestrare il carico, 800 grammi di hashish e 50 grammi di cocaina, ma non il velivolo, riuscito a spiccare il volo in direzione di colui che pilotava. Passiamo allo sport, il calcio per la chiusura. Il Napoli è alla ricerca della nuova guida tecnica dopo l'addio di Antonio Conte. Massimiliano Allegri sembrava il favorito per raccogliere l'eredità dell'allenatore salentino, ma nelle ultime ore ha ripreso quota la candidatura di Vincenzo Italiano dopo l'incontro avvenuto ieri a Roma tra i legali del tecnico del Bologna ed il presidente De Laurentiis. Intanto gli azzurri sono molto vicini a Ceballos del Boca Junior e sono pronti a rinnovare Leonardo Spinazzola con un biennale. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie a tutti per l'ascolto.

0: eccoci qua come ogni giorno, l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Sono giorni molto importanti perché evidentemente la società è al lavoro per la scelta del nuovo allenatore. Ne parleremo a lungo, seguendo il tempo reale. E in questo momento deve prevalere la calma assoluta, perché è evidente che vengono fatte delle valutazioni, si ascoltano gli entourage di allenatori, è ovvio che su tutti ci sono Italiano e Allegri. Al momento sono loro due in corsa per guidare il Napoli nelle prossime stagioni. Andiamo con ordine, perché in redazione con noi c'è Lucio Pengue. A proposito, vi preannuncio che rivivremo le grandi emozioni della notte dei leoni di ieri al Maradona. Per noi c'era il nostro Vincenzo Perna, ha portato ai nostri microfoni il trio delle meraviglie, Cajecon, Mertens, Insigne, ma anche il Pocio Lavezzi. Ascolteremo tutte le interviste realizzate ieri allo stadio a Vincenzo Perna. Cominciamo però dall'anteprima, e allora auguro buon pomeriggio a Lucio Pengue.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio Walter, a te e a tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli che ci guardano al canale 76 del digitale terrestre, oppure ci possono ascoltare tranquillamente in radio. Napoli si lavora per il futuro, ADL e Mann accelerano per il nuovo allenatore. Italiano Allegri è un testa a testa, ieri vertici con gli agenti del tecnico del Bologna, intesa su durata, contratto e ingaggio. E poi le emozioni di ieri allo stadio Maradona, notte dei leoni. Cajecon, Mertens, Insigne incantano tutti in piedi poi per il Pocio Lavezzi. Mercato, Manna pronto a chiudere Zeballos con il Boca Junior, Spinazzola invece a un passo dal rinnovo. Parla Lukaku alla festa della sua agenzia di procuratori, tutto chiarito con il Napoli e anche con Conte. Ora guardo solo al mondiale, ho un anno di contratto e voglio restare in Serie A. Poi via al valzer delle panchine, Milan su Iraola. Se Italiano lascia il Bologna, pronto Paladino o Di Francesco. Sarri all'Atalanta, Gattuso alla Lazio, Grosso alla Fiorentina, Sassuolo su Abate. Il Torino invece pensa ad Aquilani. E ricordiamo che sabato alle ore 18 ci sarà la finale di Champions League.
0: Allora, ringrazio Lucio Pengue. Naturalmente Lucio ci potrà interrompere in qualsiasi momento, anche perché fioccano le notizie dell'ultima ora. Prima di addentrarci in questo testa a testa Italiano Allegri, che divide molto, devo dire, la tifoseria, perché prima eravamo a Conte sì, Conte no. Ora che Conte non c'è più, c'è il partito degli Italiano e il partito degli Allegri. Perché pronti via mi arriva un messaggio: per carità, Allegri non lo vogliamo! Ecco questo plurale maestatis, non lo condivido. Allegri non lo vuoi tu, e poi magari qualcun altro lo vuole. Italiano sarebbe la scelta migliore, e ancora dicono ad Allegri. Insomma, è evidente che ci sia una spaccatura. C'è un testa a testa. A oggi restano assolutamente in corsa sia Allegri sia Italiano. Vi aggiorno su una notizia: il Napoli sta accelerando e prima di luglio vuole chiudere per Zeballos, e deve fare in fretta perché il Napoli ha le mani sul calciatore. Serve l'ultimo step, ma insomma mi sbilancio nel dirvi che siamo a un passo dall'acquisto di Ezequiel Zeballos. Vi dicevo, è un testa a testa Italiano Allegri. E i tifosi, io voglio aprire un sondaggio, perché il Corriere dello Sport ha commissionato un sondaggio dove è venuto fuori che il 72% dei tifosi vorrebbero Allegri, il 28% vorrebbe Italiano. E devo dire che rispetto a quanto mi arriva in radio, io non mi ci ritrovo con questo sondaggio. Abbiamo invitato due colleghi che immagino l'abbiamo fatto di proposito, perché qui in molti si spaccano e sono su posizioni diverse. Italiano o Allegri? Paolo Del Genio innanzitutto. Buon pomeriggio Paolo.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Con noi c'è anche il collega direttore del Napolista, Massimiliano Gallo. Buon pomeriggio, direttore. Ciao Massimiliano.
4: Ciao, ciao Walter, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, tutta la vita, se vogliamo vincere Allegri, se vogliamo provare a vincere unendolo al bel gioco italiano. Walter, non scherziamo, vogliamo italiano. Vogliamo italiano. Scusa, ma chi l'ha fatta fare questa statistica? Allora, è una statistica fatta dal Corriere dello Sport, che apre la prima pagina, è proprio questa. I tifosi del Napoli non hanno dubbi, votano Allegri. È stata fatta dall'Istituto Piepoli ed è schiacciante la maggioranza. Allora ho invitato due colleghi, parto da Paolo Del Genio. Paolo, propendi per la scelta italiano o per quella di Allegri?
3: Allora, prima di dire la mia, dico che con questo sondaggio sinceramente faccio un po' di fatica a confrontarmi, perché noi facciamo trasmissioni tutti i giorni con i tifosi del Napoli, sia in radio che in TV, e l'abbiamo chiesto anche noi, e i numeri sono esattamente opposti.
0: Ecco Paolo, io lo dicevo prima, ho detto, vedendo il sondaggio fattolo da Piepoli,
3: per il Corriere dello Sport,
0: no, a me risulta diverso.
3: Noi abbiamo un campione che, se diciamo una fesseria, cioè se quel fesso di Paolo Del Genio improvvisamente alle 6 dice scrivete, così arrivano 100 messaggi al minuto, quindi non è che sono quattro amici miei, sono centinaia, e poi diventano migliaia e migliaia di persone. Ne parlai anche con il nostro editore, rimasi impressionato quando chiesi Conte sì, Conte no, e uscì Conte sì, ricordiamolo, un mesetto fa lo feci, ma arrivavano 5 messaggi al secondo. Io feci fatica a ricostruire le percentuali perché mi ballavano le palle degli occhi dato che arrivavano veloci i messaggi.
0: Senti Paolo, è quello che racconti, arrivavano veloci.
3: Noi siamo
0: il tempo reale, Paolo, io ce l'ho sotto mano.
3: È abbastanza attendibile, perché noi questo facciamo tutti i giorni, coinvolgiamo la gente, quelli che fanno benissimo il loro lavoro, ma nel coinvolgimento popolare sono molto meno coinvolti. Forse in questo caso, l'unico caso, sono meglio di noi in tutto.
0: Allora,
3: però su questo caso qua lasciassero fare a noi.
0: Allora, io devo riportare, come giustamente diceva Paolo Del Genio, quello che noi abbiamo l'instant poll, no? È un exit poll, però proprio reale, in tempo reale. Allegri, assolutamente no ad Allegri. Walter, ma di cosa parliamo? Non so dove hanno fatto questo sondaggio. Vogliamo italiano, italiano tutta la vita. Per me è clamoroso, verrà Sarri. Io non lo so chi verrà. So che a oggi io vi racconto notizie. C'è chi si sta sbilanciando dicendo che al 99,9% italiano sarà l'allenatore del Napoli. Io questa percentuale la abbasso io dalle informazioni che ho, la abbasso al 50%, perché nell'altro 50% c'è in corsa Allegri. E se dovessi essere ancora più preciso, addirittura vi direi 45% italiano, 45 Allegri, 10% non lo so, perché comunque. Allora Walter, non scherziamo, se vogliamo vincere Allegri, no ad Allegri, Allegri no, non esiste, vogliamo italiano. Massimiliano Gallo, il napolista. Paolo, mi sembra di capire che tu propendi per italiano, o sbaglio?
3: Ma io più che propendo per italiano, ma più che propendere per italiano, io propendo come al solito per i numeri, che negli ultimi 7-8 anni, non negli ultimi 7 mesi, o negli ultimi 7 giorni, o nelle ultime 10 partite che sono state un disastro per Allegri, ma negli ultimi 7 anni non sono a favore di Allegri, i numeri. Poi se andiamo a vedere l'espressione di gioco, non ne parliamo nemmeno, però insomma, tutti gli indicatori, però io sono poi uno che azzera tutto. Se viene Allegri al Napoli, Allegri si mette a giocare un calcio moderno e propositivo e capisce che oramai è necessario fare questo aggiornamento, perché in tutto il mondo stanno vincendo, quindi i risultati li ottengono le squadre che propongono un certo tipo di calcio, e lui, se vuole restare al passo con i tempi, lo deve fare. Se lo fa, per carità, viva Allegri.
0: Allora, ci tengo a chiarire, perché un nostro ascoltatore mi scrive: il vostro sondaggio è farlocco. No, scusami, il sondaggio non l'abbiamo fatto noi, l'ha commissionato il Corriere dello Sport a Piepoli, ed è emerso questo dato. Ora però voglio sentire il direttore napolista, perché Massimiliano, mi sembra di poter dire che rispetto a quelle che sono le valutazioni del Napoli, perché una cosa dobbiamo dirla, sono due mondi opposti per come praticano il calcio e per filosofia Allegri italiano, è evidente che si è tornati all'antico dibattito giochisti risultatisti, che poi perché c'è italiano, perché la prima scelta era Sarri, altrimenti saremmo tornati a giochisti Maurizio Sarri ai tempi di Napoli e Juventus, risultatisti Allegri. Caro direttore Massimiliano Gallo, ora mi taccio e io e Paolo siamo qui, il religioso, silenzio a ascoltarti. Tu che idea hai? Sei sul giochista italiano o sul risultatista Allegri?
4: Io sono sempre sul risultatista, il che non vuol dire che poi non vinca, come ha detto Paolo, i cosiddetti giochisti, perché poi alla fine, secondo me, io interpreto lo sport più o meno come darwinismo, è anche estetica, però è anche resistenza, resilienza, capacità di saper soffrire e di individuare i punti deboli degli avversari. Se noi sentiamo, che ne so, Djokovic è uno che dice che quasi non contano i colpi nel tennis. Quindi lo sport è un insieme di fattori. Io il sondaggio lo comprendo perché secondo me è diverso il bacino di utenza. Cioè, una cosa è condurre un sondaggio a livello nazionale su i tifosi del Napoli, e una cosa è il sondaggio relativo a persone che comunque seguono le trasmissioni radiofoniche o sono sui social, che hanno un diverso, secondo me, livello di interesse, cioè hanno un interesse molto alto, però non tutti i tifosi, secondo me, poi dedicano al Napoli, che ne so, 3-4 ore al giorno. C'è anche il tifoso che dedica mezz'ora al giorno, il che non vuol dire che sia meno tifoso.
0: Ci mancherebbe.
4: Il punto di Allegri e di italiano è chiaramente Allegri in questo momento vive come se fosse fuori moda. Io però sui risultati di Allegri io li connaturerei sempre ai luoghi dove è stato, cioè non è che Allegri è stato alla Juventus.
0: Questo vale anche per italiano, perché tu i risultati li devi sempre rapportare a dove hai lavorato.
4: Italiano ha fatto bene, perché italiano ha portato il Trapani in Serie B, ha portato lo Spezia in Serie A, ha salvato lo Spezia, ha portato la Fiorentina due volte in finale di Conference League. E il Bologna, anche se ha fatto due ottavi e nono posto in campionato,
0: ha vinto la Coppa Italia, vero?
4: La stessa cosa, secondo me, vale per Allegri. Non è che Allegri è stato alla Juventus e dopo Allegri, chi è arrivato alla Juventus, ha vinto il campionato. Come quando Ancelotti andò all'Everton, è arrivato nono, è arrivato undicesimo, ha fallito. Dopo di lui hanno fatto peggio, bisogna sempre rapportarsi al luogo dove si va. È una scelta politica, come dire, una scelta di vita. Secondo me italiano certamente propone un gioco spumeggiante e forse se la merita pure la chance, perché è uno che ha sempre fatto bene, però questa è una piazza complicata, è una piazza complicata, si arriva dopo un primo posto.
0: Io, scusami Massimiliano, ti interrompo solo un attimo, proprio per venirti dietro su questa cosa che hai evidenziato, è una piazza complicata. Io non vi dirò con chi, perché non sarebbe corretto, ma ho parlato con un grandissimo dirigente del calcio italiano, che italiano lo conosce molto bene, il quale auspica che italiano venga a Napoli, e mi ha detto: sappi che ha un carattere bello tosto, pronto sicuramente a vivere le pressioni, sicuramente vi divertireste tanto, non so se ha un DNA vincente come Allegri. Ora un ascoltatore mi chiede: Walter, ma tu che scelta fai? No, allora vi fermo, io faccio il conduttore e il conduttore non deve indirizzare percentuali, quindi ho chiamato Paolo, ho chiamato Massimiliano Gallo, ben conscio che sono su posizioni differenti. Paolo, io farei una chiosa, se sei d'accordo. Io non so chi arriverà, so che sono molto diversi tra loro, ma so anche, ritengo, che non dobbiamo avere pregiudizi né se arriverà italiano né se arrivasse Allegri, e a entrambi creargli le condizioni per lavorare sereni, non per il nome, ma noi aspetteremo l'allenatore, la campagna acquisti, il ritiro, le partite, e giudicheremo, perché magari possiamo essere entusiasti di uno e depressi sull'altro. Poi però arriva quell'altro, come Spalletti, erano tutti incazzati e Spalletti ci ha deliziato. Quindi Paolo, io sono per non avere pregiudizi.
3: a pregiudizi nel calcio sono la più grande fesseria che si può fare, avere pregiudizi nel calcio, perché poi l'unica certezza che abbiamo è che in questo momento sono a zero punti, sia Allegri che Italiano devono partire tutti e due da quota zero e devono giocare 38 partite di campionato, minimo 8 di Champions, non so quante di Coppa Italia, quindi devono affrontare la stagione partendo da zero e nessuno di due ha una pistola puntata contro per giocare il calcio del 4-3-3, del 3-5-2, della pressione alta o del blocco basso. Ognuno può fare quello che vuole, sono liberi professionisti che dovranno valutare l'organico e mettere in campo la squadra. Noi non dobbiamo far altro che, annullando i pregiudizi, che ripeto sono una cosa assurda,
0: per bravo Paolo,
3: il nostro
0: bravo
3: mestiere, valutare poi bravo le singole partite, a un certo punto la stagione. Le singole partite quest'anno ci hanno insegnato molto, perché noi quest'anno abbiamo fatto una fatica bestiale, poi a fine stagione siamo arrivati alla conclusione che Conte era meglio se rimaneva, perché comunque ti dà delle garanzie importanti, però nelle singole partite abbiamo fatto una fatica bestiale, perché dopo alcune partite abbiamo elogiato Conte per le prestazioni e per i risultati, dopo altre partite non solo per mancato risultato ma anche per le prestazioni siamo rimasti avviliti per quello che ci aveva fatto vedere. Quindi che cos'è? È onestà intellettuale e analisi della partita, perché poi alla fine pure noi siamo come gli allenatori, pure noi siamo esposti al giudizio della gente. Se io dopo Napoli-Inter criticavo Conte, dicevano del genere c'è il pregiudizio, ma se dopo Bologna 1, Napoli 0, Eindhoven 6.
0: Però Paolo, stai parlando di Conte. Paolo,
3: di Napoli mi pigliavano per pazzo.
0: Paolo, però perdonami, ti vedo ancora fossilizzato su Conte. Secondo me devi dimenticarlo ora. Ora dobbiamo andare al futuro, perché sennò avete fatto di tutto per farlo andare via e continuate a parlare. Parliamo di Dimmi.
3: Sei distratto mentre parlavo, ho usato Conte come esempio.
0: Ho capito perfettamente, però siccome mi chiedono di non parlare più di Conte,
3: non dobbiamo avere pregiudizio. E per forza Conte devo usare, non posso già parlare di Italiani Allegri che ancora non si sa.
0: No, io dico o arriva uno, arriva l'altro, secondo me non dobbiamo avere pregiudizi in assoluto, dice. No, era solo, siccome Paolo mi dicono che poi qua parliamo sempre di Conte, Conte, Conte, era dirti basta parlare di Conte, perché oramai Conte...
3: Ma Conte, ragazzi, è stata una parentesi talmente importante nella storia del Napoli che oggi ne parleremo, domani ne parleremo e come esempio lo utilizzeremo spesso anche, penso...
0: Ecco, posso dirti, Paolo, io la penso esattamente come te e voglio agganciarmi a quello che dice Paolo, perché Paolo ha detto una sacrosanta verità, cioè noi di Conte ne parleremo. Mi permetto solo di dire
3: tardi come parliamo a volte.
0: No, però Paolo, sai cosa? Mi permetto di dire, perché secondo me l'ambiente non deve incorrere in un errore. Che noi parleremo di Conte, non c'è dubbio. Ma chiunque dovesse venire a allenare il Napoli, io vi prego, esentatevi dai paragoni, perché oramai Conte è una parentesi chiusa che resta incastonata lì bellissima, come ha ricordato Paolo. Ora però il Napoli deve profumare di futuro, perché se no siamo ancora fermi a Conte, quando Conte ci ha detto che ha inteso fermarsi. Ora, detto questo, Massimiliano Gallo, secondo te chi compatterebbe la piazza, più Italiano o più Allegri?
4: Allora, in linea teorica
0: aspetta, vai Paolo Del Genio e poi ancora Gallo, vai Paolo.
3: Ma proprio tre secondi.
0: Sì.
3: Io spero che nessuno rincorra l'utopia di compattare la piazza.
0: Forse perché è impossibile, Paolo, no?
3: Esatto, l'utopia, sì, l'ho detto.
0: Allora, posso dirvi, secondo me è proprio difficile compattare una piazza così come Napoli. Però più o meno chi potrebbe riuscirci, più Italiano o più Allegri? Perché poi paradossalmente Paolo l'ha detto, ha detto noi viviamo la... ragazzi, io la piazza la vedo molto compatta nel dire no ad Allegri, poi devo anche dire che magari arriva Allegri e sono tutti felici. Detto questo, secondo te Massimiliano chi potrebbe...
4: Allora, guarda, in linea teorica Italiano. Però io ti vorrei dire che quando Allegri prese il posto di Conte alla Juventus fu accolto
0: con i fischi, pomodori,
4: tutti e calci alla macchina.
0: Vero, è tutto vero.
4: Tutti e calci alla macchina. Lui era in macchina con Andrea Agnelli e ci furono le violenze nei confronti della Mobile. Non lo volevano in alcun modo. E lui vinse 5 campionati di fila e fece 2 finali di Champions con la famosa squadra da 10 euro, il ristorante da 10 euro, perché ci fu la polemica con Conte. Quindi il bello del calcio poi è che in teoria nella pratica i risultati mettono tutti d'accordo. Sono i risultati a compattare la piazza, ma comunque una piazza che non sarà mai compatta. Conte non ha detto nulla di nuovo rispetto a quello che diceva Benitez, quindi rimaniamo, insomma, giustamente una piazza tanto grande come quella di Napoli, chiaramente ciascuno ha le sue idee, ciascuno tira dalla propria parte, è una platea talmente ampia, quindi in teoria ti dico che è italiano, però ti dico anche che Allegri, dove è andato alla Juventus, dove lo odiavano, e poi è diventato uno degli allenatori più vincenti della storia di quel club.
0: Io resto assolutamente neutrale, ci tengo solo a dire una cosa a proposito dei pregiudizi a cui facciamo cenno con Paolo. Siccome molti dicono italiano non ha vinto niente, è un errore, perché allenatori giovani all'inizio non hanno vinto niente, se mai cominciano non possono vivere, e quindi io non sono per questo pregiudizio. Allo stesso modo, proprio perché resto equilibrato, non mi piace chi dice Allegri è bollito, perché queste cagate le ho sentite su Carlo Ancelotti, che poi va al Real Madrid e vince la Champions, che oggi allena la nazionale brasiliana, e queste cazzate di allenatori bolliti le avevo sentite in passato sul signor José Mourinho, che tra poco va a allenare il Real Madrid. Prima di dare bollito a un allenatore di questo livello, secondo me è un errore, come è un errore dire che italiano gioca bene e non vince, perché italiano si è parametrato su società che si chiamano Fiorentina Bologna, con organici parametrati Fiorentina Bologna. Il Napoli è fortissimo se l'ambiente gli creasse le condizioni, se in società parte tutto da lì, perché Chivu, ragazzi, aveva l'esperienza 7 volte inferiore a italiano, è andato, ha trovato una società vera, una società vera. Marot, Ausil, Zanetti, Bacin, comunicazione al top di gamma, comunicazione al top di gamma, scudetto Coppa Italia, Chivu 12 partite in Serie A. Ragazzi, grazie, avete aperto un dibattito.
3: Scusami.
0: Paolo, tutto quello che vuoi, vai.
3: Allora, velocissimo anche stavolta.
0: Vai Paolo, abbiamo tempo.
3: Bollito, lo lasciamo a quelli che non sanno parlare di calcio.
0: Bravo.
3: E non sanno.
0: Però Paolo, non me lo invento, lo ricordi quando arrivo a Ancelotti?
3: Le frasi ad effetto non ci interessa.
0: Però te lo ricordi cosa dicevano?
3: Riportare i pregi e i difetti, numeri alla mano, di tutti e due gli allenatori, adesso io non mi schiero per nessuno, di tutti e due gli allenatori, italiano c'ha un difetto enorme che nessuno lo sa qual è, ve lo racconto io da qualche mese.
0: Vai.
3: Sui calci d'angolo marca uomo e ha preso più gol di tutti gli allenatori
0: della Serie A. Tu l'hai detto più volte questa cosa.
3: Lo deve correggere questo limite. Secondo Allegri è l'ultimo in classifica nel recupero palla in alto, che oggi il PPDA, nell'interruzione del possesso palla della squadra avversaria, la squadra, il Milan, che recuperava il pallone più tardi di tutte le altre della Serie A, e questo specifico insieme ad altri è molto importante, perché non è che non significa una statistica, che non significa nulla, sono statistiche che se migliorate portano a più gol significa più punti, quindi sto parlando di due statistiche, i calci d'angolo in negativo per italiano, il recupero palla per Allegri in zone di campo dove puoi andare a fare gol, sono due statistiche che hanno tolto punti al Bologna e al Milan, quindi sono due difetti che se chiunque dei due viene a Napoli, sui quali devono chiaramente lavorare.
0: Vi devo salutare non prima di aver chiesto risposta secca, che poi adesso la comincio a girare agli ascoltatori. Se fossi De Laurentiis prenderei Paolo Del Genio, chi prenderesti?
3: Io avevo detto Farioli, ma visto che non si può prendere Farioli, per coerenza che io ho, da un punto di vista tattico, dico italiano. Mi sembra strano che il Napoli in questo momento sia indeciso fra Allegri. Io preferivo, guarda, che il Napoli prendeva Allegri piuttosto questa indecisione fra Allegri e italiano, che secondo me è un segnale di confusione da un punto di vista di progetto tattico clamoroso. Però poi il Napoli può darsi che non lo sta facendo e io stia facendo una critica. Napoli ha già deciso e sta facendo divertire un po' tutti quanti noi su questo ballottaggio, ma se invece veramente ad oggi, come ci racconti tu e tanti altri, il Napoli sta per decidere o una cosa o un'altra, io non posso che tirare la conclusione che tatticamente le idee sono confuse.
0: E Massimiliano Gallo, se fossi De Laurentiis prenderei?
4: Allora, rapidamente, io prenderei Allegri se fossi De Laurentiis, però chiunque prenda deve essere convinto della sua scelta e deve difenderlo fino in fondo.
0: Applausi a entrambi, mi avete dato uno spunto meraviglioso. Paolo è sul mondo d'italiano, il pianeta Allegri per Gallo. E voi 342 00 00 100, Paolo Del Genio lo trovate stasera alle 18, non lo perdete nei nostri studi. Ciao Paolo, a più tardi, grazie a Massimiliano Gallo.
4: Ciao, grazie a voi.
0: Grazie di
3: ciao.
0: Cuore.
3: Ciao.
0: Allora, prendo spunto da un messaggio. Mi fa piacere perché ieri ho sentito l'avvocato De Renzis che ha detto una cosa molto bella e la voglio far mia. Sei sempre il solito pagliaccio. Ecco, sapete cosa ha detto De Renzis? Che quando uno fa un'offesa, fondamentalmente sta esprimendo se stesso, è come se si guardasse allo specchio. Quindi da questo momento farò una bella cosa: tutti i messaggi deliranti, pretestuosi e un po' vigliacchi non li leggerò. Io sono per il confronto, vi potete confrontare su qualunque tema con una condizio sine qua non, con una condizio sine qua non. Le offese non sono preventivate. Io sono qui pronto a confrontarmi su tutto in modo sereno, civile. Io ho un parere, voi ne avete un altro, ma nessuno, e dico nessuno, anzi da questo momento parlerò con l'azienda, alla prima cosa scritta negativa al sottoscritto o a chiunque dell'azienda vi blocchiamo, va bene? Vi blocchiamo, perché è intollerabile che uno che sta lavorando non prende posizione. Ho fatto parlare due colleghi, uno vuole italiano, l'altro vuole Allegri, arrivano offesi a me. Ma ho capito che ti stai guardando allo specchio e lo stai dicendo a te stesso. Pubblicità.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
7: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
8: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
9: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
10: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
11: Cioè?
10: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
11: Ah, e per il pagamento?
10: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
11: E allora corro da Euronics Tufano.
10: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
12: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
13: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio. Senza costi di attivazione.
0: Buon pomeriggio. Allora, chiudo per l'ultima volta il discorso con un WhatsApp, perché un ascoltatore mi scrive: scusa, non ho capito, chi offende lo bloccate? Altro che democrazia e libertà di espressione. senso critico defunto, cioè per te dare del coglione a uno è senso critico? Fammi capire. Dove sarebbe la libertà di espressione? La libertà ha dei confini, quella dell'educazione e del rispetto. Quindi noi i maleducati li blocchiamo, tutti gli altri siamo aperti a un confronto sempre civile per ore, abbiamo tante ore in filo diretto, ma non è possibile che arrivino offese per il sottoscritto o per gli altri colleghi. Da oggi non è più consentito, punto. Non si tratta di democrazia, si tratta di educazione. Torniamo a ieri sera, la notte dei leoni, che fa rima con emozioni, ne abbiamo vissute tante. Barbara Cirillo l'ha vissuta in campo, c'era anche il nostro Vincenzo Perna. Buon pomeriggio, ciao Barbara.
14: Buon pomeriggio.
0: Diciamo che c'era la storia del Napoli, perché da Careca, da Lemao a Carnevale al Tridente delle Meraviglie, perché io mi sono emozionato, Mertens, Insigne, Caie Con, c'era il nostro Emanuele Calaiò, c'era Diego Junior, c'era il Napoli.
14: È stato molto divertente, molto emozionante, scusate se mi perdo dei pezzi, ma sono in macchina di ritorno, e buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio direttore. No, è stato molto emozionante ieri, è stato emozionante perché insomma rivedere così tante leggende, così tante storie sul campo tutte insieme, è stato davvero bello per un'iniziativa che aveva dei fini nobili come quelli della beneficenza. Devo dire che è stato molto divertente perché si respirava proprio clima da spogliatoio, ma lì proprio a bordo campo, sul campo, ed erano tantissimi, erano una cinquantina, quindi si sfotticchiavano tra di loro, scherzavano, poi c'era chi voleva entrare come Careca e chiamava ogni tanto dei cani per dire fammi entrare, mi hai promesso di farmi giocare, cioè invece chi prendeva e voleva uscire, insomma, come Ciro Ferrara. Ci siamo divertiti molto, ma soprattutto abbiamo sognato un po' tornando indietro nel...
0: Io devo dire che vedendo Mertens, Insigne e Caie Con, noi stiamo anche vedendo gli highlights, contribuzioni di Dazon, ho fatto un tuffo nel passato, ma io sono uno di quelli che non vive nel passato, tant'è vero che mi sto permettendo da lunedì di dire e basta parlare di Conte, ragazzi, e ne abbiamo parlato per 2 anni, ora però Conte non c'è più, parliamo di futuro. Senti Barbara, sono da te perché abbiamo aperto un vero e proprio Istanbul. Ci sono 2 allenatori in lizza, Italiano e Allegri. Tu che ovviamente segui tutto il campionato di Serie A, spesso hai fatto bordo campo, panchina Allegri, panchina Italiano. Sono così uguali, ma così diversi, no, i due?
14: Decisamente sì, sono 2 profili completamente diversi anche dal punto di vista del gioco, se vogliamo un po' riprendere la decennale diatriba su giochisti e risultatisti. Sono 2 profili assolutamente diversi anche secondo me per la prospettiva immediata, no, del Napoli. Allegri arriva da una stagione fallimentare, però è un allenatore che ha vinto e ha vinto tanto, quindi prendi Allegri e ti aspetti insomma di vincere subito e di vincere tutto. Italiano è una grande scommessa, Italiano è un allenatore bravissimo, è un allenatore che secondo me una piazza come Napoli adorerebbe, amerebbe, perché è uno che si fa amare, è uno anche molto sanguigno, ci mette il cuore nelle cose che fa, che dice, non è uno costruito, e quindi secondo me ci sarebbe una bella intesa. Detto questo, è ovvio che sarebbe un progetto diverso, è una scommessa, nel senso che magari anche con Italiano si potrebbe vincere tutto subito, però forse bisogna aspettarsi un po' più di programmazione, un po' più di progetto, ecco, con Italiano rispetto a quello che si potrebbe fare con Allegri.
0: Barbara, posso dirti?
14: Sarebbero interessanti, insomma, da vedere in una piazza come Napoli.
0: Tu hai fotografato bene il tema della discussione, perché la discussione, a mio avviso, non è sugli allenatori Italiano, allenatore Allegri. La vera discussione è su giochisti e risultatisti, perché poi leggo i WhatsApp, io sono uno che ama vincere, scrive un ascoltatore, vorrei Allegri, l'altro per carità Allegri no, solo Italiano. Però poi dopo, sai, se vedi il palmarès, per carità Allegri ha 10 anni più di Italiano, ma il palmarès, come dire, parla in modo molto chiaro, no, di cosa realmente ha vinto Allegri e di quanto ha vinto Italiano. E se prendiamo in esame la stagione attuale con tutti i parametri e d'ingaggio, e di calciatori. Ragazzi, Allegri porta il Milan in Europa League con 70 punti, per carità, aveva solo il campionato italiano, i punti che fa sono 56, il Bologna è fuori dalle competizioni europee, quel Bologna che però a onor del vero giocava l'Europa League, mentre Allegri si concentrava sul campionato. Quindi Barbara, la fotografia è: che volete, il risultato o il bel gioco? E quindi è l'antico dilemma, no Barbara?
14: Esatto, a cui non ci sarà mai, credo, una risposta definitiva, no? Un po' come quando ci si chiede se è nato prima l'uovo o la gallina. È ovvio che poi, al di là di tutto, è bello vedere un bel calcio, però è anche vero che se poi il bel calcio non ti porta nulla, insomma serve anche a poco. E poi credo che una piazza come Napoli, dopo un'annata così, e per le emozioni che ha vissuto forte di questi anni, abbia bisogno insomma di qualcosa in più, ecco. Non è di certo una piazza che si può accontentare l'anno prossimo, quindi bisognerà capire quali saranno poi le scelte, le dinamiche, però secondo me entrambi saranno comunque divertenti, ognuno a modo proprio, da vivere a bordo campo, insomma, anche dal punto di vista della comunicazione. Italiano si avvicina molto di più a Conte, uno che insomma si agita molto, che parla tanto. Allegri lo abbiamo visto in una versione un po' diversa quest'anno, credo per vari motivi, però è stata una versione più placata, ecco. Non è l'Allegri che abbiamo lasciato in Serie A, è una nuova versione, però magari chissà, Napoli potrebbe farlo tornare come quello di una volta, perché no?
0: Oh, Monica, scusami Barbara, tu hai detto un'altra cosa molto interessante, cioè comunque Conte lascia dopo un biennio, e questo biennio ha proposto uno scudetto, una supercoppa e un secondo posto. Ora è evidente, no, che magari Conte comunque è stato molto criticato per il gioco, però nonostante è stato criticato ha vinto scudetto, supercoppa e secondo. Ora io non voglio parlare di Italiano e Allegri, parlo del prossimo allenatore, magari farà giocare un calcio bellissimo e magari arriverà al risultato, e se non ci arrivasse settimo, ragazzi, qui hanno criticato chi ha vinto lo scudetto, non oso immaginare. Va bene, buona giornata Barbara Cillo da Zon, buon mondiale, ciao Barbara.
14: Percelo ragazzi.
0: Grazie,
14: grazie a tutti, grazie direttore.
0: A te, grazie buon di cuore. Finito. Due ospiti, uno conosce bene come gioca il Bologna, d'Italiano, vive a Bologna, è Carmine Esposito. Caro Carmine, ciao.
15: No, buongiorno, grazie.
0: Tu non hai peli sulla lingua e mi piace parlare con te. L'altro ha lavorato alla Juventus, alla Next Gen, quando c'era Manna e quando Allegri era l'allenatore. E Mirko Conte, siamo sempre con i Conte. Buon pomeriggio, Mirko.
16: A voi, buongiorno.
0: Allora, qui si è innescato un dibattito pazzesco. Chi propende per Italiano, chi per Allegri. Il Napoli non ha ancora scelto, la scelta arriverà. Qualunque sarà discussa, non ho dubbi. Parto da Carmine Esposito che vive a Bologna. Ti piacerebbe la scelta Italiano?
15: Ma sicuramente Italiano ha fatto bene in questi anni a Bologna, tranne tra virgolette la parentesi di quest'anno. È un allenatore che comunque non possiamo neanche più dire che è emergente, perché comunque è da tanti anni in Serie A, sta facendo giocare bene le sue squadre. Poi non so, dipende quello che vuol puntare il Napoli, se vuole un allenatore che, come dicevi prima tu, che sentivo, che voglia giocare a calcio, voglia avere delle dinamiche di azioni, oppure puntare su un allenatore esperto come Allegri, che non stiamo qui neanche a dire nulla, perché comunque è un allenatore vincente. Sicuramente sono due allenatori importanti per Napoli, bisogna capire Napoli cosa vuole.
0: La scelta societaria, tra l'altro, lo ribadisco, ho parlato con un dirigente di grande livello che conosce benissimo Italiano, perché qualcuno può avere la perplessità, Napoli non è né Firenze né Bologna, io dico per fortuna, nonostante sono due città che mi piacciono, anche due piazze, anche il calcio, ma Napoli è Napoli, Napoli è un unicum. E comunque Italiano dal punto di vista caratteriale sappiate che è uno bello tosto. Vado da Mirko Conte. Mirko, Allegri, Italiano, Allegri lo conosci, era la Juve quando lui allenava la Juventus. Conosci anche Napoli, ci hai giocato, tra l'altro hai allenato il Sorrento, quindi eri a due passi e sai quello che accadeva anche col tuo omonimo Antonio Conte. Che scelta ti aspetti da parte del Napoli, Mirko?
16: La scelta è difficile, pensare quale faccia il Napoli. Sicuramente sceglieranno un allenatore che più si avvicina alle scelte dei giocatori, sia come sistema di gioco che come appunto le caratteristiche dei giocatori che hanno. Poi dopo sul fatto di un allenatore proponga gioco o l'altro non proponga il gioco, io non sono d'accordo, perché poi dopo alla fine i risultati non sono sempre figli del bel gioco, ma intorno al bel gioco ci vuole comunque sempre tantissime cose che Conte in questi due anni ha dimostrato, anche se poi ha fatto vedere del bel gioco secondo me, quindi ci sono secondo me tanti tasselli da mettere insieme perché la scelta vada più da una parte che dall'altra.
0: Tra l'altro io mi sto, perché un nostro ascoltatore mi scrive, la realtà è che non è detto che non vadano di pari passo giocar bene e il risultato. Vedi Luis Enrique, ho capito, ma stai parlando di Luis Enrique del Paris Saint Germain. E poi un altro messaggio: chi vi insegna non è questione di giochisti o risultatisti. E io condivido, ma condivido su una cosa e mi affido a due addetti ai lavori, perché oramai me ne sono convinto. Il problema non sono gli allenatori, perché ritengo Spalletti e Allegri in assoluto tra i più bravi di tutti, e prendo però non vanno in Champions, perché le società che rappresentano c'hanno un casino all'interno che non finisce mai. L'Inter è una società bella compatta e centrata. Guardate Thiago Motta per me è un fenomeno, a Bologna benissimo, va alla Juve dove c'è casino ragazzi, lo esonerano. Quindi il problema non sono gli allenatori, sono sicuramente le società. Carmine, parte tutto da una società forte?
15: Ma sicuramente, ma lo sta dimostrando tra virgolette il Napoli con De Laurentiis, perché comunque hanno sempre criticato, oppure hanno provato a criticare quest'uomo, ma questo ha fatto passo dopo passo, ha creato veramente un qualcosa di importante, un qualcosa che comunque Napoli merita, perché comunque se siamo anche quest'anno arrivati secondi vincendo l'ultimo scudetto, una supercoppa, vuol dire che comunque nel calcio europeo contiamo molto, e questo sicuramente grazie a lui, perché ti ripeto, dopo tante critiche è giusto anche dare anche i meriti di un presidente di una società che sta lavorando bene sia sul mercato tra virgolette che a livello veramente penso europeo, perché comunque siamo partiti da Luciano che ha fatto una grandissima annata, sì, abbiamo avuto quell'annata disastrosa, però abbiamo vinto lo scudetto subito dopo, quindi alla fine vuol dire che abbiamo una società forte dietro, cioè abbiamo un presidente con cosiddetti veramente, perché comunque come hai detto tu, Juve e Milan forse erano 20-25 anni che non entravano in coppe.
0: Carmine, ma è clamoroso quello che è successo. Io reputo Spalletti e Allegri bravissimi. Il problema è che sono in società dove finora ha regnato sovrana la confusione. Mirko Conte, a proposito di società, no? Perché poi tutto per me parte da lì. Se c'è confusione, io non so che scelta farà il Napoli. Mi auguro però, con grande onestà, possa essere una scelta lungimirante e duratura. Perché? Perché viene Spalletti 2 anni e se ne va, e devi ricostruire. Viene Conte 2 anni e se ne va, mentre Allegri alla Juve e Inzaghi all'Inter per anni hanno fatto tanti anni, hanno vinto gli scudetti e hanno fatto 2 finali di Champions. Mirko, forse sarebbe il caso di puntare un allenatore e magari farlo lavorare per 4 anni, 5 anni.
17: Beh, ma io non credo che comunque Napoli abbia mandato via Spalletti e manda via Conte per scelta.
0: No, non li ha mandati via, il problema è che se ne sono andati loro.
17: Ma perché poi c'è da valutare che comunque, come chiunque, qualsiasi allenatore è stato lì, è che Napoli ti toglie energie. Ti toglie comunque tante cose che magari altri ambienti non ti tolgono da questo punto di vista, e oltretutto poi vincendo diventa ancora secondo me più difficile trovare un allenatore che stia come è stato Allegri o come è stato Allegri alla Juve e al Milan anche, Allegri è stato
0: la prima volta al Milan, 4 anni Allegri.
17: Quindi insomma, ma non, quando dico ambiente difficile non dico che è peggio o meglio, dico che comunque è un ambiente dove ti toglie tanto da un punto di vista nervoso.
0: No, Mirko, ma io condivido il tuo parere, però accetterai che non è che noi ogni 2 anni dobbiamo stare qui a rifare progetti, perché Manna per fortuna rimane, ma se Manna fosse andato alla Roma e tu avevi Spalletti, Giuntoli tutte e due via, ricostruisci con Conte Manna, se fosse andato anche Manna, dopo 2 anni rimanevi nuovamente col cerino in mano, e tutto questo il Napoli lo deve rivedere. Non puoi stare ogni 2 anni se no fai la fine di Milan e Juve, che cambiano sempre.
17: No, ma sono d'accordo, solo che purtroppo si è trovato con Spalletti che aveva deciso di fermarsi perché motivi non li so, mister Conte uguale, quindi insomma si è trovato con 2 allenatori che hanno deciso di fermarsi dopo che avevano vinto e dopo 2 anni. Quindi io sinceramente non sono trovato un allenatore dove abbia la possibilità di rimanerci 5-6, non lo so,
0: però sarebbe bello, sarebbe molto bello.
17: Io sto per 5-6 anni, non c'è
0: secondo me anche qualcosa in più. Va bene.
17: Bisogna trovarsi dentro, dai, le situazioni, certo. Giudicare da fuori è sempre difficile.
0: Io voglio ringraziarvi

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gollo, un saluto a tutti da Lucio Pengo. Siamo arrivati alle battute finali della nostra trasmissione e come al solito vi facciamo rivivere i momenti salienti attraverso gli highlights, quindi vi farò ascoltare anche Barbara Cirillo che era proprio nel campo ieri insieme anche al nostro Vincenzo Perna a godersi questa notte dei leoni con i Napoli Legend. Poi invece si parlerà anche del futuro del Napoli, chi siederà sulla panchina degli azzurri. C'è Mirko Conte che ha conosciuto molto bene Max Allegri, Carmine Esposito invece che conosce molto bene da questo punto di vista Vincenzo Italiano, e insomma vi ricordo di seguire con attenzione gli highlights di Radio Gol e subito dopo Enzo e Mario. Ciao a tutti.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Sì, sono due profili completamente diversi anche dal punto di vista del gioco. Se vogliamo un po' riprendere la decennale diatriba su giochisti e risultatisti. Sono due profili assolutamente diversi anche, secondo me, per la prospettiva immediata, no, del Napoli. Allegri arriva da una stagione fallimentare, però è un allenatore che ha vinto e ha vinto tanto, quindi prendi Allegri e ti aspetti insomma di vincere subito e di vincere tutto. Italiano è una grande scommessa. Italiano è un allenatore bravissimo, è un allenatore che secondo me una piazza come Napoli adorerebbe, amerebbe, perché è uno che si fa amare, è uno anche molto sanguigno, ci mette il cuore nelle cose che fa, che dice, non è uno costruito, e quindi secondo me ci sarebbe una bella intesa. Detto questo, è ovvio che sarebbe un progetto diverso, è una scommessa, nel senso che magari anche con Italiano si potrebbe vincere tutto subito, però forse bisogna aspettarsi un po' più di programmazione, un po' più di progetto, ecco, con Italiano, rispetto a quello che si potrebbe fare con Allegri.

0: la scelta è difficile pensare quale faccia a Napoli. Sicuramente sceglieranno un allenatore che più si avvicina alle scelte dei giocatori, sia come sistema di gioco che come appunto le caratteristiche dei giocatori che hanno. Poi dopo sul fatto di un allenatore proponga il gioco o l'altro non proponga il gioco, io non sono d'accordo, perché poi dopo alla fine i risultati non sono sempre figli del bel gioco, ma intorno al bel gioco ci vuole comunque sempre tantissime cose che Conte in questi due anni ha dimostrato, anche se poi ha fatto vedere del bel gioco secondo me. E quindi ci sono secondo me tanti tasselli da mettere insieme perché la scelta vada più da una parte che dall'altra.
1: Sicuramente Italiano ha fatto bene in questi anni a Bologna, tranne tra virgolette la parentesi di quest'anno. È un allenatore che comunque non possiamo neanche più dire che è emergente, perché comunque è da tanti anni in Serie A, sta facendo giocare bene le sue squadre. Poi non so, dipende quello che vuol puntare il Napoli, se vuole un allenatore che, come dicevi prima tu, che sentivo, che voglia giocare a calcio, voglia avere delle dinamiche di azioni, oppure puntare su un allenatore esperto come Allegri, che non siamo qui neanche a dire nulla, perché comunque è un allenatore vincente e sicuramente sono due allenatori importanti per Napoli.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura dalle prime luci dell'alba, i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto a carico di alcune persone residenti nel campo nomadi di Caivano emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Gli indagati sono gravemente indiziati di associazione finalizzata alla commissione di reati predatori, rapina, furto aggravato, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Tra i colpi messi a segno, in particolare alcune delle recenti spaccate agli ATM, ben 70 rapine ad automobili e furti ai danni di esercizi commerciali. Ancora cronaca, un drone che trasportava quasi un chilogramma di droga al carcere di Napoli Poggioreale è stato neutralizzato dalla polizia penitenziaria, che è riuscita a sequestrare il carico, 800 grammi di hashish e 50 grammi di cocaina, ma non il velivolo riuscito a spiccare il volo in direzione di colui che pilotava. L'episodio, reso noto dall'USPP, è avvenuto ieri. Per il presidente Giuseppe Moretti e il segretario campano Ciro Auricchio, ancora una volta la polizia penitenziaria ha dimostrato grande professionalità. Sempre cronaca, convalidato dal GIP del Tribunale di Napoli l'arresto del tassista 58enne di Forio Dischi, accusato di aver massacrato di botte la figlia 37enne, riducendola in fin di vita al culmine di una violenta aggressione avvenuta nell'abitazione di famiglia. Per l'uomo accusato di tentato omicidio, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. La donna, ricoverata all'ospedale Rizzoli di Raccoameno dopo un delicato intervento chirurgico nel corso del quale i medici hanno dovuto asportarle parte del fegato, resta in condizioni gravi stabili nel reparto di rianimazione del nosocomio isolano. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Napoli pensa al nuovo allenatore. Corsa a due per la panchina azzurra tra Allegri e Italiano. Sul mister del Bologna favorito per la panchina azzurra si è espresso così ieri sera Lorenzo Insigne ai nostri microfoni.
6: Di sì, perché le sue squadre esprimono un bel calcio, mi piace, e sicuramente poi con la rosa che ha a disposizione qua di grandi campioni sicuramente può far esprimere un grande calcio a me.
5: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: anche di Kiskis Napoli.
1: Mi rivolgo a coloro che si collegano alle 16. Zagaria aveva fretta.
0: Ti devi rivolgere alle 16. Se si collegano, ti rivolgi a loro, ma non sono qui tra noi.
1: Un minuto prima!
0: Cioè, io non lo so, ci vuoi far anticipare? Hai voglia di show! Caro Simone Zagaria, hai voglia di show, così come avete. Sì. Avete voglia tutti, cari amici, e siamo sì. noi, i vostri anziamari, in diretta qui su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo anche coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre attraverso la nostra app, pure ci potete seguire sul sito, andate a mettere tutti i like, i follow sui vari social. Salutiamo anche chi, caro Mario?
1: Chi ama scendere a gettare l'immondizia la sera. Saluto queste persone. Beh, qui
0: c'è qualcuno che ama andare in posto.
1: Se qualcuno
0: giù.
1: Ama si sentirà salutato, vedi?
0: Va bene,
1: chi
0: va
1: non
0: bene.
1: Lo fa invece no.
0: Va bene, si parte con buona domenica e poi torniamo.

0: buon mercoledì pure a tutti voi, cari amici. Siamo i vostri Enzo e Mario qui in diretta su Kiss Kiss Napoli, coadiuvati dal sempre
1: frettoloso.
0: No, vabbè, non è frettoloso, è smanioso di godersi lo show di Enzo e Mario.
1: Gli mancavamo, esatto, da ieri a oggi, lo sapevo.
0: Il nostro Simone Zaccaria in regia, salutiamo tutti voi e siamo pronti per partire con una puntata che sarà sfavillante. So che Michael Jackson ha un aneddoto da raccontare in questa giornata, così ho saputo.
1: Perché?
0: Non adesso.
1: È smanioso.
0: Zaccaria mi è smanioso, ma dici qualcosa.
1: A proposito di Michael Jackson, voliamo in America, voliamo in Ohio.
0: Ohio sarebbe, certo.
1: Dove un uomo in fuga dalla polizia ha scelto un nascondiglio decisamente insolito.
0: Ok, ce ne posso essere tanti, dietro un albero, in un tombino.
1: Un bidone della spazzatura.
0: Anzi, puzza.
1: Gli agenti stavano cercando di fermare un veicolo durante un controllo, il conducente però ha deciso di scappare a piedi facendo perdere momentaneamente le proprie tracce. E quindi si è lanciato lì, nel bidone.
0: Sì, così. Ha trovato il bidone e ha detto mi ficco qua dentro.
1: Esatto, proprio nel tentativo di evitare la cattura il sospettato ha pensato di infilarsi dentro questo contenitore dei rifiuti sperando probabilmente di passare inosservato.
0: Sperando.
1: Una scelta che almeno per qualche minuto sembrava funzionare, pur inalando degli odori poco felici.
0: Vabbè, però lì diciamo che era un po' costretto, si è fatta bene quell'odore.
1: Si è fatta andare bene perché la polizia nel frattempo organizzava poi un perimetro di ricerca nella zona, sai come si fa, no?
0: No, certo.
1: Tu che scappi sempre.
0: No, io non scappo, vedo tanti film, immagino anche come funzioni.
1: A interrompere la fuga è stato un gesto quotidiano? Sì, proprio lui, un netturbino impegnato nel suo normale giro di raccolta, ha spostato il bidone chiaramente per svuotarlo nel camion e quando ha aperto il coperchio,
0: è questo che ci fa qua.
1: Si è trovato davanti una scena, insomma, tutt'altro che ordinario.
0: Un uomo tra i rifiuti, il tizio che scappava, che si è nascosto, ha detto: sono qui perché ho fatto una proposta d'amore ma sono stato rifiutato e allora sono qui.
1: Voleva fare sta battuta che fa schifo proprio. Salutiamo.
0: È una simpatica gag.
1: Ma non è simpatica, non è gag.
0: Parlare, chiacchierare, no?
1: Dopo un attimo di sorpresa il netturbino ha fatto qualche passo indietro e ha subito chiaramente attirato l'attenzione degli agenti che poi erano intorno.
0: Ah sì, ha subito attirato l'attenzione, ok. Sì,
1: ha indicato il contenitore, dice c'è qualche rifiuto di troppo qui. La scena è stata anche ripresa dalla telecamera dell'auto della polizia e successivamente condivisa dal dipartimento locale sui social. Chiaramente ha fatto il giro del web e nelle immagini si vede il momento della scoperta che nel turbino che segnala il bidone
0: e c'è questo che fuoriesce. Beh, un fatto comunque curioso, poi l'hanno acchiappato, ovviamente. Non l'hanno acchiappato.
1: Ha tentato di giocarsi l'ultima carta, uscendo dal bidone e continuato a scappare.
0: Ma era delimitato il perimetro, quindi infatti, penso poi l'hanno preso.
1: Infatti è durata poco. Perché la puzza lo seguiva e gli agenti dice è andato di qua, ma come lo sai? Se sente.
0: Non poteva scappare più, lasciava la scia tipo la lumaca.
1: Una scia di puzza.
0: È tipo la puzzola allora, a questo punto.
1: Chiaramente. Se può dire puzza oppure in questo mondo dove non si può dire niente.
0: Ma che cosa si può dire? Qua vige l'anarchia, vige quello che cacchio vogliamo, quindi possiamo dire tutto e possiamo fare anche domande solluccheranti.
1: Di solito le facciamo.
0: Di solito le facciamo. Vogliamo sapere una cosa, però vogliamo la massima sincerità da parte vostra, amici. Dovete proprio confessare i vostri peccati.
1: Vogliamo proprio la massima risa da parte vostra.
0: La massima?
1: Sincerità.
0: La massima risa. Zaccaria.
1: Tu puoi dire minchia. No.
0: Zaccaria, se mi chiudi il microfono quando dico le battute, su questa te ne devi andare, devi uscire.
1: Ma tu fai lo scemenzo. Quindi...
0: Ma la massima risa. Senti, ti dico una cosa più interessante. Raff dice: ragazzi, buonasera, ma domenica su che sito posso vedere il matrimonio di Mario in live streaming?
1: Beh, potrebbe farlo il testimone in live streaming.
0: Ma sì, ma dai, una diretta sul nostro profilo la faccio.
1: Se lo fa, è da denuncia.
0: Ma perché chi mi deve denunciare?
1: Il prete, che ne so, sei in grido.
0: Ma non è che faccio la messa, faccio altre cose quando esci, non
1: meglio
0: lo so.
1: Meglio non farle.
0: No, dai, però mi hai dato una bella idea, Raff. Qualcosa live la possiamo mandare sui nostri, le nostre cose. Non è,
1: certo,
0: mettiamo,
1: non è che lo mettiamo
0: sul sito di Kiss Kiss Napoli, matrimonio di Mario.
1: Non chi se ne frega anche, ma... Veniamo alla domanda, amici, dove vi chiediamo la massima sincerità.
0: Sì, necessaria proprio.
1: Vogliamo sapere, a proposito di nascosto, di nascondiglie, cose così.
0: Esatto.
1: Vogliamo sapere, con la massima sincerità.
0: Sì, sì.
1: Quando non siete visti da nessuno.
0: Non ci sono occhi indiscreti.
1: Ma insomma, siete comunque, lo so, nel posto di lavoro o cose così.
0: Cioè c'è gente, ma nessuno vi sta guardando. Quindi quando ci sono persone che però in quel momento non vi stanno guardando.
1: E voi ve ne accorgete, quindi voi in quel momento sapete che nessuno vi sta guardando. Vogliamo sapere che cosa fate di nascosto in quel momento.
0: E allora io ce n'ho una.
1: Se può di tutto.
0: No, si può dire tutto. Si può dire tutto.
1: Chiaramente io... non penso che fate del fichi fichi.
0: No, vabbè,
1: così.
0: Ma non avrebbe. No,
1: c'è
0: no,
1: gente
0: no.
1: attorno a voi.
0: No,
1: ma
0: no,
1: in
0: no.
1: quel momento non vi sta guardando.
0: Io mi aspetto una cosa che non dico, se non arriva la dico a fine ora. Perché sono curioso, la voglio sentire. Ti dico la mia.
1: Vai.
0: A me capita spesso questa cosa quando mangio fuori. E mi si incastra qualcosa tra i denti. Io mi guardo, provo a fare con la lingua diverse volte.
1: Non funziona mai.
0: Non riesce mai, soprattutto quando è tipo dietro. Non riesco, io appena vedo
1: quando
0: che non mi guarda.
1: Tipo dietro,
0: quando un po' più dietro, sì.
1: Grazie.
0: Quando vedo che nessuno mi sta guardando, è difficile, però acchiappare il momento giusto. Però appena vedo che.
1: Là impizzi il ditone.
0: Il ditone, io ficco tutta la mano dentro, devo sradicare ciò che avevo tra i denti. Quindi questa è la cosa che faccio io.
1: Amici, siate sinceri.
0: Sì.
1: La situazione è questa, ve la ribadiamo. Siete in un luogo pubblico dove c'è gente praticamente.
0: Vabbè, pubblico può essere pure a casa vostra, ma non volete farvi vedere in quel momento dai
1: però
0: familiari.
1: Ci sono
0: altre persone.
1: C'è gente. Ma vi accorgete che in quel momento nessuno vi sta guardando. Vogliamo sapere con la massima sincerità cosa fate quando vi accorgete appunto che siete nascosti e nessuno vi sta guardando.
0: Sì, cosa fate di nascosto quando le persone che sono intorno a voi in quel momento non vi stanno guardando.
1: Sono distratte.
0: Mi raccomando, sincerità massima. 342 00 00 100.
1: Qui si vola.
0: Bella questa.
1: Qui si vola o sì.
0: Bella,
1: o
0: bella.
1: Sì che si vola.
0: Questa è anche molto nostalgica.
1: Sì,
0: fa ricordare le serie TV del passato.
1: Sì, te sto dicendo sì.

0: domanda del giorno.
1: No,
0: continuiamo a chiedercelo, dov'è?
1: Sì, in realtà però vi stiamo chiedendo un'altra cosa, con la massima sincerità ci dovete rispondere, però vi chiediamo cosa fate quando nessuno vi guarda, cioè la situazione è questa, siete in un posto in cui ci sono altre persone,
0: sì,
1: ma in quel momento non vi stanno guardando,
0: ve ne accorgete,
1: quindi di nascosto cosa approfittate di fare?
0: Ok, nessuno mi guarda, posso farlo, cosa?
1: Ecco, ad esempio, dai, parto da Daniela che dice: quando so di non essere vista mi libero il naso da qualcosa che mi dà fastidio, diciamola così. Immagino sì, pure che Enzo si riferisse a questo per quell'altra cosa da svelare poi. No, Daniela, non è questa, è un'altra cosa ancora che riguarda soprattutto gli uomini.
0: Non sempre le calcole.
1: No, a volte non può essere un fastidio.
0: Sì. Ti gratti, dice, eccolo là, si sta aspettando.
1: No,
0: crude.
1: Esatto, può essere un prurito, una crosticina, un fare così. Infatti, non è per forza poi lo scaccolarsi, però è una delle cose che ovviamente non poteva mancare.
0: Se può dire scaccolarsi.
1: Ma come? Certo che si può dire.
0: Oggi si può.
1: Ecco, uno che ha a che fare con quello che volevo dire io è Francesco, che dice: mi gratto i maroni.
0: Sì.
1: Ok, ma da fuori? Questa è la mia domanda.
0: Inside the panties.
1: Ascoltiamo qualche vocale.
0: Vediamo. Cosa?
2: Ho fatto questa battuta.
0: Quale?
2: Fatto la proposta e se lo stanno rifiutando.
0: Sei tu.
1: Ti avevo detto io?
0: Hai fatto la proposta e sei stato rifiutato.
1: Ah, era bella.
0: No,
1: dai,
0: fa schifo.
1: E io mi rideva.
3: A me mi capita tipo quando vado in un centro commerciale, e ti giri a destra e a sinistra, avanti e indietro, non c'è nessuno, e fai una bella scorriccia. Girando e trova la signorina rete, l'ha fatta pure bellella. E dice: all'improvviso, fa posso fatto in noi due, però nel frattempo è uscita una puzza esagerata.
0: Lì c'è un problema, che anche se ti vedono magari riesci a
1: mascherarlo,
0: però c'è un problema di
1: odore.
0: Di odore.
4: Terry. Allora, io che faccio? Allora, in macchina c'è sempre qualcosa da sgranocchiare. Magari tra una tappa e l'altra vedo se ho qualcosa nei denti. Ma come faccio?
0: Come?
4: Apro la fotocamera del telefonino, faccio finta che sto guardando qualcosa, invece mi vedo se
0: sì,
4: io
0: sì.
4: E ti allunghi nel mignolino, vedo di pure i denti. Sì. E qualche volta mi scaccolo anche il naso. Ciao!
1: Delicatissima.
0: Spero non nello stesso momento, però può essere anche.
1: Ho scoperto sta settimana l'uso del mignolino.
5: Faccio una breve premessa.
1: Vai.
5: A me dà fastidio anche se ho solo un granello di polvere nel naso.
0: Vedi?
5: E in tutta onestà, se quando sono in ufficio non ho i fazzolettini e non c'è nessuno.
0: Ma sì, lo facciamo
5: tutti. A volte mi faccio delle mega scaccolate che non vi potete nemmeno immaginare. Ciao!
0: Non c'è niente di male, alla fine lo fanno tutti, soprattutto quando sappiamo di non essere visti.
1: Vabbè, ci sono sempre i fazzoletti.
6: Buonasera,
1: però,
6: amici. Ciao, ma stasera volete sapere questo test da noi per vedere
1: cosa?
6: In ognuno di noi il grado di scemità, dici la verità.
1: Beh, quello è il test,
0: come sempre,
1: il test per ciao,
6: ragazzi.
1: No, non ha risposto, però
0: vogliamo le risposte. No, ma a parte che lo facciamo ogni giorno,
1: sì,
0: cioè qua è pochezza, è anarchia,
1: esatto,
0: è un po' di tutto.
1: Sì, sì, sì.
0: Però è per giocare anche. Tanto nessuno vi vede in questo contesto.
1: Però lo state dicendo, dovete confessare i vostri peccati. Vediamo un po' cosa
0: e
1: ci dice.
0: Peccati, sono peccatucci.
1: Dai. Emanuele, dai, buonasera a amici. Avendo smesso di fumare, prendo lo snus. Zaccaria, sai cos'è?
0: No,
1: che sei un fumatore, cioè nel senso
0: non sappiamo che
1: no,
0: cos'è lo snus.
1: Ovvero tabacco da sniffo.
0: Ma c'è scritto, scusa, continua a leggere.
1: Ma scusa, ma è legale sta cosa? Cosa? Sì, si può fare. Non pratichiamo noi l'ambient fumo, quindi non lo so. Però quindi però tu hai smesso e questa cosa ti serve per sopperire al...
0: È un tabacco umido in polvere per uso orale, vabbè, qua dice, però...
1: Beh, curiosa questa, è una delle risposte più singolari che ci sono arrivate, ne stanno arrivando tante altre, quindi continuate.
0: Sì, vediamo anche le risposte plurali, vediamo.
1: Ne vuoi altre?
0: No,
1: continuate, poi leggiamo e vi ascoltiamo. Cosa fate di nascosto quando nessuno vi sta guardando? Vogliamo saperlo, confessate i vostri peccati, che poi vabbè, peccati
0: non so peccati
1: tra virgolette. 342 00 00 100.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: dire che viviamo tutti un po' la stessa vita, perché quando nessuno ci guarda, se ci sono persone intorno a noi ma che in quel momento non ci stanno guardando, noi di nascosto tendiamo a fare delle cose. Ci concediamo questo lusso, dai, diciamo così, che appunto ci permettono di rilassarci, che ne so, anche tirarti una mutanda verso il basso.
1: C'era Nadal.
0: Cioè, boxer a volte dà fastidio.
1: C'era Nadal che lo faceva sempre prima della battuta.
0: Però quello secondo me diventa più un rito quasi anche. Emilio, ad esempio, ci scrive: io a volte quando sono solo e nessuno mi guarda, mi annuso le ascelle. Ci può stare.
1: Ci può stare. D'estate un po' meno.
0: No, però quando fa caldo, dici, come sto? E odori. Adesso per fortuna non.
1: Diciamo che se rimani vivo, significa che ancora si può andare in mezzo alla gente, sì.
0: Raff ci dice: non voglio essere volgare, però mi raddrizzo le parti basse mettendole in una posizione comoda.
1: Sì, magari qualcuno non lo sa, ogni tanto vanno raddrizzate.
0: Sì, io adesso tipo, mo che ne sto parlando, mi viene da farlo. Io però mo metto le mani nella tasca, sgrullo, adesso
1: ma
0: sì.
1: Ma che schifo, ma in diretta, ma scusa, ma
0: c'è un mio amico.
1: Un po' di decenza.
0: Che quando nessuno lo guarda, si toglie la scarpa, distende il piede e si rimette la scarpa.
1: È una questione di crampi.
0: No, questa cosa stupida. Ah. Non è una questione di stupidità. Abbiamo qualcosa da ascoltare? Vai. Sì, vai, mettiamo.
2: Amici, buonasera. Teresa è fantastica. Cioè, sali in da macchina, comincia a fare pacca manna, poi si scacca che ti dà fino ad arrivare al cervello umovo e poi dopo vuole cantare.
1: Ma non l'ha mai detto.
2: Magari Shrek! Grande Teresa, bene.
1: Ma non ha mai detto tutto. Ma quando ha detto di essere Shrek, scusa, mi sono perso sta cosa. Vabbè.
0: Ti dico cosa ci scrive Enzo, però. Io quando sono da solo faccio una puzzettina e me la annuso.
1: Perché si sa che.
0: La propria non puzza.
1: La propria più piace. Cioè,
3: se il tuo amico non poteva essere stupido con sulla lavascarpa.
0: Dici tu, è anche colpa mia, cioè io sono così, quindi chi mi circonda deve essere allo stesso modo, certo. Mizio,
1: sì.
0: È arrivato
1: quello che volevi tu,
0: quello che avrei detto io a fine, che però io non lo faccio perché è troppo,
1: perché
0: secondo me,
1: perché non puoi dirlo in diretta,
0: no, perché è troppo secondo me vistoso, evidente, però
1: dipende
0: so
1: dalla
0: che
1: tecnica,
0: il maschio italiano lo fa. Mizio ce lo dice: io oltre a raddrizzare le parti basse con la mano,
1: ma perché ogni tanto vanno in giro,
0: metto dentro, faccio un po' di speleologia e poi odoro.
1: Chi era?
0: Annuso.
1: No, devo trovare. Aspetta, parla, cioè, dici cosa.
0: No, è quello che immaginavo arrivasse prima o poi, perché l'uomo medio italiano lo fa, ovvero ravanare un po' da dentro e poi annusare. Lo fa l'uomo medio, è appurato, è confermato. Non so se è una questione di capire a che livello di odorazione,
1: ecco,
0: è arrivato.
1: Ricordavo che fosse successo in diretta mondiale.
0: Ah, Rafa.
1: Era l'allenatore della Germania, Joachim Löw,
0: sì,
1: che divenne famoso per essersi toccato. Si è messo a posto lì la situazione lì in basso,
0: esatto.
1: E poi c'aveva sta cosa che poi doveva anche controllare in che condizioni olfattive erano.
0: Esatto, è un controllo, però questo è solo una
1: routine. Il problema è che negli europei 2016 il problema è che ovviamente le telecamere, gli allenatori, soprattutto agli europei, li inquadrano. Vabbè, sempre
0: l'allenatore spesso è inquadrato, quindi devi stare proprio attento, poi là nessuno ti vede, è impossibile.
1: Però no. Ricordavo, cioè,
0: io invece avevo citato Raff,
1: sì,
0: il cantante,
1: sì,
0: a Sanremo, che ha fatto però solo un po' di ravanata.
1: Però lì credo sia anche un po' scaramanzia,
0: Potrebbe, sì, è vero, dice,
1: fammi grattare la situazione là sotto, perché porta bene. I più dicono che porta bene.
0: Così pare.
1: Forse lo dice chi ha le cose che vanno in giro.
0: No, sono contento che sia arrivato il messaggio. Non poteva non arrivare, perché
1: sì,
0: molti lo fanno. Dai, inutile dirci bugie.
4: Amici, Tony Pitt, vai. A parte come è stata facendo auto, proprio stomaco.
0: Ma no, sono cose naturali.
4: Ma poi tutta questa gente mette in mano a tutti, in mano a rete, in mano in donati, in mano in bici, ma poi controllate i compagni dei vostri, le bracciate e
0: le certo. Però Tony Pitt,
1: non facciamo
0: hai
1: i santarellini,
0: però dobbiamo sdoganare alcune tematiche. Cioè il ravanamento È come raccogliere una margherita, come
1: il sorriso di un bambino.
0: Come un bambino che ti sorride, è la stessa cosa. Sì. Amici,
5: buongiorno. Ciao. Era l'allenatore della Germania.
0: Sì, infatti sì.

0: nuova hit.
1: Mamma mia, che è...
0: Perché se dici slancio. La nuova hit significa che hai detto qualcosa.
1: Che è le hit. Le hit che sta
0: invece
1: cosa.
0: Se dici la hit, si capisce che c'è l'H che è muta. Va. Elettra Lamborghini.
1: Vabbè, amico, sapete, ogni tanto dobbiamo ragionare di cose di cui non mi interessa nulla.
0: L'H
1: però qua è un
0: muta,
1: delirio.
0: Ma non è detto che non si deve far sentire.
1: Mi sembra
0: in qual modo, sì.
1: Ti leggo qualcosa, perché ormai si è scatenato il dibattito su queste cose che facciamo di nascosto.
0: Quando scatenate il dibattito ci piace, amici, continuate.
1: Salvatore dice, la questione del grattarci e fare l'annusatina, lo facciamo tutti, quindi è inutile mentire, dice lui. E poi aggiunge, io invece a volte, quando nessuno mi vede, penso ad alta voce.
0: Ah!
1: Cioè... pensi e parli
0: un po' con te stesso,
1: parli da solo, praticamente
0: sì, però ti dai anche che cosa pensi, ti dai consigli, dici se avessi fatto quella
1: non
0: cosa,
1: non ce lo specifica, però ci dice, infatti a volte mia moglie mi chiede se le ho detto qualcosa che lui magari passeggia, dice, però lo sai che hai detto, no niente,
0: attenzione, perché magari stai dicendo qualcosa che riguarda tua moglie in modo negativo, sei qui, non sempre con genitori.
1: Poi c'è chi ci dice che fa uso di gel igienizzante, però in realtà quello lo puoi fare anche quando
0: non c'è niente di male,
1: non so, forse dà fastidio prenderlo.
0: Aspetta,
1: fare.
0: Ma fa uso di gel igienizzante dove?
1: No, con le
0: mentre
1: mani.
0: Si lavana per profumare la situazione sotto? No.
1: Con le mani, dice, quando non mi guarda nessuno
0: lo
1: utilizzo
0: mette
1: il gel.
0: Sulle mani, poi controlla lì sotto e sì. Dice però profuma.
1: No, ho capito.
0: Ma ti brucia tantissimo.
1: Forse faccio quella roba lì e poi uso il gel igienizzante.
0: Allora, bravo.
1: Sì, c'era una prima parte che forse era quasi sottintesa.
0: E allora amici, continuate con i vostri messaggi, mi raccomando, cerchiamo la sincerità più totale. Cosa fate di nascosto quando nessuno vi sta guardando? Dovete confessare. Può essere anche una cosa innocente.
1: Sì,

0: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour. Ti faremo provare di tutto.
1: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
2: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica! È un prodotto Tedim Industry.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero.

0: sapere qual è quella cosa che fate di nascosto quando ci sono altre persone che però in quel momento non vi stanno guardando.
1: Cioè sono nell'ambiente circostante, esatto, ma fondamentalmente in quel momento non siete visti.
0: Sì, sì, ci sta qualcuno, ad esempio ci sono delle persone che tipo raschiano i denti, fanno dei rumori strani, di questa è anche una brutta abitudine perché rovini i denti.
1: Anche la notte.
0: Però esatto, quando non vengono il bruxismo, così viene definito, visto perché io sono uno acculturato.
1: L'ha detto Zaccaria nell'interfono, non sapevi niente.
0: No, lo sapevo, però voglio ascoltare anche qualche altra risposta.
1: Vediamo un po'.
2: Amici, buonasera. Non dica il nome perché mi metto vergogna della cosa che sto per dire.
1: Dai.
2: Però a me capita che quando faccio una scorreggia e ho il dubbio e mi guardo attorno e mi metto la mano dietro per vedere se mi sono cagato addosso.
1: No, dai!
2: Penso che capita un po' a tutti.
1: Cioè, se sente, se fai quell'atto lì, no?
0: Beh, ma tu non devi commentare per forza.
1: No, io devo commentare per forza. Mi pagano.
3: Amici, buonasera, Ciccio da Pompei.
0: Ciao.
3: Ciccio. Io devo ammettere, a volte quando sto da solo, parlo solo io, faccio dei discorsi proprio.
1: Dove è andato? Ma perché vai? Se n'è andato Enzo, è andato via. L'avete fatto andare via.
0: No, ho saputo una notizia che però non vi posso confermare.
4: Ho sentito un particolare che io personalmente lo faccio.

0: quasi sempre, ma penso quasi tutti, quando mangiamo qualcosa di appiccicoso e ci rimane attaccato dietro al molare, con il mignolo cerchi frughi per poter togliere il mangiare dietro ai denti.
1: No, io l'ho detto, lo faccio, anzi io però a volte metto proprio tutta la mano.
2: Dobbiamo dire che il mignolo è il protagonista di questa settimana.
1: Sì, mignolo fa tante cose
2: più schifose.
1: Tu non sai cosa sta per succedere comunque.
3: Allora io faccio una cosa di nascosto, però in realtà non ho problemi perché io vivo da solo e quindi la posso fare sempre di nascosto questa cosa.
2: Quasi.
3: Quando sono sul divano e devo scendere, prima di scendere
2: dal divano
3: mi dico da solo ad alta voce, mi dico dai alzati e fai il caffè. Poi sempre io mi rispondo no fallo.
1: E ti parli da solo
2: per bacco.
3: E quindi lo fai tu,
2: chi cacchio lo deve fare?
3: Fallo tu.
1: Scusami,
2: è tipo Smigol.
3: È grave?
2: Il personaggio del Signore Anelli?
1: E appunto chiede, è grave. Se lo paragoni a Smigol, credo sia abbastanza grave.
2: Perché aveva due personalità, uno, cioè praticamente era l'anello e l'altro era lui. Insomma.
1: Vabbè, amico mio, ti posso dire.
2: Caro mio Smigol!
1: Non so se è grave, però. Lo so. Fai venire qualcuno a farti compagnia a casa, magari.
2: Secondo me, organizzatevi tra te e te stesso, vedete un po' chi riesce a fare sto cavolo di caffè.
1: Poi ci scrive Fabio: io ho notizie su italiano. Ma chi se ne frega? Stiamo parlando di altro. Ma
2: non
1: che ce ne frega?
2: Italiano,

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ari, ciao a tutti amici, siamo sempre noi.
1: I vostri amici del cuore, insieme a Mario, ma in questo momento
0: non siamo soli.
1: Non siamo soli.
0: C'è Simone Zagaria, c'è anche questo. Fabio Esposito, c'è quello da trovare. Tu fai vedere
1: ma
0: che
1: non
0: fanno.
1: È questo il punto.
0: Allora, no, per tante esigenze, tanti motivi, non può comparire perché noi siamo anche in video.
1: Ma
0: quindi
1: c'è la sua presenza.
0: C'è la burocrazia, la formalità che ci ostacola questo momento leggendario, ma ve la facciamo sentire perché è venuta a trovarci un'altra volta. Aspetta, è incontrollabile. È Terry, Terry, fatti sentire.
1: Io sono qui, sono a casa. Sei venuta fin qui a portarci del cibo. Come allora, dovete fare tutti, poi tra l'altro.
0: Allora, amico, io mi sono documentato perché mi ha detto cosa ci ha portato. La quiche Lorraine.
1: Sì, una torta,
0: esatto.
1: Salata. Una torta,
0: sì,
1: salata.
0: Che è una torta salata. E che di solito si fa con la verdura, però lei ce l'ha portata con gli insaccati.
1: Bene.
0: Per tenerci leggeri. E poi, tra l'altro, in macchina ci sono anche
1: Tony.
0: C'è anche la caprese con Tony che sta aspettando in macchina, visto che le temperature sono perfette per stare chiusi in macchina. Credo stia evaporando Tony in questo
1: grazie
0: momento.
1: Grazie a tutti, grazie.
0: Ci sta ascoltando Tony adesso.
1: Continuate a portarci cose perché noi scrocchiamo qualsiasi cosa.
0: Signori, uniamoci tutti, opere di bene per Tony che sta in questo momento in macchina, sta squagliando sicuramente.
1: Sì, sì, ma noi voliamo per un attimo a Bolzano.
0: Sì.
1: Saluta i bolzanesi.
2: Ciao a tutti.
0: Beh, aspetta, però arrivano messaggi. Miki, mentre leggi la notizia, sì. 342 00 00 100, se avete un messaggio da recapitare a Terry che è qui negli studi con noi,
1: sì,
0: diteglielo. Ad esempio Ame dice: Tony sei un eroe. Quindi potete dire a Teresa tutto quello che volete perché lei è qui. Ve lo riconfermiamo con un altro saluto che lei fa adesso live. È lei.
1: Bolzano è la città dove i giovani vivono meglio d'Italia, chiaramente.
0: Così
1: Taranto
0: pare.
1: Invece si conferma all'ultimo posto della classifica nazionale. Saluta anche gli abitanti di Taranto.
0: Ciao a tutti.
1: A Tarantè.
0: Sono tarantolato.
1: E questo è il quadro che emerge dall'edizione 2026 dell'indagine qualità della vita dei giovani del Sole 24 Ore, che analizza opportunità, lavoro, servizi, cultura e condizioni di vita per la fascia tra i 18 e i 35 anni nelle province italiane.
0: Quindi io sono definibile ancora giovane.
1: Tre giorni,
0: per tipo due settimane ancora.
1: Nella top 10 dominano ancora una volta soprattutto territori del nord, nord-est.
0: Questa è una cosa che non va bene.
1: Vedi.
0: Questi giovani che scappano dal sud, che quindi al sud non vivono come vorrebbero.
1: Classifica quindi è guidata da Bolzano,
0: sì,
1: davanti a Trento, Gorizia, Trieste, Sondrio, Ravenna e Bologna. Cioè,
0: tutto è là sta.
1: Non ci siamo?
0: Anche perché poi, nello specifico, Napoli non è che è in una posizione favorevole.
1: Se guardiamo in fondo la graduatoria, troviamo gran parte del sud Italia. Troviamo Napoli al quart'ultimo posto, sud Sardegna.
0: Sì.
1: sud Sardegna, chiaramente. Barletta, la provincia di Barletta, Andrea Trani,
0: sì,
1: e chiaramente Taranto all'ultimo posto.
0: Che l'abbiamo detto. Dobbiamo fare una riflessione su questa cosa.
1: Dietro questi numeri c'è una spaccatura territoriale sempre più evidente. Le province ai vertici ottengono risultati migliori, soprattutto su occupazione giovanile, trasformazione dei contratti a tempo indeterminato per i giovani,
0: certo,
1: bene, e qualità di servizi, offerta culturale, università e capacità di attrarre i giovani qualificati. E tutto questo da noi ce n'è poco.
0: Ce n'è poco, si può fare di più, anche se secondo me in realtà negli ultimi anni però il sud, poi anche nello specifico Napoli, sta vivendo un periodo bello
1: azzillo. Per i giovani dice questo,
0: certo.
1: Bolzano e Trento ad esempio beneficiano di salari medi più elevati, servizi pubblici più efficienti, maggiore sicurezza e un mercato del lavoro molto più stabile rispetto alla media italiana. Bologna continua invece a confermarsi una delle principali città universitarie del paese, e questo da anni che
0: è risaputo. C'è un messaggio per Teresa Zagaria, ok, ascoltiamolo.
3: Teresa, morindo da magna, trovo solo le panne.
2: E Tonino
0: dice perché giustamente Teresa non è cuffiata, non sente, ci hanno detto di Tony adesso trovi solo i panni che si è squagliato per il caldo che fa. No, perché lei poi quando ce l'ha detto era tranquillissima. Oh, ma c'è Antonio,
1: Tony, cioè, in macchina,
0: che aspetta dove? No, in macchina chiuso. Io me lo immagino là come se fosse un forno che sta soffrendo.
1: Comunque, per quanto riguarda invece il sud, sono tanti insomma i problemi che sì. riguardano soprattutto in molte aree del sud. Il problema non riguarda soltanto il lavoro, pesano anche i trasporti meno efficienti, minore offerta culturale, fuga dei laureati, fuga, attenzione,
0: sì, con la U.
1: Servizi più deboli e difficoltà economiche che spingono migliaia di giovani a trasferirsi altrove ogni anno. E quindi sì, anche sì, questa sì. è la fuga con la U di qui sopra.
0: Esatto, ecco. Leggo anche Gennaro che ci scrive, però non so quando l'ho detta sta cosa. Hai detto Napoli e Fratam nella stessa frase?
3: Amici, chiedete a Teresa se è possibile sì. noleggiarla quando partecipa a qualche torneo, lei si mette fuori a fare il super tifo. E magari manda pure così.
1: Teresa, ti chiedono di assistere ai tornei di tennis di Ame 88.
0: Però di solito quando si gioca a tennis il pubblico è silenzioso.
1: Sì.
0: Quindi credo che Terry deve proprio escludere questa sua esperienza nella sua vita. E volevo vedere anche se c'era qualche altra cosa per la nostra Terry. Ma nel frattempo, prima di fare la domanda.
1: Sì.
0: Mettiamo tutto muto.
1: Sì.
0: E Terry ci fa un Massimo Ranieri così live negli studi di Kiss Kiss Napoli. Terry, fatti sentire, io giro anche il microfono verso di te, vai.
4: Se bruciasse la città da te io correrei.
1: Ed è corsa effettivamente da
0: poi
1: te.
0: Poi non state vedendo le pose. Spalanca le braccia come Domenico Modugno quando canta sta roba. Dice. Una cosa incredibile, signori. Terry, un artista a 360 gradi, ma
1: veniamo ai problemi.
0: Sì.
1: Cioè non questi, altri che ci sono.
0: Perché la notizia ci fa parlare di un argomento serio. Quindi
1: sì.
0: la pochezza tornerà, perché poi ci sarà anche Michael Jackson.
1: Sì, ma.
0: Però adesso dobbiamo lasciare spazio alla tantezza.
1: Amici, Napoli quindi risulta tra le città in cui i giovani vivono peggio. È al quart'ultimo posto di questa classifica. Perché secondo voi cosa si potrebbe fare per migliorare questo aspetto? Vogliamo dei consigli proprio da voi.
0: Esatto, secondo voi cosa si deve fare per migliorare questo posizionamento basso che ha Napoli in classifica rispetto appunto all'essere una città adatta ai giovani? Siamo messi maluccio al sud in generale, Napoli poi anche nello specifico.
1: 342-00-00-100 con i vostri consigli, 081-546-6873 per la vostra, per la nostra linea diretta.
0: C'è qualcuno che chiede Teresa ospite fisso dello show. Ci stiamo lavorando. Terry, un ultimo urlo a cappella, vai.
4: Ciao amici,
1: vai con i messaggi.

0: Ma non è che io stavo ancora mangiucchiando il rustico di Teresa, la telecamera bang del primo piano in faccia a me.
1: Sì, perché Martin non ha potuto attingere.
0: E sta mangiando pure Martin, certo, mi sembra giusto, perché noi diamo a tutti, però sì. La Caprese che sta in macchina a evaporare con Tony è solo per noi.
1: È solo per noi, quindi rimanga lì per ora. Ciao Tony, se ci stai ascoltando, ti pensiamo sempre.
0: Ti vogliamo bene. Amici, però stiamo parlando un attimo seriamente di questa cosa, perché Napoli è tra le città in cui i giovani vivono peggio. Secondo voi perché questa cosa e quale può essere, quali possono essere le strategie, cosa si può fare insomma per poter migliorare questa posizione? Abbiamo tempo anche per delle telefonate, quindi se volete adesso 081 546 6873 ci dite la vostra. Già c'è qualcuno, pronto?
1: Pronto? No, è il messaggio.
0: È Zaccaria che è in estasi per aver visto la performance live di Teresa e allora si è un attimo deconcentrato.
1: No, ascoltiamo prima i messaggi.
0: Ok.
2: Amici, buonasera, sono Claudio.
1: Ciao Claudio.
2: È normale, chi le sottopagano, perché se ne fatica? Se ne vanno, no? E gli imprenditori, è normale che non ne pagano quando dovrebbero pagarli, perché sono chi ne tasse, cose. Ragazzi, il pesce è fatto dalla testa per me, quindi è inutile che andiamo a puntare il dito sul dipendente, sul
1: ma assolutamente no,
0: questo pure è vero.
2: Attacchiamo a questi numeri. Lo Stato dovrebbe avere una visione a 360 gradi di questa problematica, creando delle sicurezze per chi decide di fare il dipendente e dei sollievi, un po' d'aria fresca per chi decide di fare l'imprenditore. Ma fino a che siamo con una funangan, ma ramai, è normale, voglio Ryanair 15 euro, ci andiamo a Spagna, a Barcellona, arrivederci.
1: Beh, ha fatto
0: un'analisi abbastanza giusta.
1: Un'analisi, secondo me, sì.
0: Però il problema è cosa fai? Quale può essere il suggerimento?
1: Cosa si può fare? Vediamo se arrivano anche dei suggerimenti, dei consigli anche da parte
3: Tony, vostra. Amico mio, questo è il momento. Non lasciala credo. Là e fuggire.
1: Secondo me non c'è più. Se n'è andato. Tony, se ci sei, batti un cuore.
0: Allora, io ti dirò. Secondo me, voglio essere speranzoso. Secondo me i dati sì, parlano chiaro, però in realtà nell'ultimo periodo, e la tendenza è questa, il sud, e ti ripeto, nello specifico Napoli, sta vivendo un nuovo periodo, non voglio dire d'oro, però positivo.
1: Sì.
0: Cioè, anche a livello turistico, a livello di organizzazione della città, mo sto andando su Napoli nello specifico, però in generale mi sembra che le cose possano migliorare.
1: Ecco, noi vogliamo però focalizzarci sui giovani, perché
0: sì.
1: A quanto pare, se la classifica del Sole 24 Ore
0: parla
1: dice
0: chiaro.
1: Che è al quart'ultimo posto, sì. Napoli è un po' tutto il sud Italia,
0: sì.
1: Non è che puntiamo il dito, però chi Napoli, cerchiamo di capirlo.
0: Poi Napoli pullula di giovani. Se poi i dati dicono Napoli tra le città in cui i giovani vivono peggio,
1: no.
0: C'è qualcosa che non va, quindi ve lo stiamo chiedendo a voi, diteci la vostra, perché secondo voi questa classifica, cosa si potrebbe fare per migliorare questo aspetto? Quindi nella vostra testa, se uno vi dice cosa si può fare per far vivere meglio i giovani al sud e nello specifico a Napoli, voi cosa pensate?
1: Vediamo se arrivano dei consigli al 342 00 00 100, ma vi ricordiamo che la nostra linea diretta è sempre apertissima, 081 546 6873.

0: All'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it. Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: scesa giù, la nostra Terry non è più con noi.
1: No, però ci sta aspettando.
0: Ci sta aspettando perché c'è altra roba da mangiare che ci darà, però manco potevamo fare pasquetta.
2: Ho avuto il piacere di conoscere tutti quelli che fanno parte, una buona parte di Kiss Kiss. Mi è stato un piacere conoscere anche Zaccaria, sì. Il simpaticone, e veramente ospitalità 100-100. Ciao.
0: Sì, ma da che lo deduci? Poi Zaccaria è un simpaticone, non ha fatto una battuta, non ha fatto una gag.
1: In realtà l'ha fatta, ha detto io mi diverto con Mario, Enzo, lo odiamo tutti, così.
3: Amici, allora, io sto sentendo tanti chiacchiericci sul sistema lavorativo a Napoli, le aziende pagano.
0: Questione
3: pagano.
0: Giovani, allora, ritorniamo su.
3: Io quindi. Lavoro in un'azienda che non mi fa mancare niente. Non vi dico quanto prendo da operaio, ok, da dipendente.
0: Sì.
3: Prendo uno stipendio che fa invidia e fa gola a qualsiasi operaio e qualsiasi dipendente.
0: Okay.
3: Faccio un lavoro dal lunedì al venerdì di logistica.
0: Sì.
3: Non vi dico neanche cosa trattiamo, per non fare
0: pubblicità.
3: Neanche pubblicità, per non andare nel merito. E la mia azienda è un'azienda solida, ok, che è cresciuta tantissimo negli anni.
1: Dipende dalle aziende, quindi
3: paga tutto fino all'ultimo centesimo di tasse.
1: Come dovrebbe essere?
3: Non evade un cacchio, quindi l'imprenditore, questo è l'imprenditore. Quello che investe nella propria società rispettando regole, tasse e quant'altro.
0: Certo.
3: E si portano uno stipendio dignitoso, ma i titolari si portano uno stipendio a casa. Se poi Scialapopolo, un'azienda che fattura, dico un numero, 50 milioni in un anno, i 50 milioni si spende a Catanzaro, barca, vacanze, mosto, yacht e quant'altro, e alla fine dell'anno successivo tu non fatturi tanto perché non hai investito, e per sopperire a queste spese vizi devi obbligatoriamente dare poco ai tuoi dipendenti.
0: Chiaro.
3: A voi posso sapere chi è dei dipendenti. Voi vi sta bene scegliere questo, fare un tot orario anziché, cioè di dichiarato un tot orario più basso rispetto a quello che fate, e vi fate pagare a nero, voglio la colpa è la vostra.
1: Non dovete accettare, dici, chiaramente dove si può, dice, non dovete accettare di giungere a questi compromessi, perché altrimenti non si evolve la situazione.
0: No, è molto chiaro, è ovvio che determinati discorsi li puoi fare anche in determinate posizioni, poi è ovvio che
1: cioè, perché è complicata,
0: ci sono
1: la
0: situazioni molto più complesse, complicate, dove uno dice la fai facile parlare, però a livello logico ha ragione.
1: Dovrebbe funzionare così, proprio, non è che a livello logico, a livello di normalità.
0: Sì, esatto.
1: Il problema è che ci sorprende anche la normalità.
0: Ferdinando, ascoltiamo.
4: Dai, non ho capito.
0: Che succede?
4: Cioè, il Sole 24 Ore, che tra l'altro è un giornale poi, cioè non serve manca per andare al bagno, no?
0: Ma perché?
4: Proprio. Ma il signore che ha fatto questo articolo, ma è del mestiere?
0: Dico,
4: ma ci sai, i giovani non vogliono bere male a Napoli. Io ho molti nipoti al nord, tra i 20 e i 25 anni, che loro, i loro amici che sono nati al nord, tra Modena e Reggio Emilia, vorrebbero venire a vivere a Napoli. Sarebbe il loro sogno vivere a Napoli. Chi si dice che i giovani sarebbero a
0: Forse non sono. non sono stati campionati per fare l'indagine.
1: Però una cosa è viverci, una cosa è venirci in vacanza e vedere solo il lato superficiale, magari, no?
0: Esatto. I dati sono emersi sicuramente non per fare un complotto contro le città del sud, poi l'abbiamo detto, le città del nord sono quelle che emergono, per cui il quadro emerge in maniera positiva, quelle del sud no, ma non è perché, che ne so, quello che ha fatto l'indagine, l'articolo è contro il sud, allora deve uscire sta roba.
1: Questa indagine, lo ripeto, perché magari si è messo in contatto solo adesso, analizza opportunità, lavoro, servizi, cultura e condizioni di vita per questa fascia d'età 18-35
0: anni. Non analizza se c'è il mare, c'è il sole e c'è la pizza buona. Non è solo quello. Poi è ovvio che se parliamo di bellezza del territorio,
1: non ci si gioca niente.
0: Esatto, siamo messi davvero bene, però ci sono alcune cose su cui si può migliorare.
1: Si deve, eh.
0: Ad esempio, Ferdinando dice: secondo me la soluzione potrebbe essere di diminuire l'età pensionabile di almeno 10 anni. Mm. Così si libererebbero prima molti posti di lavoro che ad oggi occupano persone che sono un po' più over, e ci sarebbe più spazio per i giovani. Questa, ad esempio, è una risposta molto interessante.
1: Napoli tra le città in cui i giovani vivono peggio. Perché secondo voi cosa si potrebbe fare per migliorare questo aspetto? 342 00 00 100.

0: di dietro, da dietro. Perché? Perché forse c'è qualcuno che sta per arrivare? Vediamo.
1: Sono Michael Jackson.
0: Sì.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Bene.
1: Come li chiami? Amici?
0: Sì, Mikey.
1: Michael Jackson.
0: Ah, beh,
1: questo sono io quando rido.
0: Come?
1: Sai, quando rido faccio.
0: Cioè, quindi sta ridendo. Sì, vuole dire qualcosa di compiuto, no?
1: Un messaggio di speranza.
0: Oh!
1: Cos'è questo schifo?
0: No!
1: Cos'è questa merda?
0: No.
1: Togli, metti la base quella. Fammi sentire.
0: Possiamo dare il messaggio?
1: Sì, voglio raccontarvi una cosa incresciosa. Mi puoi abbassare un attimo la base? Grazie. Leva questo. Mi è successa una cosa.
0: Sì.
1: Perché lo sai, io amo la natura.
0: Sì, sì.
1: Amo tutti gli esseri viventi. E bisogna. No! E amo le persone che rispettano le regole.
0: Sì.
1: Bisogna rispettare le regole.
0: In tutti gli aspetti.
1: Dobbiamo vivere. Dobbiamo vivere civilmente in questo mondo.
0: Oh, diviso.
1: È successa una cosa incresciosa.
0: Cosa?
1: Ho visto che molte persone non si fermano con la macchina quando c'è lo stop.
0: Sì.
1: E queste persone che non mi piace questa base quando avete vedo queste macchine quando c'è lo stop non si fermano e vanno dritti.
0: No.
1: E allora io mi sono messo
0: lì all'incrocio
1: vicino al cartello.
0: Sì.
1: Tutte le macchine che passavano facevo au! A quattro dire! Fermo! Fermo! Stop! Fermati! A quattro dire! Dove vai? Ferma la macchina! E da lì non sono più

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino a...

0: di Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Confetti Maxtris. Con te, nel giorno più bello. Maxtris. La confettata chic.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: le città del sud sono quelle in cui i giovani vivono peggio. Ne stiamo parlando con voi, ci state dicendo la vostra. Danila ci scrive: ciao amici, mia figlia vive a Bologna e andrà quasi certamente a fare un dottorato a Bolzano, ma non è molto convinta. Bolzano avrà pure una qualità della vita superiore.
1: È il primo posto, ricordiamo, è il primo posto.
0: È quella in cui i giovani in teoria appunto vivono meglio, però dice a livello di attrattive secondo me non stanno messi così bene. Quindi parliamo di servizi e non di qualità della vita. Vabbè, poi le cose spesso vanno anche insieme e in un unico macro gruppo. Ascoltiamo anche i vostri vocali.
2: Amici, in merito all'amico di prima che è felice, grande azienda, eccetera, non è... non deve essere la teoria, è facile per te parlare, no, probabilmente per l'amico come anche per me ci siamo passati per condizioni poco gradite e abbiamo detto no. Almeno per quanto mi riguarda io ho detto no, il problema è che tanti dicono sì.
1: Chiaro.
0: No, è chiaro, ha dato un'ulteriore precisazione, va bene.
1: Sì, vediamo.
3: Guaiù, buonasera.
0: Ciao.
3: I cirinci per

0: L'ha fatta statire, cagagno mestiere.
1: Ma perché?
0: Perché non ha capito niente. Ma ha fatto le statistiche a modo suo.
1: Ma non, ma è
2: no,
1: vero.
2: No, non credo.
0: A tutti,
2: non credo.
0: Non c'era.
2: No, ci hanno messo.
3: Penso è vero quello che tu hai detto.
1: Di
3: che
1: cosa?
3: Diciamo, gli over libererebbero i posti di lavoro.
2: Che
3: lavoro però devono fare
2: scritto.
3: I giovani? Penso che il mio lavoro che faccio io non verranno mai. Perché già
1: dipende.
3: Sono venuti 5-6 giovani e stanno una settimana e se ne vanno.
1: Lui dice molte volte sono anche magari giovani che non vogliono fare un determinato tipo di lavoro.
2: Vediamo, però continueremo a parlare questo.
1: Ci dice il nostro Simone Zaccaria, siamo in chiusura, però comunque c'erano altri messaggi anche lunghi, perché ovviamente il discorso è bello ampio.
2: Ne parleremo, ma l'appuntamento di questo pomeriggio termina qui.
1: Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete incollati su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo e ringraziamo il nostro Simone Zaccaria in regia.
2: Noi ci andiamo a prendere la caprese di Terry.
1: Evviva.
2: L'appuntamento a domani, come sempre, a partire dalle 16. Amici, è sempre show.

0: offerte complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, dalle prime luci dell'alba, i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto a carico di alcune persone residenti nel campo nomadi di Caivano, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Gli indagati sono gravemente indiziati di associazione finalizzata alla commissione di reati predatori, rapina, furto aggravato, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Tra i colpi messo a segno, in particolare alcune delle recenti spaccate agli ATM, ben 70 rapine ad automobilisti e furti ai danni di esercizi commerciali. Ancora cronaca, convalidato dal GIP del Tribunale di Napoli l'arresto del tassista 58enne di Forio d'Ischia, accusato di aver massacrato di botte la figlia 37enne, riducendola in fin di vita al culmine di una violenta aggressione avvenuta nell'abitazione di famiglia. Per l'uomo accusato di tentato omicidio, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. La donna, ricoverata all'ospedale Rizzoli di Lacquameno dopo un delicato intervento chirurgico nel corso del quale i medici hanno dovuto asportarle parte del fegato, resta in condizioni gravi stabili nel reparto di rianimazione del nosocomio isolano. Cambiamo argomento. Una donna di 72 anni è stata salvata mentre vagava sui binari della circumvesuviana Torre del Greco, a circa 500 metri dalla banchina. L'anziana, affetta da Alzheimer, era in grave stato confusionale. A notarla è stata una guardia di un istituto di vigilanza in servizio nella stazione. L'uomo ha avvisato l'EAV, che ha disposto lo stop del treno in arrivo, poi è sceso sui binari, ha raggiunto la donna e l'ha portata in salvo. La 72enne non è riuscita a fornire le proprie generalità, ma aveva con sé una tessera elettorale attraverso la quale è stato possibile risalire alla sua identità. Sul posto sono poi intervenuti il 118 e i carabinieri. I soccorritori hanno avvisato la sorella della donna, che è arrivata in stazione e l'ha riportata in casa. E chiudiamo con lo sport. Il calcio: Napoli pensa al nuovo allenatore. Corsa a due per la panchina azzurra tra Allegri e Italiano. Sul mister del Bologna, favorito per la panchina azzurra, si è espresso così ieri sera Lorenzo Insigne ai nostri microfoni.
5: Io penso di sì, perché le sue squadre spingono un bel calcio, mi piace, e sicuramente poi con la rosa che ha a disposizione qua di grandi campioni, sicuramente può far esprimere un grande calcio a me.
4: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
3: Kiss Kiss Napoli meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì 28 maggio sulla Campania con una variabilità atmosferica. L'alta pressione è difatti disturbata da correnti più fresche verso i Balcani e sono responsabili della formazione di locali rovesci, anche a sfondo temporalesco, più concentrati nelle zone interne nelle ore centrali del giorno. Si tratta di fenomeni a carattere sparso, dunque non interesseranno proprio tutta la regione e saranno anche di breve durata. Le temperature di diurne al più perderanno qualche grado e dunque il caldo sarà in attenuazione, soprattutto lungo il litorale. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sull'app.
3: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
7: 442.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Parola del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442. Iniziamo il nostro filo diretto con le telefonate allo 081 546 6873, i messaggi al 342 00 00 100 con Simone Zagaria in regia. Vi do tre nomi dei tre giocatori che mi piacerebbe il Napoli acquistasse. Ve li do subito. Ho visti giocare ieri sera: Cagliecon, Mertens e Insigne. Ma fortissimi, veramente uno spettacolo vederli tutti e tre insieme. Chi lo sa che si può fare, non si può fare, mannaggia la miseria. Salvatore, ciao.
1: Ciao Paolo, buonasera.
0: Buonasera.
1: Sicuramente è meglio di Lucca. Lante,
0: non ti piace Cagliecon, Mertens e Insigne? A me piace, li ho visti bene ieri sera, li ho visti bene.
1: Assolutamente sì, sono d'accordissimo. Sicuramente è meglio di Lucca e Lang, Paolo, a zero euro.
0: Ma io ora parlavo con Vincenzo Perna, così, scherzando ovviamente, scherziamo sul Napoli. Però secondo voi, tutti e tre, in una squadra di media classifica, di Serie A, non potrebbero fare ancora la loro bella figura? Io li vedo bene anche fisicamente, tecnicamente non si discutono.
1: Paolo, sono uno spettacolo anche con l'età che hanno, credimi. Comunque Paolo, detto questo, ti volevo dire una cosa per quanto riguarda l'allenatore, no? Allora, io preferisco Italiano ad Allegri,
0: sì,
1: perché conosce le mie idee di calcio, sì. Italiano comunque ha dimostrato di saperci stare e ci ha fatto vedere tantissime cose. Però, ti dico un però, non mi dispiacerebbe se se la scelta fosse Allegri. E ti spiego il perché. Tu dici, ma com'è, visto è pazzo?
0: Io ti direi che, no, che sei pazzo, che però è strana, non mi permetto mai pazzo, perché manco a quelli del Napoli li chiamo pazzi, però no, dico che non li sto capendo, che sono indecisi fra due allenatori così diversi.
1: No, però te lo voglio argomentare, Allora, le cose bisogna contestualizzarle. Allora, se noi giudichiamo l'Allegri di quest'anno, allora il Milan era un Milan di scontenti, sia dell'anno scorso sia di quest'anno, era come il Napoli del decimo posto. Che chiunque,
0: però Salva, posso dire una cosa, il mio punto di vista su Allegri,
1: però posso finire, Paolo, ti faccio
0: noi ti voglio dire che non è legato al risultato, è legato proprio al modo di stare in campo, il mio punto di vista non positivo.
1: Però, posso continuare, sì. Perché se noi paragoniamo allora anche l'Allegri della seconda Juventus, cioè del dei tre anni che ha fatto là, che ha vinto solo la Coppa Italia, però comunque ha fatto tre volte qualificazione Champions, anche lì era una Juve che stava finendo un ciclo. Se noi prendiamo il primo Allegri dei cinque scudetti, delle due finali di Champions, Paolo, ma tu ti ricordi come giocava con 4-2-3-1, si era inventato Mandžukić esterno d'attacco a sinistra, Bernardeschi a destra, Douglas Costa, che poi dopo è arrivato Douglas Costa, Dybala, Higuain, che poi è arrivato Morata, cioè Paolo era fisso quattro attaccanti, giocava con la difesa a 4-2-3-1, oppure a volte faceva il 4-3-3 con due esterni d'attacco super offensivi. Poi col tempo,
0: ma io infatti l'ho detto, se viene Allegri e torna a fare queste cose, noi ci mettiamo un secondo a dire chissà perché al Milan non le ha fatte bene che le sta facendo al Napoli.
1: Esatto,
0: se viene l'Allegri del Milan di quest'anno, c'è da essere perplessi.
1: Cioè Paolo, quelli a parte che hanno dominato in Italia, cinque scudetti, ci hanno rubato uno a noi, vabbè, però hanno dominato anche in Europa. Paolo, hanno fatto delle Champions paurose, delle Champions
0: con giocatori fortissimi.
1: Con giocatori forti. Perciò, come dici tu, se viene quell'Allegri, io sono contento, ma se viene l'Allegri, che comunque io secondo me gli voglio dare degli alibi, perché era un Milan di scontenti, come il Napoli del decimo posto, quindi non lo so, vediamo.
0: Va bene, Salva, grazie.
1: Ti auguro buona serata. Ciao, ciao.
0: Raffaele.
2: Paolo, buonasera, sono Raffaele da Portici.
0: Ciao, buonasera.
2: Due cose veloci. La prima, sulla conferenza di Conte non voglio proprio parlarne, ha dimostrato, mi permetto di dire, lo ringraziamo, io ringrazio poche di persone nel calcio moderno, ma comunque fammi usare questo, lo ringrazieremo per tutta la vita e tutte cose, ma ha dimostrato tutta la sua essere juventino dentro. È proprio cioè l'arroganza, la scostumatezza, le risposte, poi questo fatto di che i secondi sono perdenti, la storia la scrive chi la legge, sono tutte cose che non fa parte della nostra
0: niente
2: cultura,
0: niente
2: della napoletana.
0: Niente proprio.
2: Però, quindi, ha dimostrato,
0: purtroppo è entrata nella testa di qualcuno questo.
2: Io so da voci interne, perché qualche amicizia, ho 68 anni. Io sono quello che fece il telex di Maradona, se ti ricordo.
0: Sì.
2: Qualche amicizia ce l'ho. Se a Bologna, dopo Bologna, della Rendis, se non era Conte, era qualcun altro, l'aveva esonerato. Rimase là perché ormai da dicembre le cose non si potevano cambiare, ha detto teniamo, andiamo avanti. Quindi questo è, vabbè, ma lasciamo stare. Voglio ritornare su Allegri e Italiano, se mi consente una piccola riflessione.
0: Vai.
2: A me chi viene, viene, mi va benissimo, anzi perché io faccio parto sempre col calcio moderno, lo so che sono cambiati gli allenatori contro, ma la prima cosa sono i giocatori, perché il buon Spalletti, senza Osimhen in primis e senza Guardiola, quello scudetto difficilmente lo vincevamo. L'anno scorso, se non c'erano i 13 gol di McTominay, difficilmente vincevamo lo scudetto.
0: No, vabbè, ma questo è logico che i giocatori sono importanti, però gli allenatori pure contano.
2: Se ritorniamo un attimo ad agosto, tu sei un ragazzo, una persona per bene, è onesta, io perciò ti stimo. E ti seguo dai tempi di quando facevi pane e pallone con Michele Prasti, non sbaglio.
0: Da un anno sono stato ospite, sì, in una sua.
2: Sembra che senti qua, stavo parlando di anni fa. Ad agosto la griglia qual era del vincere dello scudetto? Inter e Napoli, terza Juventus, e poi se la giocavano in quarto posto Atalanta, Milan, e se Gasperini faceva bene a Roma. Questa era la griglia che mi sono andato a rivedere di Calzetto dello Sport con il Redo dello Sport. Questo. Poi mi devi dire questo. Il Milan non ci facciamo prendere gol. Fino al 90esimo, Dio, era al terzo posto e si giocava. Se il Napoli non vinceva si lottava il secondo posto. O io dico, se Allegri è una schifezza pure prima del 90esimo, perché se l'Allegri passava e arrivava al secondo posto, perché il Napoli pareggiava, poi si poteva
0: capitare. Io avrei detto prima con l'amico che ha chiamato prima, Salvatore, ho detto la cosa che mo ripeto, Raffaele. A me, non nel giudizio di quest'anno, non nel giudizio generale, Allegri ha fatto anche cose molto molto buone, giudizio di quest'anno poteva arrivare secondo, poteva arrivare dove voleva lui, a me non piaceva il modo di giocare.
2: Io non dico te, perché lo so che tu predichi in genere il 70%, se il Milan arrivava al secondo posto, perché all'ultimo minuto il Napoli con chi ha giocato l'ultima partita
0: però noi dobbiamo vedere le partite, Raffaele, ho capito, questi qui che dici tu che cambiano idea in base alla classifica, sì, sono quelli che guardano solo la classifica, io guardo le partite un po' diverse.
2: Poi fanno i sondaggi, allora io ti dico un'altra cosa, parliamo un po' di calcio. Il Milan è l'unica squadra delle prime sette che ha giocato tutto il campionato senza un centravanti.
0: Perché ha giocato senza un centravanti?
2: Gimenez si è infortunato.
0: E poi c'era Fulcru, che c'era anche un Fulcru, che pure lo può fare.
2: Se c'è davanti Fulcru, allora Pavoletti gioca meglio.
0: No, non ti credere, guarda che questi sono gente, sia Gimenez che non segnava, che Fulcru che non ha segnato, sono gente che hanno segnato un sacco di gol in...
2: Ma veniva dalla Serie B inglese.
0: No, Fulcru che è tedesco, in Germania aveva segnato parecchi gol.
2: Ma comunque voglio dire, non
0: sono buoni giocatori, sono giocatori che dentro la buttano, però se non crei le palle, mo sembra il fatto di Højlund quest'anno con noi ha fatto un miracolo a segnare 12 gol, perché se le squadre non creano palle gol, gli attaccanti non segnano.
2: Però io, poi voglio dire, hanno giocato pure dal gennaio senza Pulisic, che per loro è importante, perché non so per quale motivo questo non ha giocato più, Leao non ne parliamo loro più, è uno che ha detto Sacchi che è milanista, ha detto con me non avrebbe mai giocato, quindi sto dicendo queste cose, ma non ho perché voglio difendere a lei, che bene, non deve fare. Però io faccio un'ultima volta l'analisi e poi non è che se Allegri dovesse venire a Napoli viene a subentra un tecnico che per gli ultimi anni ha fatto un gioco spettacolare. Noi quanti gol abbiamo fatto quest'anno?
0: 58.
2: Cioè non è che noi abbiamo fatto, cioè pure un'ultima partita, diciamo la verità, è una delle tante partite.
0: E il Milan ne ha fatti meno visto. Di noi però. Il Milan ne ha fatti meno di noi.
2: Sì, ma il Milan, tu sei una persona seria, con grande rispetto. Il Milan non c'è neanche il 50% della rosa che c'è in Napoli.
0: Ma no, questo no, mi sembra eccessivo. Mi sembra eccessivo, non è male, non è male la rosa.
2: Non è male, ma non è il Napoli.
0: Guarda, lo sai, Raffaele, ti voglio dire una cosa che è importante, che tu la sappia e la sia. Io l'ho già detto e la ricordo a tutti. che se ci togli Maignan e ci metti un altro portiere, sono altri 10 punti in meno, ma non lo dico io, lo dicono le statistiche. Ha fatto parate decisive per un valore di 10 punti.
2: Però dobbiamo essere, hai fatto un'analisi giusta, però dobbiamo pure dire una cosa, che se togliamo Maignan, il Milan non vinceva neanche 4 anni fa lo scudetto.
0: Esatto, questo sicuramente.
2: Coppioli.
0: Sicuro, grazie Raffaele, grazie assai.
2: Ciao, ciao.
0: Sì, ma qua il discorso non è ora, se tieni il portiere buono è un merito, non è certamente, però va ricordato quando si dice che gli attaccanti non gli hanno fatti gol non per colpa sua, io non lo so, perché potrebbe essere stata pure colpa del gioco, perché poi non mi sembra che, per esempio Pulisic, che poi è rientrato da parecchio tempo, è stato infortunato, però poi è rientrato da parecchio tempo, è uno che ha sempre segnato, quest'anno improvvisamente non segnava più Pulisic. E Leao, con tutto che sia discutibile come giocatore, è un altro che in doppia cifra ci arrivava sempre. Quindi poi Rabiot è un altro che ha parecchi gol nei piedi. Insomma, giocatori che Fulcrug e Jimenez e Nkunku, giocatori che se andate a vedere la loro carriera male male non sono. Insomma, veramente hanno tutti quanti performato al di sotto delle loro possibilità. Ci sarà una responsabilità del gioco dell'allenatore? Io penso di sì, onestamente. Poi che lui possa lavorare su se stesso, io me lo auguro, però io da questo punto di vista ero più ottimista che lo facesse Conte, perché in ogni momento della stagione, in ogni conferenza, ho sempre visto Conte consapevole, tra le righe bisognava leggere delle sue parole, ma consapevole del fatto che per segnare di più alcune cose andavano modificate, tant'è vero che io ero convinto che l'anno prossimo il Napoli avrebbe giocato con Conte un bel 4-3-3 o 4-2-3-1, con un attaccante in più, un difensore in meno, con una proposta migliore di gioco, e avrebbe segnato più gol, ero convinto di questo. Poi Conte ha deciso di andarsene, non possiamo fare niente, lo possiamo incatenare, però io non ho sentito, poi viene a Napoli e lo fa benissimo, io però non ho sentito da parte di Allegri mai una capacità di capire che quel calcio lì era il grande problema, sempre fattori esterni, pure lui, cioè non è mai andato, però non ha mai aperto uno spiraglio come credo lo aveva aperto in se stesso, e parlo Conte. Poi se arriva bello calmo, si rende conto, ammazzata presa, perché quest'anno ha preso l'ammazzata, perché quelle 6-7 partite finali, soprattutto quelle in casa dove non tiravano più in porta e perdevano contro chiunque, se non hanno determinato una riflessione profonda sul modo di stare in campo, sarebbe un delirio di presunzione che non me l'aspetto da uno come Allegri. Quindi io penso che lui stia riflettendo, lavorando con i suoi collaboratori per proporsi a Napoli o dove andrà ad allenare in futuro in maniera diversa. Alessio.
3: Eccomi. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto volevo fare un pensiero mio su di te, perché io ti apprezzo tantissimo, ti ho sempre apprezzato tantissimo, perché oggi il giornalismo è diventato un po', il giornalista è diventato un po' opinionista, quindi si fanno spesso delle analisi su dei pensieri, si fanno trasmissioni su dei pensieri, su delle cose, mentre tu, io apprezzo molto il fatto che tu vai dietro al concreto, no? Quindi sì, l'opinione se richiesta la esprimi, però poi ecco, il giornalismo,
0: l'opinione tuo, mia è miscelata tra quello che vedo e quello che so, perché studio la partita come se vanno studiate oggi. Noi abbiamo una grande fortuna, prima si poteva fare solo in un modo, Alessi, cioè tu vedevi la partita e dovevi tirare tu le conclusioni. Io nel lontano 1988-89 ero un ragazzino, incominciai a collaborare con Sport Sud e fui il primo a proporre, che non fu capita fino in fondo, mi dissero facci vedere che cosa è questa rubrica, io fui il primo a proporre degli articoli dove vicino agli articoli c'erano delle schede statistiche che mi andavo a ricostruire da solo, perché non c'erano tutte queste fonti, io mi andavo a ricostruire gli assist, i passaggi, quante cose facevano, cioè facevo un lavoraccio da solo sul Napoli, chiaramente non potevo fare quello che posso fare oggi, cioè comparare i numeri del Napoli. Oggi io ti posso dire che il Napoli è ottavo per XG in tutta la Serie A, io all'epoca ti avrei potuto dire quanto produceva palle gol il Napoli, ma non ti avrei potuto fare la comparazione con le altre, perché era assolutamente impossibile farlo, però già ebbi l'idea che il calcio andava visto così, venendo io dal basket, che invece le statistiche a sostegno della valutazione della partita a occhio, le statistiche sono sempre state fondamentali. Quindi questa è una cultura di stampo cestistico che sarebbe bene se l'acquisissero anche quelli che parlano di calcio, invece non tutti ce l'hanno.
3: No, sono pienamente d'accordo, perché poi l'informazione così è molto frammentata, anche sapere le notizie, non si capisce se è un'opinione, se è un pensiero, se è perché è di logica, e quindi...
0: È l'occhiometro, a occhio mio ho visto
3: esatto.
0: Questo.
3: Quindi io so, l'amico ha detto, e quindi questo poi secondo me è poco giornalismo e molto opinionismo. Vabbè, però questo pensiero mio ti apprezzo molto e ti seguo molto per questo soprattutto.
0: Grazie.
3: Per quanto riguarda invece il Toto Allenatori, sì. Io sono d'accordo con un amico che ha chiamato all'inizio proprio, forse la prima chiamata, poiché tendenzialmente forse sono più per italiano, anche perché è un qualcosa che mi stuzzica la curiosità e sta dicendo, però ciò che mi preoccupa, ciò su cui io metterei più il focus è il progetto che ha in testa il Napoli. Perché dico questo? Perché entrambi gli allenatori potrebbero essere adatti al ruolo di oggi, cioè aggiornati ad oggi con la situazione di oggi, poiché io vedo in Allegri una figura che possa continuare il percorso di Conte, vedendo io in questo allenatore una figura da gestore, se così vogliamo chiamarlo, mentre con Italiano si ritornerebbe di nuovo probabilmente a una mentalità di da campo, essendo più allenatore magari più tattico, più ecco per l'appunto da campo. Ma questo cosa cambia però? Questo cambia ciò che ha in mente il Napoli, cioè qual è il progetto del Napoli, quindi rivalutare la rosa, rivalutare ciò che si ha, cercare di lavorarla sotto il profilo tattico, tecnico e via dicendo, per cercare di aumentare il valore dell'attuale rosa, allora forse Italiano sarebbe più giusto. Invece se per esempio si vuole cercare di aumentare la capacità del Napoli di riuscire ad attirare grandi giocatori, tenendosi De Bruyne sempre molto protagonista eccetera eccetera, forse lì abbiamo bisogno più di un gestore, e quindi in questo caso io credo che Allegri potrebbe andare anche bene, anche se non ha tutte le mie simpatie.
0: Chiarissimo.
3: In ogni caso chiudo e ti saluto e ti ascolto per radio e ti ringrazio. Penso che comunque se non verrà a Napoli ci troveremo comunque a tifare Allegri in un prossimo futuro, perché se non arriva a Napoli credo che andrà alla nazionale.
0: Grazie Alessio. Ah vabbè, capito. Grazie Alessio, grazie.
3: Ciao.
0: Allora,
3: ciao.
0: Diciamo una cosa di una semplicità estrema. Alessio ha disegnato le due strade, no? Va benissimo, mi sembra corretta. Alessio non deciderà lui chi è il prossimo allenatore del Napoli, io nemmeno deciderò. Le due strade disegnate da lui sono quelle, è corretto. Io ci ho messo negli ultimi giorni tanti numeri vicino, vi ho fatto sapere anche qualche difetto di Italiano che non mi piace, così come vi ho detto dei difetti di Allegri che non mi piacciono. Ovviamente poi partono da zero punti, partono tutti quanti dalla prima giornata, e bisognerà poi valutare partita dopo partita, prima e poi il lavoro complessivo durante la stagione, a fine stagione, così si fa. Non ci sarà un trattamento particolare per l'uno o per l'altro, si farà come si è fatto con tutti gli allenatori, con onestà intellettuale da una parte, con analisi più oggettiva possibile dalla stessa parte, e con una grande speranza che si possano dire solo cose positive, perché siamo tifosi del Napoli. Bemini, questo molto chiaro, tutto molto semplice, ma il Napoli, cioè De Laurentiis, credo lui, con vicino i suoi collaboratori che devono prendere una decisione, mi sembra molto strano che possano ancora essere indecisi sulla strada da percorrere. Cioè se Napoli vuole prendere Italiano, se Italiano è la prima scelta, non lo so, dico, se Italiano era la prima scelta, io congelavo, e però c'è il problema che il Bologna, vediamo che succede, è sotto contratto, allora non siamo sicuri che si possa risolvere tutto e che possa venire, allora io dicevo congeliamo Grosso, andiamo a bloccare Grosso per 3-4 giorni per dire che poi è andato a Firenze, però facciamo qualche cosa di simile, perché vuol dire che abbiamo avuto un'idea molto precisa, sia rispetto al tipo di gioco, sia rispetto all'organico che abbiamo, che deve essere utilizzato da un certo tipo di allenatore. Non ci sarebbe stato nulla da eccepire, il Napoli poteva prendersela anche comodamente, aspettare pure 10 giorni, tanto avevamo capito qual era la linea e qual era l'orientamento. Qui il problema è che non si capisce la linea e l'orientamento, perché se tu punti su due allenatori così diversi, che poi ti portano anche a un mercato così diverso, io faccio fatica veramente a barcamenarmi dentro questo tipo di indecisione. Quindi mi auguro che poi il Napoli scelga presto, e che quando scelga ci faccia capire perché c'è stata questa titubanza fra due situazioni così opposte. Cioè, come se io devo prendere, ho la possibilità di prendere un solo grande giocatore e sto riflettendo da giorni se devo prendere Donnarumma o devo prendere Mbappé. Ma che significa Donnarumma o Mbappé? Io devo sapere se mi serve il portiere o mi serve il centravanti. Nel momento in cui ho i soldi per prendere tutti e due, però per prendere sia quello che l'altro, ne posso prendere uno solo, devo sapere che cosa mi serve. Ecco, il Napoli sa che cosa gli serve. Se sa che cosa gli serve, che vada diritto su quello che ha pensato che gli serve. Christopher.
3: Ciao Paolo, buonasera. Ciao. Ci siamo sentiti qualche settimana fa, se ti ricordi. Sì. Io voglio lanciare una provocazione e poi lascio a te il commento. La prima cosa che voglio dire è che io personalmente, se Allegri diventa l'allenatore del Napoli, io l'anno prossimo non faccio l'abbonamento neanche in televisione, perché non posso credere, ma non ci voglio credere, che un direttore sportivo come Manna, un presidente con tanta esperienza come De Laurentiis, non vadano a vedere le ultime statistiche degli ultimi 7-8 anni di Allegri. Allegri negli ultimi 7-8 anni non ha un giocatore che ha superato la doppia cifra in attacco.
0: Cioè, ed è il nostro problema principale da risolvere, questa è la cosa che stride molto.
3: Ed è grave, Allegri al Milan non ha fatto giocare gli Ashiri, Ricci, e ha fatto giocare Modric. Allora in che direzione vogliamo andare? Ora Modric è sicuramente fortissimo, alzo le mani, ma in termini di progettualità Allegri al Milan cosa ha creato? Nulla. Alla Juve che cosa ha creato quando è ritornato? Nulla. Il discorso, io preferisco, cioè 100.000 volte sicuramente Italiano, ma io volevo proprio del Napoli, prendeva Pisacane, un napoletano che ha un'identità come anche Italiano lo è così, però creare, a me non interessa che l'anno prossimo arriviamo quinti, ma con una progettualità, perché l'anno prossimo se prendiamo Allegri magari arriviamo quinti o sesti, ma senza creare una progettualità per il futuro, anche perché parliamo di gestore, ma gestore di cosa? Io stamattina stavo alle 13, stavo seguendo sempre la trasmissione vostra, ok? A me quello che dà fastidio è il sondaggio del, cioè io veramente credo, mi stavo mangiando
0: sondaggio del Corriere dello Sport,
3: del Corriere dello Sport dell'80%.
0: Allora io posso dire una cosa, Cristofer, lascia perdere la mia trasmissione, che potete tranquillamente, non lo dovete fare perché sapete che persona seria sono, però se volete potete mettere pure in dubbio che io vi dico che ho dei feedback totalmente opposti, che sono l'80% per Italiano o per altri allenatori e una scarsissima percentuale per Allegri. Ma io mi sento, guardo anche altre trasmissioni che hanno fatto sondaggi simili e qualche volta mi sento con colleghi di altre radio, di altre TV, e per esempio gli amici di Tutto Napoli, no? Che mi sento sempre con Antonio, gli amici di Tutto Napoli hanno fatto un bel sondaggio su numeri molto alti, come sono molto alti i numeri anche qui, c'è di un bel po' di tifosi del Napoli che ci seguono, leggono Tutto Napoli, seguono la nostra trasmissione, e sono usciti numeri imbarazzanti a favore di Italiano e non a favore di Allegri. Poi bello e buono esce fuori il sondaggio del Corriere dello Sport, che ha, cioè, il 70% Allegri. Io non lo so, cioè sinceramente qua io non voglio dire niente perché non credo che devo dire niente,
3: capito? Io alzo le mani. Oggi mi stavo mangiando, non credimi, stavo guidando, volevo parcheggiare e andare a piedi a Lourdes, perché c'è una cosa fuori dal normale, perché oggi un direttore sportivo, un presidente, per scegliere l'allenatore della squadra, che soprattutto una squadra come il Napoli che ha creato...
0: No, ma sai che qual è il problema? Che forse il direttore sportivo e il presidente oggi conoscono più il sondaggio del Corriere dello Sport, perché si vanno a leggere i soliti giornali, i soliti giornalisti, invece di seguire, e lì si vede il polso della situazione, le varie trasmissioni radiofoniche e televisive. Può darsi che non lo sanno che il reale sondaggio è tutto l'opposto di quello che è stato detto, e può darsi che gli sbattono in faccia solo quello del Corriere dello Sport, e quindi chi gestisce pensa di avere il potere di entrare nella testa di chi ha potere. Potere e potere che si collegano fra di loro e si possono condizionare a vicenda. Che poi ci siano rapporti lo sappiamo, perché viene dichiarato. E allora questo, se è questo è l'amore per il Napoli, io non lo so se questo si può chiamare amore per il Napoli o interessi personali.
3: Io per questo ho lanciato la provocazione, perché non è possibile che un direttore sportivo e un presidente oggi, al giorno d'oggi, con la direzione dove sta andando il calcio, prendono Massimiliano Allegri che viene da 7-8 fallimenti consecutivi, ma non parliamo solo del gioco, perché noi quest'anno non ci siamo divertiti con Conte, è inutile che dicono tutti quanti.
0: Sì, non però per esempio noi abbiamo fatto delle partite, questa per esempio è una distinzione, questo è un argomento serio, parliamo di cose serie, Christopher. Cioè, io vi dico che noi con Conte abbiamo fatto partite dove abbiamo prestato molto forte, non abbiamo mai fatto uno sviluppo di gioco da dietro straordinario, però abbiamo prestato con tanta intensità e con tanta forza che abbiamo giocato delle ottime partite dove squadre forti come l'Inter, il Milan, il Maradona, la Juve, la Roma, la Lazio non sono riuscite a fare mezzo tiro in porta contro di noi perché abbiamo prestato molto forte. Il Milan non prestando e aspettando tutti quanti nella propria metà campo, ma tutti quanti, cioè non solo aspettava il Napoli, aspettava l'Inter, ma ha aspettato anche le squadre piccolissime nella sua metà campo. E che cosa è successo? Che con le grandi questa tattica ha pagato e hanno ottenuto dei buoni risultati, hanno vinto 2 derby eccetera, però con le piccole non avere un'identità, non avere un'espressione, non avere uno sviluppo, non avere una capacità di costruire ha portato a perdere un sacco di punti contro le piccole. E oggi i campionati Inter Docet di quest'anno si vincono vincendo tutte le sfide contro le piccole.
3: Assolutamente, ma infatti penso che nessuno si sia lamentato di Conte. Conte è particolare nel carattere, va bene, alzo le mani. Il problema, secondo me, oggi veramente, credimi, io non apro i social per non vedere le notizie di Here We Go di Massimiliano Allegri. Credimi, io non farò più l'abbonamento.
0: No, lo fai, secondo me lo fai, secondo me.
3: Vedere il tennis.
0: No, secondo me lo fai.
3: Mamma mia, vabbè,
0: lo fai lo stesso. Siamo così noi lo facciamo.
3: Speriamo bene per noi, davvero.
0: Ciao Cristo, ciao.
3: Ciao.
0: Pubblicità.

0: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
1: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour. Ti faremo provare di tutto.
2: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Allora, mi arriva il sondaggio di Sasà a Pengue, che me l'ha mandato in questo momento. 85% italiano, 15% allegri. I voti sono parecchi. Aspettate che ve lo voglio dire preciso. Stiamo parlando... Ah no, questo è il numero. Allora, questo qui dice il numero. 85, 15... Sono 23 voti per allegri e 185 per italiano. Tanto per dirne un altro di sondaggio, grazie a Sasà, che sono tutti questi, più o meno, sono tutti quanti così. Facciamo due telefonate e andiamo a leggere un po' di messaggi. Andiamo da Giorgio.
5: Ciao Paolo, complimenti della trasmissione,
4: grazie
5: per la tua onestà intellettuale. Volevo fare due considerazioni, Paolo, una domanda. No, la considerazione era, la penso come te, sull'atteggiamento di Conte, l'ha deluso tanto, no, un professionista come lui, quelle cose, le faccine ci dovrebbero essere davvero male, però come ci insegni sempre tu, comunque gli allenatori, i giocatori vanno, vengono, la maglia è quella che resta, non siamo sempre diffusi nel Napoli, arriverà un'altra.
4: Ecco, prima l'amico diceva io non guarderò le partite, no, le partite si guardano sempre, le partite del Napoli. Io per esempio, se restava Conte, le partite le guardavo sperando che potesse fare ancora meglio, però le conferenze non le avrei guardate più.
5: Certo.
4: Tanto ne possiamo fare meglio delle conferenze.
5: Ti volevo chiedere praticamente per gli scienziati, non so se è stato detto in questi giorni, anzi mi fa studiare un po' la classifica, diciamo così, no? Gli scienziati che dicevano il como, il bel gioco, il gioco moderno, il como alla fine, miglior difesa del campionato. Certo. Miglior difesa del campionato.
4: Ma pure il Barcellona, che tutti prendono in giro Flick, perché gioca con la linea molto alta e ogni tanto si presentano gli avversari solo davanti al portiere. Ma mica perché l'hanno fregato in quel momento al Barcellona, è tutto calcolato. Io lo so che una o due volte durante la partita mi becco uno che mi arriva diritto in porta, però questo mi permette di costruire 18 palle gol a partita e quindi il gioco vale la candela, ma non lo capiscono, sono decoccio,
5: la
4: non lo capiscono.
5: Difesa, no Paolo, è sempre l'attacco, cioè si dice così, ma è sempre così.
4: Ma
5: però
4: io un gol lo voglio pure prendere, ma tu ti ricordi l'enfasi che è stata sulla vittoria del Milan a Como, di tutti questi che sono fissati, che intanto serve solo il pragmatismo, non serve a niente giocare bene, e quel giorno colsero la palla al balzo per dire avete visto, Allegri ha dato una lezione a Fabregas, avete visto come è finito il campionato, avete visto chi c'ha la migliore difesa, avete visto chi c'ha il secondo migliore attacco, tutto Fabregas, e non mi venite a dire che i giocatori erano meglio, perché i giocatori erano nettamente meglio quelli del Milan.
5: Gasperini lo sappiamo, la Roma 31 gol subiti e 59, no, per dirti, ha fatto un gol in più del Napoli e ne ha presi praticamente 5 in meno, comunque è arrivata dietro di 3 punti. Ecco, ora siamo lì, diciamo, come
4: noi abbiamo avuto la fortuna che abbiamo segnato tanto per quanto poco abbiamo costruito, cioè noi abbiamo segnato poco. Però per quanto abbiamo costruito dovevamo segnare ancora di meno. Per fortuna Højlund, McTominay, ma anche quando hanno avuto le loro opportunità i vari Neres, Vergara, Allison, hanno quasi sempre buttato il pallone in porta, per fortuna.
5: Certo. Allora, poi la domanda, se dovesse arrivare, lo sai, no? Pure io la penso sempre come te, se arriva Allegri, noi ti siamo Allegri, se arriva Fabio Capello, ti siamo Fabio Capello, cioè, capito? Però dico, se arrivasse un allenatore moderno, come piace a noi, il gioco moderno alla Guardiola, cosa, alla Spalletti, secondo te, con questo Napoli che abbiamo, base, con quei ritorni che ci abbiamo, Lang, Ellison, Neres, potrebbe sviluppare un gioco con un paio di...
4: bisogna fare meno. Bisogna fare meno cose. Cioè, se viene italiano, il Napoli quasi quasi può non fare mercato. Se viene Allegri, il Napoli deve mettere mano seriamente al mercato.
5: Esatto.
4: Ciao Giorgio, grazie.
5: Ciao, grazie a te Paolo, ciao.
4: Rino.
6: Ciao Paolo. Io ti volevo solo salutare, noi ci conosciamo. Io stavo nel tuo bar di riferimento fino a un anno fa, venivi, ma non ti vedo da un po' di tempo.
4: Ah, no, sì, sì, sì, a Licola dici?
6: Sì, hai cambiato bar.
4: Sì, no, no, sono venuto qualche volta, sono venuto qualche volta. Anche recentemente
6: era un appuntamento fisso.
4: Sì, sì, anche
6: io non ti vedo da un anno, però ti volevo salutare.
4: Grazie assai, Rino. No, no, ma sono venuto un paio di volte recentemente, sicuramente ci vengo. Quindi se sei ancora lì, palesati.
6: Sì, io sono ancora lì, la mattina sto sempre là.
4: Va bene, grazie.
6: Grazie, ti saluto e sempre per Napoli. Ciao, ciao.
4: Grazie assai, grazie. Allora, ieri sera ho pensato alla tua stessa cosa sul trio Calegoni, Insigne, Mertens. È normale che solo tre giocatori abbiano poi cambia argomento, dice, poi è normale che solo tre giocatori abbiano ringraziato sui social il mister con chi hanno vinto uno scudetto, Alessandra da Napoli, e non lo so onestamente se è normale, chi usa i social, chi usa di più, chi usa di meno. Io non seguo i giocatori nemmeno su Instagram, non li seguo, quindi non lo so quello che fanno. Il sondaggio di tutto Napoli fu citato anche dalla Rai, ci sono migliaia di commenti nei social del Napoli. Alessandra, questo. Vincenzo invece dice: Paolo, nell'addio di Conte vedo un atto di vigliaccheria, lascia senza ammettere le sue colpe e responsabilità, scaricando ad altri, lasciando alla società macerie anche se ha vinto. Questo è il messaggio di Vincenzo. Le due panzane, Allegri preferito dai tifosi e Conte che va via per l'ambiente come il principe, come diceva il principe De Curtis, ma mi faccio il piacere, Umberto da Roma. Veramente se ne sentono a volte di cose che sono leggermente offensive per l'intelligenza di chi ascolta, ma ci provano, ma vengono rispedite al mittente queste cavolate, eh? Non è che almeno da parte nostra, o come ho detto prima, ho un po' di preoccupazione che possano arrivare invece dove vogliono arrivare, spero proprio di no. Marco da Houston, ma è ricordi logica, dico il Milan sta virando sul calcio moderno e noi prendiamo il calcio preistorico che ha fallito, io veramente non comprendo. Ho capito questo messaggio Marco, però è un argomento sul quale parliamo poi se succede, perché può darsi pure che non succede, che viene annunciato italiano e non succede. Buonasera Paolo, l'impressione che alcuni giornalisti, Zazzaroni in testa, stanno spingendo Allegri verso la panchina del Napoli, ma ancora più grave lo fa offendendo i tifosi dicendo che chi pensa il contrario è cretino, ma invece di pensare al suo giornale che vabbè, che non ti piace come sta andando da quando lui è direttore, non lo so, io non compro i giornali, non leggo nemmeno non ti saprei dire come sta andando il giornale sinceramente. Alcune cose che dice Zazzaroni le so perché vengono dette anche qui in radio e quindi è chiaro che sono posizioni che, come tutte le posizioni, se nascono da pensieri liberi vanno rispettate. Io diciamo che non mi trovo quasi mai, anche se quando abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto trasmissioni insieme, spesso ci trovavamo, le cose che sta dicendo ultimamente sul calcio in generale, su una visione di calcio, non mi trovano sulla sua stessa lunghezza d'onda, ma diciamo che vista la carriera straordinaria la sua, modesta la mia, non credo ci siano dubbi che abbia ragione sul fatto che per esempio abbia ragione lui, non credo proprio che ci possano essere dubbi, no? Funziona così, una volta uno mi telefonò e disse che io non potevo dire cose diverse da De Paola, perché De Paola era stato direttore. Allora evidentemente, se funziona così, che chi dice le cose e c'ha un titolo di direttore di giornali nazionali importanti, chi come me fa trasmissioni sul regionale, molto seguite, sì, molto apprezzato dai tifosi, sì, ma non conta niente perché manca il grande titolo. E allora evidentemente penso, per un calcolo di probabilità, che avrò torto io quando mi confronto con queste grandi figure del giornalismo. Buonasera Paola, hai ragione, purtroppo non lo capiscono, sono di Coccio, dice Michele. Torniamo anche a telefono. Allora, Sasà Corallino. Buonasera Paolo, oggi sembra che tutto vada fatto sui social. Che ne sappiamo di cosa si sono detti Conte e i calciatori? Si può fare qualche cosa in privato o bisogna pubblicare tutto? Maledetti social, scrive questo amico. Nelle ultime, questa è la scheda, faccio fatica ad aprirla. Comunque, vabbè. Nelle ultime due stagioni allenate dopo Sarri, che è il migliore, e Italiano è il miglior per punteggio medio ponderato dal valore della rosa. Ah, bene, interessante questa, sì. Il concreto Allegri, ultimo, 0,36, cioè allora si fa un valore della rosa e si fa una percentuale. 0,73 Sarri, 0,65 Italiano, e Allegri ha avuto 0,38 rispetto al valore della rosa. Per gli amanti della sintesi, noioso e perdente, se Italiano avesse avuto la disponibilità di Conte, che ha fatto 0,48, avrebbe fatto almeno 2,2 punti a partita, che equivalrebbero ad almeno 84 punti. La matematica direbbe 2,7 a partita, 102 punti totali, ma mi sono tenuto realistico. Procolo, molto molto bene Procolo, questo il calcio va studiato con attenzione, questa statistica, con la proporzione rispetto a un valore che più o meno si può prestabilire di una rosa, è molto interessante, perché a me fanno ridere quelli che dicono ma chi ha vinto quello, ma chi ha vinto quell'altro. Ma avete visto a chi hanno allenato, come vincevano? Le vittorie sono esattamente queste: ottenere più di quello che poteva ottenere la squadra per il valore della rosa, quella è la vittoria. Però fare capire questo concetto, che sembra facile, che Procolo con questa statistica che mi ha sottoposto ha espresso molto bene. E siamo arrivati a molti, devo dire, siamo arrivati a molti, perché il fatto che i sondaggi, quelli che stiamo facendo tutti quanti oggi, dicano Italiano 70% e Allegri molto, Allegri percentuali molto basse, a me non me ne frega niente né di Italiano né di Allegri, a me frega solamente che il Napoli vada bene. Però che cosa significa da un punto di vista di processo culturale della piazza? Significa che non abbiamo guardato noi come piazza al fatto che quella ha vinto 6 scudetti, 5 alla Juve, 1 al Milan, ha fatto 2 finali di Champions, e quell'altro invece ha vinto solo una Coppa Italia, ha fatto 2 finali perdendole di Conference. Non abbiamo guardato a quello che hanno conquistato i due allenatori, perché se eravamo così limitati da guardare solo quello, doveva uscire 99 Allegri e 1 Italiano. È uscito un dato diverso, il che significa che abbiamo un livello culturale medio, poi quello strano c'è sempre in giro, però abbiamo un livello culturale medio di approccio alle valutazioni del calcio molto molto alto a Napoli. Caro Conte, dice, ma mi è senata vota a Conte? Certo che lo metti in mezzo, perché Conte, per quanto ha girato per ristoranti e ristorantini e tutta Napoli, non, forse non ha ascoltato molto il livello delle trasmissioni, quelle dove parlano i tifosi, quanto è alto il livello di competenza e quanto è protetto un allenatore nel lavorare bene a Napoli. Lui ha lavorato bene, era in automatico protetto dal fatto che siamo un popolo che ne capisce di calcio come nessun altro. Scusatemi, la sparo sta cosa. Fortunato.
7: Paolo, buonasera e complimenti, grazie sempre per le lezioni. Allora, volevo fare anche io un tuffo nel passato, che Antonio Conte parla di compattezza quando è stato il primo ad avere una mancanza di comunicazione con noi tifosi, la stampa e via dicendo. È uno che vuole compattare, non comunica e lascia intendere. Io penso che è il primo autore, no, di un qualcosa che non sta avvenendo come vuoi. Significa chiarirsi, parlarsi, confrontarsi, certo, anche se in modo indiretto.
4: No, ma come, no? Si otteneva? Io volevo chiedere,
7: è
4: visto che
7: per il giro, Paolo, secondo me
4: lui ha usato la parola compattezza. Io dico, mister, ma mi faccia capire che ha fatto lei per ottenerla.
7: E neanche lo spogliatoio, Paolo, è riuscito a tenere compatto, perché
4: ha parlato male dei giocatori, ha parlato male dei medici, ha buttato le frecciate alla società e alla stampa, non gli è piaciuto, e quelle altre, cioè, ha parlato male, no, di allora tutti, e poi voleva la compattezza come miracolo, lo voleva.
7: Io penso che si è creato un alibi per sedersi, e ha fatto bene il presidente Chapeau per chi l'ha criticata quella conferenza stampa, ma c'era tutto del fatto di siediti qui a fianco a me e dimmi e di ai propri tifosi perché stai andando via. E ha fatto benissimo, al di là dello show, perché voleva andare via eccetera, vabbè, passiamo avanti. Io sono per il 71% italiano e il 29% di Allegri, e volevo dirti la formazione che mi piacerebbe vedere, che sapere anche cosa ne pensi. Del 4-2-3-1
4: con bravo, facciamo questa micro battaglia. A me va bene, sì, pure allora, il 4-3, ma io sono per il 4-2-3-1 e poi spiegherò.
7: Anche perché? Perché Meretta a porta lo confermerei, anzi avrei dubbi su Milinkovic come secondo, peccato per Caprile. Difesa a 4, Gutierrez a sinistra, Buongiorno, Rachmani, Bekema, oppure Bekema Di Lorenzo, quindi la difesa centrale comunque un Buongiorno, Bekema e Di Lorenzo. Poi davanti alla difesa ci metterei Scott McTominay con Lobotka, poi sinistra Allison, centrale De Bruyne, a destra Neres e punta centrale Højlund.
4: Esatto, è quella che ho disegnato. Mi hanno chiesto di fare delle grafiche e io ho fatto uguale.
7: Ci divertiamo, andiamo avanti e facciamo più gol.
4: Abbiamo anche parecchie già alternative.
7: Ce l'hai quasi tutto.
4: Sì. Ti manca quella di Lorenzo, ti manca quella. Non è detto che ti manchi quella ad Allison, perché col rientro di Lang potrebbe.
7: Perché Mazzocchi che esce, magari rientra qualcuno che può giocare.
4: Poi basso. Potrebbe esserci Lang, e quindi potrebbe non mancarti
7: Lang, Politano,
4: poi teniamo Politano, Giovane, teniamo De Bruyne, teniamo Vergara. Come alternativa ci manca quella per Højlund, perché non credo che resti il Lukaku ha detto.
7: Però io mi immagino la testa frullante, solo questo ti voglio dire, poi chiudo. La testa da genio di De Bruyne che si vede partire a sinistra Allison, a destra Neres e centrale Højlund. Io credo che vedremo il vero De Bruyne. Ciao Paolo, buonasera.
4: Ciao, grazie, fortunato. Salvatore.
8: Ciao Paolo, buonasera e forza Napoli sempre.
4: Ciao, buonasera.
8: Ciao, allora io sono anche io del partito di Italiano, ma perché è proprio il calcio che sta dicendo, perché tutti quelli che dicono, che invece pensano che Di Allegri forse è la soluzione migliore, è proprio il calcio che porta a questa direzione, perché neanche, cioè forse solo il Real Madrid, ma nessuna più grande squadra ha quell'allenatore gestore, che ormai sono tutti giochisti, Luis Enrique.
4: Real Madrid che tutto sommato... Poi
8: ha provato con Xabi Alonso.
4: La Real Madrid tutto sommato però c'ha i migliori giocatori al mondo in organico, soprattutto da centrocampo e attacco, e poi prende Mourinho, che non fa parte della categoria di quelli che preferisco, però si è aggiornato molto, ce ne siamo accorti sulle nostre spalle, perché Benfica-Napoli Mourinho ci è venuto a pressare come un invasato, ci ha messo in difficoltà, quindi non è proprio quello che abbiamo visto uguale a quello che ci ha fatto vedere il Milan. Poi ci lo può fare pure Allegri, nessuno glielo vieta se da domani mattina si mette a farlo.
8: Però in partenza, come ha dimostrato anche col Milan, chi gioca molto ma molto speculativo, almeno Conte faceva un po' di prestito.
4: No, lo fa.
8: Invece Allegri, stavo, come detto tu prima, stanno tutti dietro la linea della palla, e poi puntava a fare il contropiede con Leao, con Pulisic, con i velocisti, che però non è che centralmente sono efficaci come lo sono quando partono dalle loro posizioni di competenza, no? E quindi si creava un intasamento che non riusciva a far creare tanto al Milan.
4: Ma poi tu dai, quando non vai a pressare oramai, no? E aspetti, dai fiducia, e tutte le squadre che hanno delle discrete qualità in avanti, quando vedono che possono giocare e qualche cosa ti tirano fuori, cioè, ma questo discorso a che dove va a parare? Va a parare sul fatto che il Milan ha perso praticamente con tutte le medio piccole in casa, con tutte, quindi ci deve essere un comune denominatore tattico per far sì che sia successo questo, che ha dell'incredibile, che il Sassuolo, il Parma, il Cagliari hanno vinto tutte lì.
8: Certo, no, ma sono d'accordo con te, cioè Allegri ormai è un calcio che non esiste più, è una cosa, secondo me andrebbe bene, i gestori vanno bene adesso per una nazionale, per esempio Allegri lo vedrebbe in nazionale.
4: Potrebbe, sì.
8: Come CT sarebbe, perché un selezionatore non è che deve fare lavoro di campo, cosa che non può fare, che non può fare come un club, per esempio.
4: Ma del resto noi non dobbiamo fare, noi in Italia dico, non dobbiamo pensare di essere ancora, come facciamo a pensare di essere ancora i più furbi di tutti quando sono anni che pigliamo mazzate a destra e a sinistra? Se io credo di essere il migliore, però poi prendo mazzate a destra e a sinistra e non va mai bene niente di quello che faccio, me la voglio fare la domanda se sto seguendo la strada giusta. A che cosa mi riferisco? Gli altri che stanno vincendo, le altre espressioni di calcio che stanno vincendo, oramai quasi tutti fanno questa mossa. Non è che il Napoli impazzisce domani mattina se annuncia Italiano, uno che non ha mai allenato ad altissimo livello, perché squadre ben più prestigiose del Napoli hanno messo sulla panchina allenatori mezzi sconosciuti. Quindi si fa oramai, quando tu vedi o intravedi le qualità, dai l'opportunità, vedi o intravedi le qualità e dai l'opportunità. Poi non significa che è sicuro che vadano bene, però si può fare, sta succedendo molto spesso che si fa e va bene. Pubblicità.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare

0: Sono convinto di questa cosa.
1: Speriamo, speriamo
0: poi,
1: davvero.
0: Complimenti a Manuele, che Manuele ormai è una bandiera della nostra squadra. Io a Manuele l'ho amato quando giocava e lo amo adesso che parla del Napoli. Sono un suo grande tifoso.
2: Grazie.
0: Non lo so se ci sta ascoltando, se è andato.
2: No, ascoltavo le tue considerazioni attentamente.
0: Quando a Napoli da un po' di tempo, io sono la prima trasferta che ho fatto è stato un Pistoiese Napoli quando siamo venuti su dalla
3: 0-1 quando segnò Swok.
0: Quando segnò Swok, quella squadra era fortissima, c'era Antonino Asta che
3: hai fatto anche l'invasione di campo all'epoca.
0: Ho fatto l'invasione di campo.
2: Io infatti non intervengo perché quando si parla di Amarcord, io è Marcello che è l'almanacco vivente e quindi io mi sto
0: squadra,
2: zitto. Che
0: fece 32 gol quella stagione.
2: Marcello ha vissuto
3: forse 32 gol in tutta la stagione, forse compresa la Coppa Italia, ma non ne sono sicurissimo. In campionato arrivò a 24-25 gol in quella serie.
0: Sì, sì, sì, 32 gol in tutta la stagione.
3: Ah, in tutta la stagione.
0: Sì, campionato. Sì, sì.
3: Francioso arrivò prima di Swok quell'anno, te lo ricordi? Francioso del Genova.
0: Sì, sì. E poi Igor Prozzi veniva da
3: Francioso del Genova, te lo ricordi?
2: No, certo.
0: Avete parlato di Igor Prozzi, che Igor Prozzi veniva da stagioni che era formidabile, buttava le porte a terra, venne a Napoli e perse la scelta. L'altro giocatore che venne a Napoli
3: con la 10 sulle spalle, ragazzi, è stato l'ultimo in Serie A ad avere la 10.
2: Io Prozzi, quando io ho segnato 21 gol a Pescara a 23 anni, che all'epoca io pensavo, cavolo, 21 gol, rischio di vincere il capocannoniere. Invece alla fine c'erano Protti e Lucarelli
3: a Livorno,
2: 28 gol a testa. C'era Toni e c'era Suazo.
0: Da noi ha giocato anche Nick Amoruso in quell'anno becero, dove vabbè, lasciamolo perdere.
2: Nick Dinamite
3: o anche Nick Faccia d'Angelo, piede caldo, adesso non lo ricordo.
0: A Napoli successe quello che è successo, ma quel Napoli c'è qualcosa di strano, lasciamo stare.
3: Ragazzi, quel Napoli, lasciamo perdere Passaportopoli, lasciamo perdere quella mezza combin Verona Parma, che avevano praticamente la stessa proprietà.
0: Di Pino Taglialatela abbracciato a Cannavaro quando poi andammo giù nel 97-98, sono uno che segue il Napoli da un po' di tempo, quindi
3: Abbiamo la stessa memoria, Mario.
0: Quello che vedo adesso per me è tutto bello, anche i gol, cioè io ricordo i gol di Manu con piacere, vedere un Napoli che nel giro di 20 anni è diventato una delle più grandi squadre d'Europa. Ragazzi, noi abbiamo fatto quei campi dove siamo andati a giocare, mamma mia, vi prego, lasciamo stare. Io ho 43 anni e il Napoli è la mia vita, l'unico rimpianto che ho è che quando giocava Diego ero troppo piccolo ma ho recuperato.
3: È vero.
0: Quindi dobbiamo avere solo fiducia, siamo forti, siamo una società forte, siamo l'unica società che non c'ha debiti, abbiamo un presidente al timone che ama questa società, va bene così.
3: Grazie Mario.
2: Grazie Mario.
3: È caduta la linea proprio sul finire. 0815466873, ancora qualche minuto per ascoltare le vostre voci in diretta. Buonasera, in merito all'allenatore prenderei Italiano rispetto ad Allegri, se su questi due la scelta. È vero che il Napoli sta provando a prendere Vlahovic, questo è il messaggio di Enzo da Portici. Caro Enzo, io credo che fin quando non ci sarà la decisione sull'allenatore, tutte le operazioni di mercato del Napoli, anche quelle che sono ad un passo dalla chiusura, come ad esempio Ceballos del Boca Junior, sono state congelate, perché giustamente bisogna aspettare.
2: Al di là dell'allenatore, se tu veramente c'è questa trattativa di Vlahovic, questa volontà, e al di là dell'allenatore, tu c'hai Højlund e devi mandare via Lukaku, che comunque ha dichiarato: io c'ho ancora un altro anno di contratto, ragazzi, sono 6 milioni e Vlahovic ne guadagna 12, 10 alla Juve, e quindi se non ti liberi già di un ingaggio del genere, come fai a prendere un altro? Quindi
3: mi sembra un po' fantamercato dall'allenatore.
2: Fantamercato a prescindere dall'allenatore.
3: Aniello con noi, ciao Aniello.
4: Ciao, buonasera.
3: Buonasera.
4: Volevo fare, non so se ce la fate, forse mi risponde solo uno, nel senso che ci sono Italiano e Allegri, 4-2-3-1 e 3-5-2 facciamo. Tutta la rosa del Napoli, voi chi terreste
3: ci vuole un'altra ora di programma. Infatti la tua premessa è stata giusta, non so se ce la fate a rispondere, infatti non ce la facciamo.
2: No, anche perché i giocatori saranno tanti.
3: Sì, saranno 30, come ha detto il presidente, più.

0: 4-2-3-1 chi
1: di sicuro ti possiamo dire ti possiamo dire che questa rosa è più per il 4-3 o il 4-2-3-1, questo è poco ma sicuro, e non secondo me
2: per una difesa
1: per una difesa a 3 che abbiamo visto che quest'anno per necessità virtù è passata a 3 e ha fatto acqua, quindi è più indicato quindi per un modulo alla italiano che lui ha alternato al 4-3 al 4-2-3-1. Però
2: Allegri è uno che secondo me si sa adattare benissimo anche ai moduli, cioè io non lo vedo uno così legato alla difesa a tre.
1: Quest'anno ha dovuto fare il 4-4-2 con Leao e Pulisic davanti perché non c'era la punta centrale.
0: A me per come ho visto giocare questi anni quello della difesa per italiano buongiorno, ho paura che quando difende vorrei andare indietro
1: Invece io ho più paura per Rachmani sinceramente,
2: perché la frequenza di passo di buongiorno quantomeno è più,
1: ma è più giovane, la freschezza è un'altra cosa, e Rachmani in questi anni quante volte si è avuto lesioni muscolari e spesso se lo devi far correre
2: due problemi.
1: Rachmani è un giocatore di posizione, un giocatore che sa impostare, è intelligente, è comunque fisico, comunque bravo di testa, Rachmani non lo puoi fare rincorrere all'indietro come magari fa Lukumi col Bologna, sì. Lo può fare più buongiorno, ma lui
2: grazie Anello, ti dobbiamo salutare,
0: ciao
1: Anello.
2: Grazie per aver chiamato. Ragazzi, l'anno che Protti realizzò 24 gol stava col Bari, io vinsi il fantacalcio capocannoniere con 24 gol, avevo anche Rizzitelli, mamma mia quanto era forte, insieme che faceva coppia con Abedi Pelé giocava al Toro.
1: Ma Allegri ha giocato nel Napoli?
2: E certo che ha giocato nel Napoli ed è stata penso una delle esperienze peggiori da calciatore che ha avuto nella sua carriera, però ripeto, arrivò nel corso del mercato di novembre, neanche quello di gennaio, giocò 4-5 partite, lo vuole al Galeone giustamente perché lo ha avuto a Pescara, ma si è espressa in maniera negativissima e tant'è vero che addirittura se ne andò via dopo due mesi, comunque non concluse la stagione con il Napoli. Peppe, sei l'ultimo di questa prima ora del calcio della sera, vai.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Ciao Peppe, buonasera.
3: Ragazzi, io volevo fare una piccola considerazione.
2: Vai.
3: Siccome sto sentendo da un paio di giorni, ascolto sempre sia voi che il direttore,
2: sì.
3: Però sto sentendo da un paio di giorni il direttore, no, come se è molto favorevole, però dirà molto di più dal lato di mister Allegri.
2: Sì.
3: Io vorrei fare una domanda, no? Il primis sono uno, faccio parte di quella fetta di tifosi che per me l'allenatore che doveva assolutamente essere il prossimo anno del Napoli era Conte.
2: Sì.
3: E basta, non c'è un altro allenatore, ma proprio per il fattore che non c'è nessun allenatore pronto con le stesse caratteristiche,
2: certo.
3: Migliorare e ne che vai a migliorare a livello di gioco, no?
2: Sì.
3: Cioè sulla piazza sono tutti grandissimi punti interrogativi, ma proprio sul fattore di grandissimi punti interrogativi, ragazzi, ma mettere a paragone un allenatore giovane come a italiano con un allenatore che oramai è rimasto retro con il calcio, cioè uno è primo in classifica per recupero palla nell'area avversaria, l'altro è ultimo. Uno addirittura oggi l'ho pure sentito parlare con altri giornalisti che ha intervistato, che è anche cambiato a livello di umore come allenatore, non è più come una volta così come era prima, almeno con il carisma, cioè si è anche, diciamo tra virgolette, un po' appagato,
2: ammorbidito, questo
3: sicuri, ma siamo sicuri che con un arrivo del genere ha per giunta un allenatore aziendalista? Cioè io vorrei pure ricordare che siamo nell'anno dei centenari e magari fare una brutta figura non è che tanto una bella,
2: ma il rischio di brutta figura se lo portano dietro sia Allegri che italiano, un minimo di rischio di percentuale se lo portano, sì, entrambi.
3: Sono il primo a dirlo in entrambi i casi, cioè l'unico che potrebbe non farti correre il rischio è inarrivabile Peppo Guardiola,
1: di sicuro un allenatore.
2: Peppe, ti dobbiamo salutare,
1: ti salutiamo Peppe.
3: Grazie,
2: un abbraccio
1: sicuro un allenatore come comunque Conte, vuoi o non vuoi, può essere simpatico, antipatico, gioca bene, gioca male, ma comunque ha lasciato un'eredità importante, quindi chiunque venga qua al suo posto
2: si prende una bella patata
1: bollente.
2: Staremo a vedere. Intanto ci fermiamo, pubblicità, poi la seconda ora del calcio della sera.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare!
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Torniamo nuovamente in diretta, ancora buonasera da parte di Marcello Calvano,
1: Emanuele Calaiò.
2: È al telefono con noi uno dei protagonisti, seppur nella squadra avversaria di Emanuele Calaiò nella serata di ieri, Napoli Legends, Federico Marchetti. Ciao Federico, buonasera.
8: Buonasera a tutti.
1: Ciao Fede.
8: Buonasera. Ciao Manu.
2: Federico, chiedo anche a te, come Emanuele ad inizio trasmissione, le emozioni, seppur tu non hai mai vestito la maglia del Napoli, che hai provato ieri nel vedere quella cornice, nel vedere quegli ex calciatori del Napoli ritornare a calcare il manto del Maradona.
8: Beh, ovviamente cornice straordinaria, e poi quello stadio mi ha visto sempre fare grandi prestazioni, non me ne vogliono i napoletani, però ho qualche sgambettino in passato, l'abbiamo fatto, e quindi ho bei ricordi, dai, da ex laziale.
2: Ex cagliaritano, infatti ti volevo fare anche una domanda da ex cagliaritano.
8: Dai, per fatti no passati.
2: Certo.
8: Poi ovviamente rivedere tanti ex compagni, avversari, è stata veramente una serata memorabile. Complimenti a chi l'ha organizzata, a fondo benefico, che era quella la cosa importante per cui ci ha visti partecipare ieri.
1: Diciamo che ieri hai fatto delle grandi parate, ovviamente
2: soprattutto su Calaiò.
1: Su di me ovviamente era più complicato farle con Insigne, Mertens e Calaiò, anzi diciamo che ti ho fatto fare bella figura.
8: Fatica quando giocavo, pensa mo che ho smesso, e che fai?
1: No, è stata una
8: prestarmi, ho detto che siete impossibile.
1: È stata una bellissima serata, Fede, no, ma ti volevo chiedere, parlando ovviamente dell'attualità, diciamo, io tanti anni fa io ti feci gol quando tu stavi a Cagliari, io stavo al Siena, e in quel Cagliari c'era comunque Allegri, se non mi sbaglio, mi sembra che tu l'hai avuto.
8: Sì, era un periodo delle 5 sconfitte di fila, una di quelle era avvenuta a Siena contro il Siena,
1: sì, 2-0. Sì, sì. Infatti, esatto. È così, e quindi dato che comunque in queste ore, in questi giorni, diciamo, si sta parlando molto tra Allegri e Italiano, che sono, diciamo, sono loro due in lotta per chi sarà il prossimo allenatore nella panchina del Napoli, ci puoi raccontare com'è, se secondo te è adatto per la panchina del Napoli, il carattere, la personalità,
2: la gestione della rosa.
8: Sicuramente, sì, sicuramente su due nomi che entrambi hanno un loro bagaglio, per cui a Napoli potrebbero fare bene a livello di esperienza anche internazionale. Ovviamente Allegri ha qualcosa in più di Italiano. Poi l'ho avuto personalmente ed era un mister che si vedeva, aveva qualcosa di più nelle letture, nella gestione del gruppo, nel proporre anche gioco, perché poi tutti si ricordano di quel Cagliari che creava comunque e aveva una fase offensiva importante, con tutto che non aveva profili importantissimi, ma puntava sui giovani e ha fatto vedere un bel calcio. Poi il mister ha fatto lo step successivo, è arrivato al Milan, è andato comunque alla Juve e ha gestito campioni, e lì credo che devi essere intelligente anche nella gestione di quei profili. Quindi è stato un po' meno rigido a livello tattico, poi comunque è sempre in discussione, perché non è che ricordi Allegri per il bel gioco negli ultimi anni, questo è un dato di fatto, ma per i risultati. Ovviamente tutti ci aspettavamo che il Milan centrasse il quarto posto, non è successo, ma non vedo che sia assolutamente al 100% solo colpa di Allegri.
2: Assolutamente.
8: È da due mesi che c'è, secondo me, un terremoto interno, e l'infortunio di Modric ha complicato le cose, perché poi i tre fuoriclasse di quel Milan per me sono Rabiot, Modric e Maignan. Gli altri sono buoni giocatori, ma non del Milan che giocavamo noi, Manu, a San Siro.
1: No, diciamo che Fede, oltre a questi tre, io per qualità intendo, io ci metterei anche Leao, ma un conto è la qualità e un conto, cioè, se non gli metti vicino l'applicazione, e comunque è anche
8: Milan, se ci mettiamo questo, hai detto un dettaglio che non è da poco, perché poi l'avrebbe preso Real Madrid se si guardano le qualità pure,
1: certo.
2: Federico, io invece voglio chiederti un parere su Italiano da osservatore esterno. Non ricordo se l'hai mai incrociato come allenatore, o comunque se hai avuto
8: modo. Non l'ho avuto personalmente, ma ho grandi comunque referenze.
2: Ecco, raccontaci un po' le referenze che hai avuto su Italiano.
8: No, ho fatto l'ultimo anno in A Spezia, 3 anni fa, credo, 3 anni e mezzo fa, e loro mi facevano comunque il paragone tra Italiano e Thiago Motta, che era arrivato l'anno successivo.
2: Sì.
8: Ovviamente mi parlavano a livello tattico di Italiano come un genio, quindi tutti contentissimi di quelli che erano rimasti di quella promozione miracolosa, no? Se si può dire,
2: sì.
8: Perché è avvenuta con un inizio drammatico, 9-8 risultati comunque negativi, o 10 senza vittorie, non mi ricordo, poi comunque la società lo ha appoggiato, e da lì è partita una rincorsa, una cavalcata che gli ha permesso di raggiungere la Serie A. Nei rapporti così, nel senso che era molto diretto e tante volte preferiva andare allo scontro piuttosto che mediare. Su questo, vedendo anche il Bologna degli ultimi anni, secondo me è migliorato, perché poi lo vedo anche come si approccia ai ragazzi, è ben voluto un po' da tutti. Questo, rispetto a quello che mi diceva Spezia, era un po', dai, un suo limite, che però giustamente si è evoluto anche lui, come no, lo si fa con l'esperienza.
2: L'ultima te la faccio sui portieri, perché bisognerà capire dopo, naturalmente.
8: Questa è la più difficile.
2: Questa è la più difficile, ecco.
8: Bravo.
2: No, sulla scorta di quello che avverrà dopo la scelta dell'allenatore, ma anche a prescindere eventualmente da chi arriverà, pensi che il Napoli debba continuare con una sorta di dualismo tra due portieri di grande livello, come aveva progettato Antonio Conte? Poi lo stato delle cose ci ha raccontato che da un certo momento in poi Milinkovic-Savic è diventato il titolare, e se consiglieresti a Meret appunto di aspettare l'arrivo del nuovo allenatore prima eventualmente di prendere una decisione sul suo futuro.
8: Su questa domanda ti dico, mi ero espresso in estate e mi ero sbagliato, perché pensavo in una convivenza più costruttiva per entrambi, invece credo che non dualismo è nato, qualcuno l'ha sofferto, e credo che l'ha sofferto Meret, perché
2: sì,
8: ha avuto un sacco di problemi e non è mai uscito fuori, quindi ha consegnato di sua spontanea iniziativa, permettetemelo, la titolarità della porta. Credo che dopo quest'anno si debba fare una scelta, perché la convivenza non è stata comunque una mossa azzeccata, e uno dei due deve partire. Poi non so se Napoli sceglierà un profilo o l'altro.
1: Infatti la domanda mia era proprio quella. La mia domanda
8: ha qualcosa in più a livello tecnico da portiere tra i pali. Milinkovic è più abile nei piedi,
1: nelle uscite,
8: ha una visione da giocatore, dai, di movimento.
2: Sì.
8: preferirei Meret, però poi dipende tanto da chi arriva in panchina. Se arriva Allegri, per me si tiene Meret personalmente.
1: No, ma infatti la mia domanda era, al di là dell'allenatore, se mettiamo caso andrà via Meret, secondo te è giusto che la società si comporti a continuare a prendere un altro portiere di livello per averne due, oppure secondo te è giusto magari prendere un portiere magari un po' più giovane che tu,
2: alla Caprile, per intenderci,
1: alla Caprile, alla Suzuki, che tipo fai un investimento,
8: sì,
1: fai,
8: è un ragionamento, è una possibilità, però se De Laurentiis prende Allegri per fare un percorso diverso in Champions League, per me Milinkovic non basta, devi prendere un profilo più forte a livello internazionale ed esperienza internazionale, perché Milinkovic è il primo anno quest'anno che ha fatto la Champions League, quindi sono usciti al girone. Secondo me devi spingerti un po', alzare l'asticella. A quel punto lì o ti tieni Meret e prendi un secondo che sa che deve fare il secondo, sì, e allora un Caprile e tutto, ma se tieni Milinkovic, secondo me serve qualcosa di diverso. Cioè, ovviamente è una spesa importante, perché già ne hai spesi parecchi per
2: Milinkovic, esatto.
8: È una mossa a livello finanziario che non ha senso, quindi io terrei Meret e manderei comunque, ottimizzerei per la vendita di Milinkovic, che il mercato ce l'ha.
2: Staremo a vedere. Grazie mille, grazie Federico.
8: Grazie a voi, ciao Manu, un abbraccio.
2: Grazie davvero a Federico Marchetti. Restiamo nella squadra avversaria di Emanuele Calaiò ieri al Maradona, perché dal portiere passiamo alla punta centrale, e che punta centrale, ragazzi, anche ragazzi, ieri l'ha dimostrato. Sergio Pellissier con noi. Ciao Bomber,
9: ciao,
2: come stai?
9: Ciao ragazzi, tutto bene, dai. Parte mal di schiena.
2: Mal di schiena, giustamente.
1: Anche io, Sergio, devo essere sincero.
2: Giustamente, un po' di mal di schiena, però ecco, raccontaci le emozioni che hai provato ieri nel ritornare in un campo importante come il Maradona e nel vedere così tanti campioni, sia nella tua squadra che nella squadra avversaria.
9: Beh, ti rendi conto di quanti campioni sono passati in Italia? Questi erano veramente forti tutti, anche tra virgolette i più vecchi. Io li ho visti giocare, sono straordinari giocatori, veramente di una qualità eccelsa, e vederli tutti insieme, e vederli magari anche ragionare o muoversi magari come una volta, certo non nel correre, ma nella visione di gioco, nelle movenze, ecco, è veramente molto bello. Poi naturalmente Napoli, anche su un'iniziativa così, anche se è solo una partita benefica, riesce a portare 50.000 spettatori allo stadio, credo che sia una delle poche realtà che lo fa, ecco, questo è sicuramente da dargli merito.
1: Sergio, torniamo all'attualità. Tu, se non mi sbaglio, hai avuto Italiano da compagno di squadra al Chievo, giusto?
9: Sì.
1: Quindi, dato che in questi giorni non si fa altro che comunque parlare di questa, diciamo, sfida a due tra Allegri e Italiano, che uno dei due potrebbe essere allenatore del Napoli la prossima stagione, come lo vedi? Può essere adatto a questa rosa, a questa piazza? Tu ovviamente l'hai avuto da calciatore, da compagno, non l'hai avuto da allenatore, però ti aspettavi che facesse una carriera del genere, ha quella personalità che può essere perfetta per una piazza esigente come Napoli, giusto dargli, è arrivato il momento di esprimersi una big forse?
9: Beh, allora, indubbiamente è una piazza veramente importante, difficile, e probabilmente Allegri, se si cerca uno che piazze importanti e Champions, sicuramente è avvantaggiato. Italiano è un allenatore che secondo me ha un potenziale enorme, anche personalità, anche voglia, determinazione nel fare le cose, Certo che andare a Napoli è comunque complesso, e se si prende, se dovesse prendere lui, bisogna dargli anche la possibilità di sbagliare e di costruire qualcosa. Quindi se si vuole uno che arrivi e sa già cosa deve fare, allora non è lui. Ma se si vuole avere, costruire qualcosa e dargli la possibilità di creare, di fare qualcosa di importante, ecco, allora sì, si può scegliere anche lui.
2: Sergio, adesso che hai intrapreso anche la carriera di dirigente sportivo, ti chiedo di vestire i panni del presidente De Laurentiis, perché hai fatto riferimento ad un aspetto che secondo me è fondamentale se si decide di prendere un allenatore come Italiano o di quella tipologia, ovvero dargli la possibilità, qualora le cose non dovessero partire col piede giusto, di appunto assestarsi, di poter sbagliare. Nell'anno del centenario del Napoli, dopo aver avuto una gestione di Antonio Conte, saresti più propenso per un allenatore all'Italiano, mettendo le cose in chiaro però prima dell'inizio della stagione a livello pubblico, oppure punteresti su uno come Massimiliano Allegri, proprio per il discorso che facevi tu?
9: Questo bisogna valutare tanti fattori. Uno sicuramente l'opinione pubblica, abbiamo visto cosa è successo, certo, con Conte, col presidente. È normale che c'è una pressione enorme e bisogna anche cercare di capire cosa vuole il pubblico, cosa vogliono i tifosi, cosa vuole la società, perché poi se vuoi creare e costruire qualcosa devi dare, come abbiamo detto, la possibilità di costruire, quindi il tempo. Ma se vuoi avere tutto subito, il tempo non ne hai. Se non vuoi avere il tempo, visto che è il centenario, allora devi puntare su qualcuno che è già pronto o almeno l'ha già vissute tutte quelle cose, sa cosa vuol dire giocare tutte le settimane due partite. Quindi cioè, la scelta è praticamente fatta. Se si vuole ragionare, costruire e investire tutto, allora si può anche puntare sulle, però certamente è un rischio. Dipende cosa vuoi fare. Se hai tempo di costruire, puoi inventarti qualsiasi cosa. Se non hai tempo di costruire, se tutti vogliono tutto subito, allora devi andare su qualche certezza.
1: Sergio, Højlund è un attaccante che, diciamo, è una garanzia, il Napoli può stare tranquillo nel futuro, nel senso, in alcune caratteristiche, o almeno nelle caratteristiche di cui lui è abituato, che poi alla fine Conte per il suo gioco ha cercato di cambiargli le sue caratteristiche, era molto simile a te, nel senso come movenze, quando attaccava la profondità, veloce, comunque rapido in area di rigore, attacca il primo palo. Poi ovviamente per il gioco di Conte si è un po' snaturato, giocava spesso spalle alla porta, faceva più da pivot per magari mandare negli spazi con quegli esterni o comunque le mezzale. Pensi che comunque Højlund, cioè il Napoli sia in buone mani anche in futuro? La stagione di Højlund quest'anno, a primo anno a Napoli, è stata positiva?
9: Ma secondo me è stata molto positiva, indubbiamente, tornando a quello che abbiamo detto prima, dipende cosa vuoi fare. Se vuoi vincere o almeno giocare a Champions alla pari delle grandi squadre, devi averne più di uno, non ti basta un attaccante e non puoi giocare con una punta e basta.
1: Devi avere un'alternativa.
9: Quindi devi avere un'alternativa, ma devi avere anche giocatori di qualità e giocatori che ti facciano gol. Allora indubbiamente lui ha fatto molto bene, però io mi ricordo che il Napoli aveva anche attaccanti che in doppia cifra ci arrivavano con la sigaretta.
2: Sì.
9: Quindi dico, forse quest'anno quello che gli è mancato al Napoli è stato proprio l'Higuain, il Cavani, giocatori che comunque da prima punta ti facevano una marea di gol, e nelle partite, ecco, forse nelle partite dove magari non riesci a sbloccare, dove ti faceva quel gol che ti dava la possibilità poi di giocare con serenità. Ecco, forse non in questo momento Højlund non è ancora quel giocatore lì
2: che ti risolve la partita da solo.
1: Approfittando di questo, diciamo, assist che mi hai fatto e nominato comunque Higuain, Cavani, Visto comunque negli ultimi anni in Serie A non si stanno vedendo, diciamo, tutti questi attaccanti che fanno 20-25 gol come tanti anni fa, pensi che è una questione magari del campionato italiano, del calcio che è cambiato, oppure secondo te rispetto ai tempi nostri diciamo il livello come proprio attaccanti si è un po' abbassato?
9: Allora, così può sembrare che sia il livello degli attaccanti che sia scemato. Il problema è che non fanno più gli attaccanti. Ai miei tempi l'attaccante doveva far gol, non doveva difendere. Adesso con il modernismo, con gli allenatori che vogliono modificare il mondo, l'attaccante deve essere un difensore, deve tornare fino a tre quarti di campo. Per me questo non esiste, io non riesco a concepire che l'attaccante debba difendere, se no diamogli il doppio dello stipendio, perché se deve attaccare e difendere tanto vale. Io credo che l'attaccante debba essere quello che all'improvviso magari ti possa far vincere la partita, quei giocatori in cui magari sono più riposati degli altri, perché magari preferiscono giocare quando c'è la palla, però quando c'è la palla devi essere determinante. Adesso purtroppo, avendo l'attaccante che si abbassa molto, quando hai la palla o quando hanno le occasioni non sono più lucidi come prima. Quindi purtroppo credo che abbiamo un po' modificato il modo di pensare il calcio, che io non condivido purtroppo, e se in Italia forse una o due squadre in Serie A hanno due attaccanti in squadra, cioè due attaccanti che giocano titolare, allora c'è un problema, perché se tu ti giocano con una punta sola vuol dire che c'è qualche problema.
2: È chiarissimo e anche ragionevolissimo il tuo discorso, e ti ringraziamo per essere stato con noi. Ciao Sergio, alla prossima.
1: Ciao Sergio.
9: Grazie a voi.
2: Grazie a Sergio Pellissier. Prima di andare in pubblicità leggiamo qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100, che riguarda soprattutto i portieri. Occhio a Provedel, se arriva italiano. Ti piace Provedel come profilo e anche nell'ottica di avere un portiere
1: dualismo, nell'ottica sì, di alternarsi, e non è male. Prima dell'infortunio aveva fatto molto bene, e poi alla fine Provedel si è infortunato, tant'è che poi ha giocato Motta e addirittura nel derby un ragazzino di 17 anni, quindi non so questo infortunio se magari gli avesse fatto perdere delle certezze nel giocarsela, magari nell'essere inizialmente un'alternativa. Non è male, è un portiere comunque d'esperienza, ha fatto bene in Serie A ma anche in Europa, ricordiamoci anche il gol che ha fatto con l'Atletico Madrid di testa.
2: Sì.
1: È un portiere che tra i pali è molto bravo e non ha paura assolutamente nel giocare con i piedi, non è male sinceramente.
2: Staremo a vedere anche relativamente a chi difenderà la porta del Napoli nella prossima stagione, a quali saranno i portieri azzurri. Adesso però ci fermiamo, pubblicità, disco e poi torniamo.
10: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto. Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
11: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
12: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
13: Cioè?
12: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
13: Ah, e per il pagamento?
12: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
13: E allora corro da Euronics e Stufano.
12: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
14: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
15: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qui, siamo tornati in diretta, esattamente, caro Simone, il baronetto di Posillipo, tra pochissimo con noi, che tra l'altro abbiamo anche menzionato nel corso della trasmissione, perché onestamente nel ruolo di regista a centrocampo, ruolo che gli ha permesso di diventare una vera e propria bandiera del Napoli, di sfiorare uno scudetto negli anni 70 proprio con la maglia azzurra, ebbene ieri si destreggiava la grandissima. A me è impressionato come tornava verso la difesa a chiedere il pallone per smistarlo.
1: No, ci teneva a fare bella figura. Io ovviamente non li ho vissuti i suoi tempi.
0: No, ma manco io, però, pensavo solo studiare.
1: Però mi hanno detto che comunque è un giocatore con dei piedi educatissimi. Quindi, e poi vederlo a questa età ieri destreggiarsi e avere voglia comunque di giocare, perché è stato uno dei primi a dire no, io 10 minuti me li faccio, e considerando anche ex leggende con età inferiore che non si sono neanche spogliati, e questo ovviamente gli fa
0: depone assolutamente a suo favore, e speriamo di averlo al telefono con noi quanto prima possibile. Intanto leggiamo ancora qualche altro messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. Si chiede anche la possibilità di vedere Xavi sulla panchina del Napoli.
1: Xavi
0: ha allenato il Barcellona mi pare 4-5 anni fa, prima di andare in Arabia Saudita. Il problema, ragazzi, è proprio quello. Secondo me, se esci dai radar e vai ad allenare in un campionato del genere, se non hai allenato tantissimi anni precedentemente a questa esperienza, diventa un po' complicato. Questo è il mio unico dubbio.
1: Soprattutto se non hai nessuna esperienza in Italia e in un campionato molto, molto tattico, molto, molto, molto difficile. E lui da parte sua ha giocato a calcio ad alti livelli e sa come gestire comunque una squadra, uno spogliatoio. È allenato al Barcellona perché nel Barcellona ha fatto la storia, ed è stato più una scelta romantica il discorso del Barcellona,
0: che aveva un'idea tattica ancora guardiolesca, esatto. Ecco, chiamiamola così, e quindi questo, esatto, ha facilitato il compito,
1: però non ha avuto altre esperienze. In altri campionati, diciamo.
0: Enzo Bucchioni con noi, ciao direttore, come stai?
2: Buonasera, ben ritrovati, sempre un piacere, ciao a tutti.
0: Piacere nostro di averti al telefono, anche perché chi meglio di te ci può raccontare il Vincenzo italiano del periodo alla Fiorentina, e ci può anche dire la sua in merito ad Allegri, in quanto anche solo per il fatto di essere toscano come te puoi avere un punto di vista, naturalmente sto scherzando perché comunque lo conosci bene, anche relativamente al suo passato e a quello che può dare a questo Napoli. Vincenzo italiano o Massimiliano Allegri? Da che parte si schiera Enzo Bucchioni?
2: Ma io mi schiero dalla parte italiana, ma per tante ragioni, ma non dal punto di vista personale, simpatia o antipatia, questo no, scompriamo il campo
0: d'equivoci.
2: Parliamo di calcio, e parlando di calcio nel presente, nel momento attuale, va anche collocato storicamente quello che sta succedendo. Allora, il Napoli, se prende italiano, prende un allenatore in ascesa, come si dice, in carriera, che da anni va oltre il livello delle squadre che allena. Ricordiamo che negli ultimi 3 anni ha fatto 5 finali, è vero che ne ha vinta una, ma già arrivare alle finali per le squadre che ha allenato, prima la Fiorentina e poi il Bologna, è una roba che non succedeva da 60 anni, 50 anni, cioè una roba storica. Poi una di queste finali l'ha vinta la Coppa Italia. Anche lì andate a rivedere i successi del Bologna, a quanto risalgono.
0: Agli anni 60 mi pare l'ultima vittoria di un trofeo del Bologna.
2: Esattamente, quindi questo già ti dà l'idea del grande lavoro che ha fatto questo allenatore. Poi aggiungo, dal punto di vista strettamente tecnico, la personalità, l'identità che dà alle squadre, il calcio moderno che gioca, cioè aggressivo, difesa alta ma non scriteriatamente alta, grandi sovrapposizioni, diagonali, cioè tutto il movimento di quelle che sono le squadre che chiamiamo organizzate in modo moderno. Quando poi parliamo della Premier, delle squadre, come giocano gli altri, come abbiamo in casa nostra degli allenatori che quell'idea di calcio lì ce l'hanno ben presente, che poi italiano è anche evoluto, ha anche cambiato il suo modo di giocare affinando certe situazioni. Io l'ho visto lavorare per la prima volta nello Spezia, andate a rivedere anche quella formazione lì, c'erano dei giocatori, con tutto il rispetto, ti chiedevi come fanno a stare in Serie A quei giocatori, e ci sono stati con grande successo, perché c'è stata la promozione dalla B alla A, poi la permanenza in Serie A che è stata straordinaria grazie proprio all'organizzazione di gioco, a questo tipo di calcio che propone, nel quale i giocatori si identificano. Questo è un altro passaggio. Io ho parlato con tanti giocatori allenati da italiano, erano contenti in primis loro di fare quel tipo di calcio lì, un calcio nel quale si divertivano a fare quel calcio. Poi ha avuto le sue esperienze, una Champions League con il Bologna, quest'anno ha avuto anche l'umiltà di rifiutare il Napoli, di rifiutare il Milan, rifiutare o meglio dire al Milan, forse è meglio se sto un altro anno a Bologna, cresco, devo fare ancora degli step di crescita. Questo ti dice anche l'umiltà di un personaggio che non è mai in vetrina, però è uno che pensa a calcio 24 ore su 24. Questo è quello che io ho imparato,
0: ho percepito,
2: ho capito anche parlando con lui in questi anni, che è vincente italiano. Se io fossi un presidente, lo prendo molto volentieri, anche di quel livello come il Napoli, che qui c'è uno step di crescita. Allora la domanda è un'altra: è pronto per una piazza di questo tipo? La mia risposta è sì, ma in base, non perché mi sta simpatico, ripeto, ma in base all'analisi del lavoro che ha fatto lui tutti gli anni. È sempre cresciuto anche a Bologna, gli hanno venduto il primo anno i giocatori di Thiago Motta più forti, l'hanno venduto, e lì cosa gli abbiamo detto? Anch'io gli ho detto: ma dove vai? Puoi fare solo peggio. L'italiano è andato lì con grande coraggio, ha fatto meglio, è andato a vincere un trofeo. L'estate scorsa gli hanno rivenduto i due giocatori più forti, Ndoye e Beuk, ma uno l'avete visto a Napoli, poi non ha reso, ma Bologna era uno dei punti fermi. Nonostante questo, fa anche le squadre con i giocatori che la società ha messo a disposizione. Quindi è un'azienda lì. Ti sto forse descrivendo il mulino rosa, il mulino bianco, quelle robe lì, dite quello che volete. Ma calcisticamente io credo, e qui credo di non sbagliare, che l'italiano sia uno dei talenti più veri del calcio italiano. No? Oh. Anche, ti ripeto, a me piace molto anche la sua umiltà. Perché l'avete mai sentito dire qualcosa sopra le righe, qualcosa che esalti il suo lavoro? Io no. E questo secondo me è una qualità, perché alcuni fanno presto arrivare in alto, poi fanno anche altrettanto presto a scendere, no? E quindi questo equilibrio mi piace molto. Sto analizzando da presidente che non sono.
0: No, però è molto chiaro.
1: È molto chiaro, infatti io da presidente ovviamente... italiano potrebbe essere quella figura che ovviamente da aziendalista magari riesce a rivalutare magari giocatori che comunque sono arrivati quest'estate e comunque non sono andati bene, e in più italiano è uno che comunque valorizza tutta la rosa e fa anche tante rotazioni, quindi questa è un'altra cosa positiva. Una cosa che ti domando è che ovviamente è un gioco molto propositivo, ma che lascia comunque dei rischi, perché comunque una difesa molto molto alta, e magari per le sue caratteristiche difensore del Bologna potevano farlo. Nel Napoli, che comunque ci sono giocatori che comunque come Rachmani, come Juan Jesus, come Di Lorenzo, come Oliveira, che comunque vanno per un'età importante con una linea difensiva così alta, e non so se gli dice a Rachmani a 33-34 anni di andare a rincorrere dietro. Quindi è un allenatore che può in base ai giocatori che c'ha smussare determinate caratteristiche, magari avere un po' più di equilibrio, oppure lui è un allenatore e dice: io voglio giocare così, presidente, mi devi prendere almeno due difensori che comunque,
0: oppure gioca allo stesso modo con i difensori che ho in rosa.
2: Sì, ma guarda, questo problema è giusto, l'analisi è giusta e bisogna pensarle tutte, però non me lo pongo questo problema, proprio rivedendo la sua storia. E torno allo Spezia, vi dava la difesa un giocatore Terzi, che era stato praticamente scartato dal Siena anni prima e sembrava un giocatore che...
0: Sì, ex Napoli tra l'altro, è stato compagno di
2: Emanuele. Mi pare che avesse 38 anni quella stagione lì allo Spezia. È stato uno dei migliori, guidava la difesa, perché prima cosa c'è anche l'atteggiamento mentale da parte dei giocatori, che aiuta nel calcio che ti propone. Se l'allenatore propone un calcio nel quale i giocatori si ritrovano, sono capaci di fare molto di più di quello che ti penseresti, si identificano in un certo modo, e questa è stata una delle qualità di italiano. Poi se c'è qualche giocatore, ma non credo che lui vada a Napoli a dire De Laurentiis, se non li voglio. Proverà molto prima a farli giocare, comunque si adatterà, c'è che poi i gol che ha preso anche la Fiorentina, quelle cose bisogna dirle in maniera chiara.
0: Certo.
2: Se io ho dei giocatori che valgono 5,5, sono arrivati a portarla ad essere 6, 6,5, a farli, poi in un momento decisivo e ritorni quello lì. La finale di una delle finali perse da italiano,
0: sì,
2: è stata persa perché la difesa doveva fare un movimento in avanti. Uno di quei giocatori lì, non faccio il nome per rispetto, tutti possono, ha fatto il movimento contrario, tenendo in gioco l'avversario che poi ha fatto gol. Quindi che gli vai a dire che la fase difensiva non funziona, che devi tenere la linea più bassa? Scusa,
0: prego.
2: Sono cose che non tornano. Italiano. Scusate, ho bisogno di un secondo.
0: Tranquillo, mi dai l'assist per involontario, evidentemente, per leggere queste dichiarazioni di Ciro Venerato, collega della RAI, che ha incontrato Massimiliano Allegri, di cui ti avrei chiesto tra pochissimo. Relativamente al Napoli che verrà, Massimiliano Allegri non si sbilancia, questo è quello che racconta Ciro Venerato, ma ribadisce la stima per De Laurentiis e Giovanni Manna. Uomini prima che dirigenti. Max non si sbilancia sul toto allenatore, ma a lume di naso non ci sembra ottimista su un suo ritorno a Napoli dopo tanti anni. Se recita è un grande attore, ma forse stavolta è andata così. Italiano più vicino di Max Allegri in questo momento, direttore. Questa è una sensazione di primissimo pelo che ci può dare delle indicazioni.
2: Sì, ma Ciro poi è sempre ben informato.
0: Certo.
2: La sua sensazione la prendo assolutamente per buona, ma è anche la mia sensazione senza aver parlato con Allegri. Ma voi mettetevi nei panni De Laurentiis, se partiamo sempre da lì, deve fare un cambio. Vai a prendere un allenatore che è stato appena esonerato dal Milan, che ha avuto una stagione discussa e discutibile, parliamo di fallimento, non sbagliamo tanto. Analizzi, io faccio l'analisi e devono fare i dirigenti, analizzi gli ultimi 2 anni alla Juventus e c'erano sempre queste contraddizioni, la sensazione che quel calcio lì, i primi a non volerlo giocare fossero i giocatori. Guardate l'ultima partita, quella decisiva con il Cagliari, io ho avuto la sensazione nettissima che la squadra, quando ha saputo, perché quella settimana prima si è saputo che da Cardinale che voleva far fuori tutti e tenere Allegri, la squadra la domenica dopo ha quasi non giocato, come se questa riconferma di Allegri non fosse gradita. È un calcio troppo vecchio, che si può giocare quando hai dei grandi giocatori, ma questo lo diciamo da sempre. Quando se gli dai ad Allegri 15 giocatori di altissimo livello, come ha avuto la Juventus in quegli anni lì, è bravissimo a portare allo spogliatoio, a vincere i trofei, bravissimo a studiare gli avversari dal punto di vista tattico, ha grandi qualità. Ovviamente stiamo parlando di un allenatore che è nella top degli allenatori italiani, però in un momento di difficoltà, non so se è definitivo, perché se non si evolve, secondo me sì. E quindi torna De Laurentiis, perché devo prendere un allenatore che ha queste caratteristiche e che non è più neanche vendibile o spendibile in una piazza? Non posso più andargli a dire prendo un allenatore top, uno che ha vinto scudetti e quant'altro, come fece con Ancelotti, perché è in un momento di difficoltà professionale. E l'altro è uno in ascesa, che non ha nome altisonante, che ha vinto poco e che magari ha un che di scommessa, e quest'altro invece è uno che sta andando male. Quindi fra i due, i tifosi, anche il tifoso che ragiona, non può avere dubbi sulla scelta da fare, che poi ricorda un po', se ci pensate bene,
0: quella di Sarri.
2: Bravo. Anche lì Sarri era un allenatore,
0: anzi aveva molta meno esperienza dell'italiano.
2: Bravo.
0: Attuale.
2: Sì, certo, non aveva mai fatto le coppe, non aveva mai vinto nulla con squadre di Serie A. Quindi siamo in presenza di un allenatore che ha già uno spessore diverso, ma come immagine, come allora ecco che continuiamo a dire che la scelta azzeccata è quella lì. Poi sai, il calcio è, diciamolo, le banalità, è talmente strano che qui a Firenze veniamo da Pioli, che è stato osannato, ritorna dopo 20 anni, la Fiorentina ha preso un allenatore che ha vinto lo scudetto, avete visto che disastro è successo, questo va sempre detto. Quindi non è che hai uno più uno nel calcio, non fa mai due, però quando tu fai un'analisi approfondita di quello che devi fare in questo momento storico, perché come dicevate prima, il Napoli avrà anche bisogno di ridimensionare un pochino, non gli obiettivi, ma il mercato. Non puoi più spendere 150
0: certo.
2: milioni, dovrai utilizzare tutti i giocatori che hai. Penso a Lang, date Lang in mano a Italiano, io qui ci metto la mano sul fuoco, che Lang in mano italiano tornerà ad essere quell'esterno decisivo che salta l'uomo, che fa le triangolazioni, perché dicevate anche questo da studio prima, è un allenatore che al quale vogliono bene i giocatori, perché li utilizza tutti, fa cambi continui, fa sentire tutti importanti. Ora basta, se no,
0: sono il suo procuro. L'endorsement è chiarissimo, direttore. Sto scherzando naturalmente. Grazie mille per essere stato con noi, buona serata.
2: No, poi mi faranno pagare questo.
0: Senza dubbio, prendo la registrazione e la mando a Vincenzo Italiano, non ti preoccupare.
2: Io spero veramente di avere ragione per i tifosi napoletani.
0: Speriamo davvero. Grazie direttore, alla prossima.
1: Alla prossima, grazie.
0: E buona serata. Ci fermiamo, pubblicità disco e poi torniamo.
3: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più. All'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it.
4: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Torniamo in diretta. Avevamo promesso un disco, ma onestamente tra ascoltare un disco e un'intervista di Vincenzo Perna a Gigi Cagni, io mi prendo tutta la vita, certo. Il buon Vincenzo con l'allenatore che tra l'altro ha allenato Vincenzo Italiano e ha raccontato al buon Vincenzo Perna tutte le motivazioni che vedrebbero appunto Italiano come la migliore soluzione possibile per la panchina del Napoli. Siamo arrivati dunque in chiusura, ringrazio Simone Zagaria come sempre per aver curato la parte tecnica, grazie anche ad Emanuele Calaiò con il quale personalmente ci rivediamo direttamente venerdì, perché domani mi farò sostituire per una volta io.
1: Sì, domani ci separiamo, poi ricominciamo venerdì con l'ultima puntata settimanale
0: e poi ci ritroveremo lunedì, chissà, magari con il nuovo allenatore del Napoli.
1: La vedo difficile, però intanto il calcio della sera prosegue domani ore 19 e quindi buona serata a tutti
0: e quindi ci vediamo domani. Da parte di Marcello Calvano è tutto, vi lasciamo con l'intervista di Vincenzo Perna a Gigi Cagni.
6: A Kiss Kiss Napoli, ospite Gigi Cagni. Ciao mister, benvenuto.
7: Ciao, buona giornata a tutti.
6: Senti mister, innanzitutto ti chiedo prima del futuro del Napoli che ci immaginiamo, di quello che è stato. 2 anni di Antonio Conte, lascia con uno scudetto una Supercoppa. Che idea ti sei fatto del suo addio?
7: Beh, io ero quasi certo nelle ultime... Infatti hanno detto tutti e due, sia lui che De Laurentiis, che è una cosa di un mese fa, già si sapeva, insomma, si vedeva, e era arrivato alla fine della sua avventura a Napoli, perché secondo lui aveva dato tutto quello che poteva dare e i risultati gli avevano poi dato ragione, perché nessuno si aspettava successo quello che è successo, quindi... E quest'anno purtroppo è andato male un altro discorso, che è stato quello degli infortuni, che ha pregiudicato, altrimenti sarebbe stato in lotta per lo scudetto anche quest'anno.
6: Quello sicuramente, una squadra che comunque era stata costruita per competere, un secondo posto che in campionato sicuramente è positivo, perché non è detto che si debba vincere tutti gli anni, magari un pizzico di amarezza per quella che è stata l'esperienza Champions del Napoli di quest'annata.
7: l'amarezza è quello che ho detto poco fa, i troppi infortuni. Lì poi Conte dovrà, secondo me, fare delle valutazioni, perché tanti infortuni così muscolari mi sembra una cosa esagerata. Però è anche un discorso che ho visto nei campionati quest'anno in Italia, ho visto delle cose riguardo a solo l'aspetto fisico, perché non è possibile che i giocatori non capiscano che questo è un mestiere faticoso, un mestiere dove va a fare dei sacrifici, che devi correre tutto l'anno, fai questo mestiere, sei un professionista, ritmi bassissimi, alla fine poi non voglio entrare in merito della Juventus e del Milan, ma era un aspetto tecnico o la nazionale. Noi non siamo stati eliminati per la terza volta dal Coppiale per una questione tecnica, però eravamo più forti della Bosnia. Mancanza di personalità, qualità fisica non eccezionale, è qualcosa che non funziona in questo senso, non c'entra l'aspetto tecnico.
6: Senti mister, ti avevo detto che ti avrei chiesto un po' del futuro, sembra essere una corsa a due per la panchina del Napoli tra Allegri e Italiano. Quale secondo te può essere la scelta più, se vogliamo, adatta a quello che è attualmente l'organico degli azzurri, considerando che comunque qualche innesto in alcuni settori è già previsto a prescindere?
7: Vuoi che ti dica quello che penso?
6: Assolutamente sì, mister, come sempre.
7: Secondo me al 99,9% arriva Italiano.
6: È una scelta che condivideresti?
7: Assolutamente sì. Tu non lo sai probabilmente, ma è stato mio giocatore, l'ho fatto esordire io a 18 anni a Verona.
6: Certo che lo so, mister.
7: In una brutta partita, lasciamo stare, non ricordiamo la partita a Bologna. però l'ho fatto esordire, quindi tutti i miei giocatori che oggi fanno gli allenatori li seguo, e lui l'ho seguito con più, non lo so come dirti, dal Trapani. E quindi io sono uno che guarda il curriculum delle persone, secondo me questo andrebbe valutato da chi decide in qualsiasi ambito, è Italiano. Il curriculum determina, se uno inizia col Trapani vince il campionato, va a Spezia vince il campionato, fa la Serie A, con lo Spezia si salva, va a Firenze, fa cose eccezionali, va a Bologna, fa cose eccezionali, fa sempre dei gradini superiori, no?
6: Sì.

0: Amiche e amici, buongiorno, bentrovati e bentrovate su Kiss Kiss Napoli. Mercoledì 27 maggio inizia anche Yes Anu Kiss Kiss. Salutiamo, è ancora qui nello studio con noi Gianluca Vigliotti, il bar dello sport.
1: Il bar... caffè per cortesia.
0: Il bar caffè, più famoso al mondo.
1: Che te figli?
0: Che culo che hai avuto via te. Apri il bar un'ora al giorno e fai ascolti.
1: No, io
0: ne
1: credo che denari da nulla.
0: Hai capito, vabbè.
2: Ragazzi, la virginiana lo sai.
0: Una roba, ma manco, vabbè. Iniziamo anche noi, ragazzi, perché con il bar più famoso al mondo, ovviamente di pari passo che ci abbiamo messo, il bello più famoso al mondo, Stefano Rosario Verde.
2: Lui mi sa caso, metti in cosa. Allora, ho verso Bellil su 7-6, su simpatiche, ecco, sono sgranocciabile, dica. Spiluccabile, sì. Ecco, sono il classico uomo amante, ecco, accanto a lui Marco Pesacano. Io sono anonimo,
0: non ho mai capito.
2: Quando vengono a me vicino a una donna non penseranno mai che questo è l'amante, vero che ci sarà attaccato.
0: Certo.
2: Cioè, sono proprio quello là, proprio insospettabile,
0: oppure
2: ecco.
0: Pensano che c'è tanti soldi, ma tanti,
2: capito, sono insospettabile.
0: Buongiorno Nello Iorio in regia che cura la parte tecnica. Iniziamo pure con la musica, che c'è la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari. Sì,
2: ragazzi, non c'è ancora da zucchi per le patate.
0: Dopo le notizie di ieri, ciò che gli abbiamo detto, l'hai fatto andare via di casa, sto povero ragazzo.

0: E allora iniziamo. E da dove iniziamo, signor Verdi?
1: Beh, iniziamo con una notizia. Vai nel lino, vai.
0: Ah, iniziamo bene.
1: Sì. C'è anche l'altra, la facciamo sentire. Per completezza di
0: a livello notizia, di cingolini si è messi bene, ricordiamolo.
1: Dobbiamo tenere tutti i cingolini.
2: Rosario, sì, sono Vladimir, mi hai cercato. E la GM no?
1: Sì che la devi menare, caro Vladimir.
0: Perché? Che ha fatto?
1: Da care una sola, ma fa tutto quanto a fine. Che ma fa? Non lo voglio dire, va, non lo voglio dire. Allora, Ikea, va bene? Ikea inaugura i matrimoni low cost. Le coppie potranno dire sì in negozio.
0: Ma sei serio?
1: Sì. Andiamo,
0: ma ti danno
1: la damna.
0: Ma ti danno anche.
1: Ma che cazzo c'è, ne si pensate? Che dice? Che facciamo in negozio? Facciamo le sposare in due negozi, va bene.
0: Ma ti danno anche le istruzioni per montare la famiglia, poi.
1: Sì. Ikea inaugura i matrimoni low cost, le coppie potranno dire sì in negozio, niente costi proibitivi, mesi di organizzazione, basteranno due testimoni e la richiesta di autorizzazione matrimoniale perché l'unione sia ritenuta valida. Si inizierà praticamente in Svezia.
0: Almeno per una volta non iniziamo in Italia.
1: Sono 460 negozi fisici, però inizieranno adesso dal 27 giugno in Svezia. In Svezia il 27 giugno sarà la prima, si parte il prossimo 27 giugno in Svezia, territorio d'origine del brand. Il matrimonio in negozio, sposarsi in uno dei punti vendita IKEA sarà possibile, come anticipato, dal prossimo 27 giugno. Per ora il gruppo offre la possibilità di dire sì. 5 dei suoi negozi in Svezia. Si tratta, vabbè, dice, nomi impronunciabili degli store, che saranno messi a disposizione di 15 coppie, 3 ogni punto vendita. A celebrare il matrimonio sarà un ufficiale civile, che avrà appunto il compito di offrire, di officiare la cerimonia. Al termine di quest'ultima verrà servito il pranzo con menù estivo firmato IKEA. Va bene? A base legname. A meno che sì, va a firma IKEA. I novelli sposi riceveranno un regalo da parte del brand. Ti faranno anche
0: il culo.
1: Quindi capito, sapete quello come sono fatti i negozi, no? Allora vi sposate in due reparti salotti e vi spostate con tutti gli invitati nel bar. Là ci saranno le polpettine, ci sarà il salmone, e si fa là, insomma,
0: il rinfresco.
1: Sa specie il rinfresco, capito? Chi sparagna, visto? Lo facevi tu, non l'hai voluto fare. Nozze accessibile a tutti. La caratteristica che ha sempre identificato il gruppo svedese è appunto la competitività dei prezzi. Il brand vede infatti mobili e complementi d'arredo, quindi sarà chi svolgerà il matrimonio nel negozio senza stress, dei mesi estivi preparativi, senza costi enormi da sostenere.
0: Sì, vabbè, dici senza soldi, costi enormi. Quali sono però questi costi? Cioè, voglio capire quanto
1: per capire quanti spendiamo tu.
0: Voglio capire in proporzione.
1: Quando si piglia a chiesa? Tipo,
0: no, non mi sposo in chiesa.
1: Ah no, tu.
0: Ma l'hai letta la partecipazione?
1: No, tengo insieme il cartello di equitale, non puoi scrivere niente. Chiedo pure che di là, ma arrivi nel rap.
0: Cioè, nel lino lo sa e non lo sai tu. Cioè,
1: sì, infatti.
0: Ti sembra normale.
1: Quindi, insomma, saranno così. Ecco, vorrei sapere da voi, facendo uno sforzo di fantasia, dove vi vorreste sposare da Fruttivendolo? Dove? Alla COP?
0: Come no.
1: Che cosa? E batterie fuori?
0: No, siamo in interni. Qua non possiamo usare.
1: Dove parte salotto? Facciamo pigliare per altre cose. Una lamba, una lamba. A da giovere benzina e a da lambia. Come si è
0: detto? No, ti prego. Sì, vabbè, poi andiamo in zona cucina e cosa diamo? Io c'è un bel zuppone.
1: No, io la leggevo, ha detto no, ma non può essere questa cosa, ma leggo nata voto, che lo vedrei. Allora,
0: io sarò un po' all'antica, mettiamola così. Però tipo
1: vi ricordate la damna, ya.
0: No.
1: Dai, la damna,
0: riflettiamo, amico mio.
1: Putin mi
0: Non eliminiamo a prescindere. Aspetta un attimo. Proviamo a riflettere.
1: Una
0: il concetto è, io non so, cioè non riesco a immaginare cioè, capito, le mie nozze brandizzate in questo modo. Cioè,
1: ti piace a te? Ti piace.
0: No, tipo, per esempio, vi ricordate quando successe quello scandalo anni fa della Ferragni che festeggiò il compleanno in un supermercato? E, cioè, era un po' bruttino effettivamente come lascia stare quello che successe.
1: Tuo sponsor, che c'è?
0: No, quella c'era proprio la possibilità.
1: Sì, ma c'è il tuo sponsor, cioè il supermercato la pagò per fare il matrimonio là dentro, no?
0: Fu il contrario, cioè tu potevi pagare al supermercato e il supermercato ti permetteva di festeggiare.
1: Ma tu sei un ero supermercato e poi vai a
0: Ferragni. No. Tu anche avresti potuto festeggiare nella stessa maniera volendo, ok? Cioè, era proprio una cosa fatta che tu potevi come quando
1: cioè, fai il matrimonio là. Fatta pubblicità o supermercato gratis?
0: Ma scusa, qua succede la stessa cosa. Se tu ti vai a sposare in seconde nozze, oppure ecco,
1: festeggi. Ma sono sicuro, questa cosa che
0: la sì, dopo te la vado a rivedere. Dopo, se tu vai lì.
1: Allora, volete sposare? Faceteci sapere 342-00-00-100 oppure 347. Vabbè, mi ricordo il numero. Ricordo.
0: 342.
1: No, chi le ho il numero? 081-546-6873. Se volete.
3: Ragazzi, Carlo da Fugurno. Ciao. Bello, si fa. Scusami, a Ikea. Dica, ci può dire la compagna mia. Scusami, a Ikea. Ma come a Ikea? Amo. È prima di Smond. È
1: tutto mondo. Benissimo. Sì.
0: Ti mangi un hot dog di che e poi vai al reparto camera da letto, è utile, beh c'è tutto là effettivamente, puoi anche scegliere il letto, la sedia su cui sederti.
4: Udin, Minala,
1: vedi?
4: Vedi Sade, Rosario, un bacio.
1: Un bacio amica mia, ciao.
0: Ah, buongiorno cari affettuosi, saluti da Castellammare, oggi si scala il Monte Faito, buon programma e accattato va a bicicletta, saluti ah, da nostro, Carlo il ciclista.
1: Il nostro ciclista, costano troppo assai Carlo.
0: Bello il Faito ragazzi, che voglia, mi ha fatto un impegno.
1: Un Faito poi in salita, in discesa.
5: Ma mi scusassi dall'officino lo meccanico per l'ospizio a Cainatemo che si sporca i panni grassi.
1: Bello.
0: Oppure oggi potrebbe essere di moda un matrimonio sotto una pompa di benzina.
1: No, troppi soldi, ci vogliono troppi soldi.
0: Però bei regali, lì bei regali ti arrivano, no?
1: Troppi
0: cioè,
1: soldi.
0: Almeno gli invitati sono costretti a passarsi la mano per la coscienza. Hai capito? Rosario, ieri ho scritto Putin Minel sotto il post del frigo con le ruote chiamato Ferrari Luce. No, ma come? Siamo arrivati sotto il post della nuova Ferrari elettrica. L'hanno disegnata con la luce spenta.
1: Mondezemel, in disguise.
0: No.
1: Dezembre, l'ha vista la macchina Ferrari elettrica. Sì. Ha detto, togliete il cavallino. Non si andate a macchina, quattro cavallini.
0: Non si può.
1: Si è pigliato proprio colla. Ha detto, no, ha dato nuovo cavallino.
0: Però non ho capito in termini di prestazioni come.
1: Vado a fare da Putin Night Min.
0: No, ancora.
1: Pronto.
6: Buongiorno, ragazzi.
1: Buongiorno.
6: Antonio.
1: Ciao, Antonio.
6: Allora sai, io potrei essere sposato a Bascia Guardia del Quartiere del Palazzo Vini.
1: Perché no a questo punto? Fai ufficiale a lui.
6: Mi dichiaro marito e moglie e me ne sa girare da Diego.
1: Esatto. Gli invitato non.
0: Cioè fai proprio una cosa friando e magnando praticamente.
6: Capito, c'è a Bascia Palazzo, chi dice mi dichiaro marito e moglie e me ne sa girare da Diego coppo di
0: vanno. Stesso con le ciabatte scendi, capito? Come quando vai a buttare la spazzatura.
6: Esatto, quando.
1: Dai, sta pure qualche bulletto, poi dici. Sai, qualche pacca.
0: Allora, io mi sono inciuciato un attimo un po' su come si fa il matrimonio, no, in Svezia. Cioè, credo che l'idea parta da lì, perché ovviamente c'è un concetto un po' diverso rispetto a quello che facciamo noi.
1: Anzi, sposo in discoteca.
0: No!
1: Non so, ci metti. Che concetto c'è stato? Si sposano dei negozi, come fanno?
0: No, sai, dice un matrimonio tradizionale è una celebrazione fortemente egualitaria, intima e incentrata sulla convivialità prolungata, rifiutando molti dei formalismi tipici dei matrimoni dell'Europa meridionale. Cioè, capito? Si fanno più una cosa tra loro.
1: Non vi dono a tutta questa gente. Pronto?
7: Pronto?
1: Buongiorno.
7: Scusate, si avvede, è possibile organizzare un matrimonio o corso malto?
1: Sotto all'albero che andare.
7: No, anche l'albero.
0: La facciamo il rito.
1: La facciamo il rito. Dove?
7: Sparagni partecipazione. Tutto traffico corso Malta. Ma ora piacere, guarda che busto che faccio.
1: La da busca che sono. Ne ora macchina, ero fisore.
7: Vabbè. Meglio casella.
0: Io ogni mattina faccio un sacco di amicizie lì sul corso Malta. Oggi ho seguito con passione.
1: No, oggi si cambia.
0: Corso Malta no. Ho seguito con passione la telefonata di un amico davanti che era da solo in macchina, stava parlando evidentemente al telefono, ma gesticolava, ragazzi. A un certo punto ho detto: ma la macchina come la sta portando? Cioè, quel minimo di
1: accelerata.
0: No, sai, quando tu cammini lento, piano.
1: Allora si sfilava.
0: Come è complicato? Se sono arrivato fino a qui.
1: Si sfilava? Oh no, ci
0: scusami, se sono arrivato in radio.
1: Si sfilo, arrivi su blocco.
0: Se sono arrivato in radio.
1: Signori, sta arrivando Pensacane e fanno traffico. Che fa?
0: Se c'è sono arrivato
1: in centrale SPA. Signori, sta passando Pensacane, sta passando Pensacane. Ok, ullo! Facciamo il traffico. Ullo, pure fanno
0: dico,
1: traffico.
0: Dico, se si sfila, sono arrivato, quindi sì, si sfila. Però...
1: si sfila? No, no, non si sfila.
0: Ma perché? Se... Lellino, minnelo tu a me. Cioè, sulla me. Eclissami in qualche modo.
1: Che roba. Ma c'era la telefonata.
0: Sono 10:15 minuti, siamo in ritardissimo. Purple Disco Machine sfilando, fra poco altri messaggi.
1: Allora,
0: sfilando,

0: Yes, I know, kiss, kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: A base di bruciolate e segatura.
3: Cosa dico? Buongiorno Marco, buongiorno. Buongiorno. La mia idea è che poi Ikea si prende le buste e le cambia con mobilio, giusto?
4: No, penso.
5: È come omaggio, la sposa te la montiamo noi.
6: Oh Rosa, buongiorno. Si andano poco, ma ci dice su fatto che ti avrò benzina, ma mamma sei dice già nadata.
4: Ti piace?
6: Abbiamo messo due bacinelle, non pare sicchi, farò un balcone, non si può mai sapere. Faccio un po' che scorto la mano, capito?
4: La giovane benzina da Lambia, come dite che lo cassi, il poeta.
7: Ah, ecco. Poeta. Sì. Ora ci spiego tutte le cose. C'ho stamattina da chiesa, la signora si sta cantando un qualche pasta.
4: E vabbè, allora vabbè, c'era qualcuno al telefono
8: Ikea,
4: prima.
8: Ma quale Ikea? È proprio la te sposa che Ikea. Ma chi Ikea?
4: Pronto?
9: Pronto?
4: Buongiorno.
9: Allegri, allenatore del Napoli l'anno prossimo, forza Napoli.
4: Chi viene? Allegri, viene. Non si sa, non lo so.
10: Questo era in coda in ritardo al bar dello sport. Infatti, vedi, è passato, ha gridato una cosa.
4: Ah, quindi si è saputo? Si sta.
10: Sì, sì. Ma quando non
4: si sta. Si sta, insomma, auspicando. Si auspica. Vabbè, pronto.
10: Allora, due sono le cose: o viene il primo nome che si è fatto, o viene uno che, di cui non si è mai parlato. In genere funziona.
4: Io gli ho rifiutato.
10: Sei proprio un pollo.
4: Gli ho rifiutato. Pronto?
10: Ve lo immaginate a bordo campo, Rosario, che si mangia le unghie? Ciao. Pronto? Caro.
11: Ciao ragazzi, allora io direi se c'è stata una cosa, no? Sono passato pure allo stadio.
4: Sì.
11: E ho visto che Lucio Appicciardi c'era un evento.
4: Partito,
11: ma vorrei che Rosario ha organizzato l'ingroppamento di Marco Maradona.
4: No. Non va venire.
10: Come si chiama la partita che hanno fatto ieri? Nellino, che cos'era? Come si...
4: Milan-Napoli.
10: La notte dei leoni era una cosa del genere.
11: Ma Rosario, senti, ma Maurizio fanno un colpa sorpresa al matrimonio, lo vogliamo ingroppare.
4: No, penso per rispetto alla moglie, no.
11: Non ho capito che
4: devi
11: fare,
4: lo
11: sai, c'è una cosa che fa.
4: No,
10: senti, posso dire, dato che hai questa perversione così viva nella tua mente, credo anche sulla. Ma fatta un groppa tu da Rosario,
4: sì,
10: scusi,
4: non io conosci, tengo confidenza.
11: Ma non
10: è protetto.
11: Ma è per fare aumentare un po' lo share, no?
4: Che io lo voglio fare nel programma.
10: Guarda,
4: però lui non.
10: Guarda, gli ascolti già vanno benissimo così.
4: Sì, no? Vabbè, no, dimmi meglio.
11: Considera che la prostata di Rosario.
10: Ma vuoi attaccare chi il senello? Azzarolo, pure tu. Allora,
4: pronto.
10: Le prostate improvvisamente. Che parla le pro? Ma che schifo.
4: Rosario,
10: ma che schifo la tua prostata.
4: Pronto, chi sei?
10: Ma chi la vuole vedere?
9: Prossimo allenatore del Napoli, Ciro da Imperia.
4: Pure Giulis. Vabbè.
10: Come finire in serie C1 per direttissima Ciro di Imperia che ci allena praticamente.
4: Allora,
10: vabbè. Ci sono messaggi, mi
4: sì, sì, sì,
10: un po', aspetta, vedi un po', mi sono stato distratto dalla prostata, purtroppo me la sono immaginata. Ma che vuoi fare? Tu dici certe cose. Allora, Rosaria, bicicletta sta di tutti i prezzi. Devi solo avere la volontà di pedalare, il mitico Carlo ci ricorda
4: Sotto tuo insegnamento la bicicletta, se non è bene a misura sproporzionata, ti fa male. Cioè devi essere la gamba deve avere la stessa altezza, non so di che cosa.
10: Vabbè, regoli il sediolino anche, no? Buongiorno Paolo da Minturno, perché non siete andati a giocare ieri? Perché avremmo messo in difficoltà Gloria come Insigne.
4: Ma che era un'amichevole ieri, era un'amichevole.
10: È una partita di...
4: No, io gioco solo i campionati, non mi...
10: Cioè, ti immagini che
4: non
10: io...
4: Non mi concentro, che è partita così.
10: Ti pareva che potessi umiliare Dries Mertens levandogli il pallone mentre stava andando a segnare? Cioè, lo mettevamo così in difficoltà, non era il caso.
4: Ma chi sei, un pallone e una palla?
10: Sempre tonda è.
4: E c'è una palla.
10: Sempre
4: a proposito, io devo fare gli auguri al fratello della nostra redazione esterna, Pio Russo, perché praticamente lui mi manda questo messaggio, ha detto mio fratello, che si chiama, si chiama Gianluigi, pensate, a 50 anni si è laureato.
10: Sì.
4: Va bene?
10: Bene, visto.
4: E bisogna fare un applauso, che uno ha 50 anni che si è laureato. E dice lui, ricordando Musellone, dice: c'è chi ha 50 anni compra il martello di Thor e chi ha 50 anni si laurea. Ecco.
10: vuol dire che lui il martello di Thor lo comprerà a 51 anni.
4: Eh no, perché l'ha attaccato? L'unico che si laurea, l'unico laureato che si è voluto su Martino di Torre, sì, tu. Ecco.
10: Problemi?
4: Ah?
10: Problemi?
4: No, va bene. Fratello, no, magari che guardo su.
10: Problemi,
4: poi
10: spezzo gli occhiali, sa?
4: Va bene, no. Auguri a Gianluigi per la sua laurea.
10: Auguri Gianluigi.
4: Noi ci fermiamo e andiamo in pubblicità. Sto
10: millantatore.
0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora torniamo in diretta. Siamo partiti da questa idea che inizierà in Svezia, ma chissà se non si diffonderà un po'.
1: Si diffonderà, la lucidità è come l'acqua, vabbè, è come l'umidità, si diffonde e entra dovunque.
0: Io mi faccio.
1: Lo dicevi, non sarà un asteroide, non sarà un'epidemia, ma è la struncità che ci ammazzerà, Pisacane.
0: Allora, io facevo anche un'altra riflessione, per esempio, studiando.
1: Ma non riflettere, che rifletta a fare, Pisacane? Non è tempo di riflettere.
0: Scusa un attimo, per esempio, sempre vedendo un po' come funziona il matrimonio lì in Svezia, cioè, per esempio, loro scelgono spesso, perché la sacralità non deve essere per forza in un luogo sacro, cioè, se vuoi fare il rito religioso.
1: Ma
0: cioè,
1: noi lo facciamo così.
0: No, tu il rito religioso devi avere un altare sacro.
1: Il rito religioso è religioso, lo fai. Dove per esempio, c'è la religione.
0: Là in Svezia lo puoi fare anche su un lago, non devi stare necessariamente
1: come in America,
0: in chiesa,
1: sì.
0: Okay. Allora,
1: perché sono protestanti.
0: Tutto quello lascia stare, il punto è un altro.
1: Protestano, capi?
0: Ma che palle. Il punto è un altro.
1: Sono d'accordo, protestano.
0: Che matrimonio su solide basi, protestando. Però il discorso è che perché scegliere quel posto? Cioè io per esempio se potessi scegliere un posto che mi piace, ecco, andrei in riva a un lago, su una montagna, si va in riva al mare. Sì, io dico, sto parlando in generale. Perché scegliere un negozio? Cioè, capito?
2: E capì perché stanno dicendo Putin Minol, che è il leitmotiv della notizia.
0: Cos'è il
2: leitmotiv?
0: Leitmotiv
2: della notizia. L'abbiamo capito quando l'abbiamo detto, sta cosa. Perché sposarsi in un supermercato? Cioè, oppure in un negozio di mobili? Un negozio di mobili? Perché farlo? E questa è la cosa che è strana, hai capito?
0: Potrei fare una battuta, ma farei il nome di tre negozi e vorrei evitare problemi. Allora, andiamo avanti. C'era qualcuno in linea, pronto?
3: Ciao ragazzi, pronto, buongiorno.
1: Ciao caro.
3: Comunque come si vede che avete preso a Stefano De Martino, cioè ti termini prima con Rosario non ci stavano proprio.
0: Hai visto? Ma è stato fatto apposta.
2: Non mi state confondendo, non sono Stefano De Martino, pure c'è una querela.
0: Beh, diventiamo famosi.
3: Io so che anche sei un appassionato del Napoli, ma secondo te chi viene a allenare quest'anno, secondo te?
0: Te l'ha chiesto come Stefano.
1: Ma dico io, cioè, non sono tifoso, ma che ve ne fu? Cioè, fare previsioni, chi presenterà Sanremo, chi fa. Ma che ve ne importa? Cioè, quando sarà, sarà. Che noi facciamo tutte queste previsioni.
0: Signori,
1: ma poi sono chi li 7-8 papabili, 5 papabili. Quando può essere?
0: Questo è stato proprio un momento yes and no filosofia. Chi sarà, sarà.
1: Cioè, ma capito? Chi ce ne fu? Cioè, non.
0: È così.
1: Poi, quando sapremo, cominciamo il problema, perché. Ma chi se non è buono?
0: Eppure a me mi sembra proprio lui, guarda, ti ha fatto anche i tatuaggi.
1: Sono tale qua.
0: Pronto?
1: Io perché porto il lente, così non. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
1: Gianni Vendemmia, dal rendezvous di
0: Corti. Ecco, andatevi a sposare al bar di Gianni Vendemmia. Andate là.
1: Possiamo fare il buffet là, facciamo. Pronto?
0: Povero Gianni.
1: Sta morendo Pesacani, in diretta, collegato su 76. Si è ripreso.
0: È il motivo per cui ieri.
1: Spegni le candele.
0: È il motivo per cui ieri non sono andato a giocare la partita Notte dei Leoni a
1: pronto,
0: Napoli.
1: Pronto.
0: Sì, sono un po' infortunato.
5: Pronto, buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
5: Buongiorno. Avevo chiamato giusto per un saluto. Rosario, l'amico di Sheldon.
1: Ah, carissimo, come stai? Ciao.
5: Tutto bene, come state voi ragazzi?
1: Cioè, siamo bene, non lo beviamo più lo Chardonnay da quando ha chiuso il Penny, purtroppo non.
0: Guarda, lo trovi anche da altre parti, eh. Cioè, io ho visto uno Chardonnay da 10 euro.
1: 1,70 all'aereo, con tappo di sughero,
5: Vabbè ragazzi, grazie sempre della vostra compagnia.
0: No, aspetta, che amico mio,
1: ci ha salutato, ha telefonato per salutarci, insomma, non ci sentiva da parecchio.
0: Poteva contribuire con un pensiero,
1: non ce l'ha, evidentemente il pensiero, ci ha salutato.
6: Ma che fanno come bomboniere, i pizzi di truciolato?
1: Io so. Pronto?
7: Pronto Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
7: Buongiorno Marco, ma ti vedo un po' stanco, un po' di testa.
1: No, che lo va a morire in diretta. Se un famo va a morire in privato, capito?
0: Mi assento un attimo.
1: Se mi muori in diretta. Come la faccia nostra? Cioè, se muori in diretta, noi facciamo morto.
0: Si è sentito?
1: Morto all'improvviso, speaker su chiss, no, 5 a parte giornale.
0: No, la vera notizia.
1: Mi chiama Belva. Mi faccio una belvata, capito?
0: La vera notizia sarebbe che Rosario Verde mi fa la respirazione bocca a bocca. No, io devo riaprire gli occhi, rianimandomi, guardandolo, dico: grazie Stefano.
1: No.
0: Pronto?
7: Stefano, rifiuto il pacco.
0: Ha rifiutato il pacco.
1: Vabbè, ragazzi, ci fermiamo, canzoncino e torniamo, vai.

0: Senti Stefano, tu però dovresti dire, invece di dire canzoncina e torniamo, dovresti dire ci rivediamo tra una manciata di secondi, tra una manciata di minuti.
1: A così dice? A così dice. Ci rivediamo fra una manciatina di secondi.
2: No, ma adesso siamo appena rientrati.
1: Mi sto allenando.
2: Ah, scusami. Buongiorno a tutti, sono Fabio da Barra. Pochi giorni.
1: Da Barra.
2: Barra.
1: Ah, da Barra.
2: Pochi giorni mancano al mio matrimonio, 1° giugno, ansia inizia ad arrivare. Un abbraccio forte Marco e Rosario.
1: Dai, ci pensavi vai. Prima? Tu fai venire l'ansimo.
2: Ma non fai venire l'ansimo, tu fai venire. Ma non in quel senso, cioè gli viene l'ansia per la preparazione. Tu scusami, tu che ti sei sposato. Quando si stava avvicinando, in che data ti sei sposato tra le altre cose?
1: 6 settembre 2000.
2: Settembre, matrimonio di settembre, molto bello. Il 1° settembre. Ok, il 30 agosto. Non iniziavi ad avere un po' di ansia, un po' di
1: agitazione? Sì, calma, facevano i busto, chiave sordo, capito? Agi tu, regalissimo, si ricultare, ne portano sordo. Cioè, era più che l'ansia che altro, sì.
2: Va bene, altri messaggini, buongiorno.
3: Oh, pensa cane, fatti ingroppare, fatti ingroppare, oh, pensa cane.
1: È un popolo con Bob, pensa cane?
2: No, assolutamente no. Buongiorno ragazzi, ma chi è più forte? Il martello di Thor o il tarallo in sogno e pepe esasamente?
1: O tarallo in sogno e pepe, stiamo scherzando. Allora, 081-546-6873, pronto?
4: Qui ragazzi, Umberto, buongiorno.
1: Qui Umberto, ciao
2: caro.
4: Tutto bene ragazzi?
1: Tutto bene.
4: Allora, sai, io mi sono sposato il 4 settembre 4. 2009.
1: Ah.
4: Tu il 6 e il 4 e poi andato con voglio in Svezia, ma di buono, sai che fanno? Tra una moglie che dice voglio un puntatello
2: e basta. No.
1: Allora non era il 6, scusatemi, faccio una figuraccia, 7 settembre 2000, ho scelto proprio il 7 settembre, mi scordo 7.
2: Appena detto 6,
1: 2000 per fare cifra tonda, cioè, quindi mi sono sposato proprio per non dimenticare il colmo la scuola, 7 settembre 2000, quindi sono 26 anni di matrimonio, 8 di fidanzamento. 33 anni, quando su? 34 anni.
2: Questo momento di silenzio che si è auto. Io non ho detto nulla apposta, me lo sono goduto così.
1: Ho vissuto più tempo con mia moglie che da soli.
2: Sì.
1: Pronto? Sta morendo! Sta morendo!
2: Mia, un po' di
1: sta morendo! Si è ripreso, spegni le candele. Ma chi
2: colleghi?
1: Ma chi te sa? Ma chi sei?
4: Ma
1: come ti permetti? Ma colleghi.
2: Senti, un ascoltatore ha scritto che è caduto un mito perché ieri con quel video che hai fatto senza cintura, che stavi in video mentre
1: guidavi.
2: No, sta qua, guarda, te lo leggo, ce l'ho qua. Allora, mi è caduto un mito, mi riferivo a Carmine perché lui deve indossare correttamente la cintura, perché essendo un tassista il biglietto da visita della nostra città, portando in giro i turisti, poi se fa un incidente si può far male. Vai, questo non lo vogliamo.
5: Che io stavo, noi abbiamo un parcheggio privato, quando andiamo in aeroporto, noi abbiamo un parcheggio privato dove è grandissimo, lì si prende un numeretto, sembra un parcheggio privato, il video l'ho fatto da lì. E da lì quando chiami il numeretto accede a strada a prendere i passeggeri.
1: Ah, quando spiglio il numeretto non ci si mette la cintura.
5: Cioè. No, ma no.
1: Ha fatto la legge, la Salvina.
2: Carmine no.
1: Ha fatto.
2: Carmine no.
1: Va bene.
2: Tu anche se stai andando in bagno e ci stai andando con la macchina, ti metti la cintura, capito?
5: Ma sono nel parcheggio privato.
2: Non me ne frega niente dove stai.
5: Ma parla una cosa seria, che ma parlare di cose serie fra colleghi o no?
1: Ma chi te sa?
5: Rosa.
2: Carmine, ti sposeresti?
1: Ma chi?
2: Ti sposeresti mai da Ikea?
5: Sì, di cui sono andato a Cisa, cioè, ma non è mio, è magistrato, sicurità di che io.
1: Capito? Dismundo, non ti sparta. Dismundo, non ti sparta.
2: Effettivamente, ora non me ne voglia Ikea, che è un'azienda eccezionale, per carità, e tutte le sapere. Però in genere c'è questo must del marito che la domenica sta lì comodo, dice ah, oggi mi rilasso, e la moglie fa, amore, andiamo da Ikea. E al marito è un po' una mazzata qua, proprio perché sa che dovrà fare un pellegrinaggio, no? All'interno di questo. Quindi non è proprio dalle nostre parti l'ideale perfetto per andarsi forse a sposare con l'ambientino.
1: Perché si sa mai, capito? Ciao fratello, ciao. Ultimo minuto, vai, pronto?
6: Pronto ragazzi, buongiorno, sono Alessandro.
1: Ciao Ale.
6: Ragazzi, volevo dire una cosa Rosario. Sì. Tu che sei contro quelle targhe polacche, le stanno iniziando a fare pure false, perché stanno iniziando a fare i sinistri sulle targhe polacche. Mo a fare la situazione sulla targa polacca e costa quanto farla in Italia. E queste persone che fanno le assicurazioni, che fanno? Comunque si prendono i soldi, tra virgolette, della quota vecchia, ma fondamentalmente se li firmi i carabinieri, l'assicurazione non vale.
7: quindi perché hanno fatto troppi
1: ma
7: diritti.
1: Ma stanno facendo pure cieche. No, le salchie cieche sono cecoslovacche.
2: Cioè non li avrei.
7: Hanno fatto troppi sinistri, hanno fatto quelle polacche.
1: Va bene, grazie, quindi grazie di averci
7: tiene,
1: fatto.
7: Chi la tiene dovrebbe assicurarsi che sia valida, questo volevo dire.
1: È certo, bene. Grazie, ciao, noi ci fermiamo, c'è una canzoncina. Torniamo. Torniamo fra una manciata di secondi.
2: Bravo Stefano, grande. Grazie. Stefano De Martino con noi.